posizioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò incuriosito ad osservare una cosa che spuntava di intermittenza in superficie, a distanza di 200 o 300 metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento, quella cosa manteneva sempre la distanza e, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo più Stefano in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. «Stefano, cosa fai lì impalato?» gli chiese, scorgendolo infine a poppa in piedi che fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere!» Il padre venne e guardò anche lui nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. «C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia», disse, «e che ci viene dietro. Nonostante i miei 40 anni, disse il padre, credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente. Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. Cos'è? Perché fai quella faccia? Oh, non ti avessi ascoltato, esclamò il capitano. Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando l'ha scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo sangue. Non è una favola, no? Io non l'avevo mai visto, ma dalla descrizione che ho sentito fare tante volte l'ho subito riconosciuto. Quel muso dal bisonte, quella bocca che continuamente si apre e si chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo, devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrei fare fortuna. Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e col pretesto di un improvviso malessere sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là, dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava d'intermittenza dalle acque. Il suo colombre che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri, e per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo il colombre, ammesso che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia, guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione e anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro. Sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre, eppure egli sapeva che di là, dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E se fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino, con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, che era un ragazzo serio e volenteroso, continuò con profitto gli studi e appena fu uomo trovò un impiego dignitoso e remunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia. Il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori. Stefano si era ormai fatto la sua vita. Ciononostante, il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio. E passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente.
Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni, Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò nella città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Ma non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni indicando la scia. «No, noi non vediamo proprio niente, perché?» «Non so, mi pareva.» «Non avrei mica visto per caso un colombre», facevano quelli ridendo e toccando ferro. «Perché il colombo è una bestia che non perdona, e se si mettesse a seguire questa nave vorrebbe dire che uno di noi è perduto.» Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e grazie ad una serie di fortunate spedizioni poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi e i milioni non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo, né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena dopo lunghi tragitti metteva piede a terra, in qualche porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie da un oceano all'altro. Finché all'improvviso Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo, e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com'era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio e amaramente infelice, perché l'intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre l'attrazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato ad inseguirlo per quasi 50 anni, inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo», disse, «con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo». Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incontro», annunciò. «È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze». A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. «Non dovete faticare molto». All'improvviso il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. «Eccomi a te, finalmente», disse Stefano. «Adesso, a noi due». E raccogliendo le superstite energie, alzò l'arpione per colpire. Mugolò con voce supplichevole il colombre. Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare e tu fuggivi, fuggivi e non hai mai capito niente. Perché? Fece Stefano punto sul vivo. Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti come pensavi? Dal re del mare ho avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo. E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata, e lui riconobbe la famosa perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma ormai era troppo tardi. Ahimè, disse scuotendo tristemente il capo, com'è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua. Addio, pover'uomo. Rispose il colombre,
e sprofondò nelle acque nere per sempre.

Venne la donna per le faccende e Isabella, nella sua solitudine, avrebbe voluto parlare con lei, dirle parole umane ed amiche, come chi cerca un rifugio. Ma quella camminava muta per le stanze, col volto racchiuso nel suo fazzolettone nero. Aveva un volto oblungo e serio, dagli zigomi forti e le orbite profondamente incavate, e la sua bocca incolore pronunciava solo le parole indispensabili, in un dialetto che la sposina intimidita non capiva bene. La casa, grande e quasi vuota, la opprimeva. Il pavimento era fatto di mattoni sconnessi. Sulle pareti, malamente imbiancate a calce, apparivano chiazze di un bigio sudicio. Dal cielo annuvolato entrava una luce livida e tempestosa. Quando anche la donna si ritirò, Isabella, rimasta sola, tentò di dare alla casa un'apparenza familiare, deponendo qua e là sui mobili i ninnoli e i ricordi cari che aveva portato con sé. Ma la casa rimaneva per lei fredda ed estranea. Tentò di cucire o di leggere, ma la dominava una triste pigrizia, un senso disperato di abbandono, e nelle lunghe ore di attesa chiamava Giorgio con lamenti teneri e infantili. Le pareva che egli fosse partito per un lungo viaggio e la lasciasse ingiustamente sola. Scese la precoce notte autunnale e, mentre ella sedeva ancora sola presso la lampada, udì all'improvviso un lieve rumore fra i carboni. Si volse da quel lato e vide apparire un topo che esplorava quella mezza tenebra avanzando il muso aguzzo. Gettò un grido e il topo scomparve nel suo buco, ma lei, tremando per il ribrezzo, restava accoccolata sulla tavola e singhiozzava di paura e di abbandono. In un frangente simile, nella sua casa materna in città, i fratellini si sarebbero subito messi alla caccia della bestia che spaventava la sorella, ma ora tutto era cambiato. Ella continuò a gemere piano. «Oh, Giorgio! Oh, mamma mia!» Così la trovò il marito. Egli saliva dal viottolo nella buia e fredda notte e alcuni piccoli esseri incappucciati seguivano il maestro a distanza e si fermarono, parlottando, a 10 passi dalla soglia quando egli entrò, finché si decisero a ridiscendere il monte. Erano scolari. Giorgio, vedendo sua moglie che piangeva, si precipitò su di lei. «Come sei venuto tardi!» ella sussurrò, già consolata. «C'è un topo là nel carbone! Che paura!» Ed egli le diceva: «Hai le mani fredde? Non si scalda questo camino?» E si mise in ginocchio, stanco com'era, a riattizzare la legna. Ma a lei ora l'incubo del giorno sembrava lontano. Anche la casa le appariva più allegra e più bella. Il fuoco dava una calda luce rossa alla cucina angusta e oscura e il letto matrimoniale di legno scricchiolante li fece ridere. Così cominciò la nuova vita. Le ore del giorno passavano lunghe e spente nell'attesa, finché il marito ritornava, seguito da un drappello di scolari che ora, fatti più coraggiosi, lo seguivano fino alla soglia. Si fermavano là con gli occhi bassi, bramosi di rendersi utili in qualche modo. «Signor maestro», dicevano, «vuole che faccia della legna?» Ella non si curava di guardarli, presa dai suoi pensieri. In un pomeriggio sereno e gelido, mentre se ne stava presso la finestra chiusa, volgendo pigre occhiate alle montagne su cui piovevano fasci di luci rosse, verdi e arancio, udì uno scalpiccio presso l'uscio. Era troppo presto per il ritorno di Giorgio, e quando ella guardò alla soglia vide uno sconosciuto, alto e sorridente, che faceva un leggero inchino. Era abbronzato, aveva intorno al viso una corta barba bionda e in testa un ampio cappello. Vestiva una giacca di cuoio imbottita di pelliccia che gli arrivava fin quasi alle ginocchia e reggeva un cavalletto pieghevole. «Permette, signora», disse, «vorrei presentarmi. Si è così in pochi quassù. Sono pittore, abito nello studio, lì di fronte». E le mostrò col gesto un'immensa vetrata in alto, abbagliante nel riverbero solare. Poi mormorò un nome straniero che ella non capì. «Sarò troppo audace se chiedo la loro amicizia», egli seguitava. «Qualche volta ci si smarrisce soli sul vuoto dei precipizi». Fra poco ella bisbigliò confusa: «Quando tornerà mio marito?» E tutta vergognosa e agitata offerse una sedia al bizzarro straniero. Egli aveva occhi ampi e fondi, di un turchino scuro quasi violetto.

0: e le parole comuni, dette con quell'accento che faceva pensare ai viaggi, acquistavano un significato magico, incantevole e pauroso nel tempo stesso. Sono venuto per pochi giorni, disse, per dipingere la montagna, e subito la montagna apparve più alta, bianchissima, con le sue fenditure nere. In quel frattempo rientrò Giorgio e il nuovo amico fu invitato a pranzo. Isabella, felice della novità, si mise in faccende e preparò la tavola ponendo nel centro un vaso con un ramo di pino. Quell'uomo conosceva tutta la terra, le foreste in cui dalle piante esuberanti per il caldo umido prorompono i succhi e i colori si versano con violenza per il cielo, sui frutti e sulle piume degli uccelli, e i luoghi imprigionati da un'eterna notte d'inverno, e le città e le isole e i linguaggi. Spesso i due giovani avevano sognato una simile vita. Così ebbe inizio la nuova amicizia. Con poche tinte mescolate e un pennello, l'uomo sapeva ricostruire sulla tela in piccolo ogni montagna, coi ghiacciai lucenti dai riflessi azzurrastri e gli abeti pungenti ed oscuri. Egli volle inoltre fare un ritratto alla giovane sposa. Sedevano nella cucina dinanzi alla grande luce del giorno e il volto modesto di Isabella riappariva sulla tela come in uno specchio. Con la sua piccola persona e il suo piccolo piede, signora, consigliava lo straniero, lei sarebbe assai bella vestita di un kimono nero a fiori color arancio e spille d'oro in testa, come usa nel Giappone. Le dava spesso consigli intorno ai suoi riccioli e alle sue acconciature. La sera si raccoglievano tutti e tre nella stanza da pranzo e, mentre Giorgio correggeva i compiti degli scolari, lo straniero parlava dei suoi viaggi passati e di quelli che avrebbe iniziato appena partito di là. Egli viaggiava per scoprire i segreti dei colori, che sono diversi in ogni luogo a seconda del cielo, delle acque e dei riflessi. Scoprire il segreto dei colori è come, diceva, scoprire il segreto delle cose. Anche le creature, diceva, portano il segreto della loro anima nel colore della pelle, degli occhi e delle labbra e nella strana armonia che ne nasce. Isabella, attenta, si rinchiudeva in camera e si guardava allo specchio. Si acconciava i capelli in due trecce attorte intorno al capo e si compiaceva di studiare il contrasto che facevano i suoi capelli di un castano fulvo vicino alla sua pelle color avorio. Poi guardava fuori ed immaginava se stessa nell'atto di valicare quei monti ed altri ancora e di attraversare i fiumi e le foreste. Giorgio invece diventava sempre più silenzioso, quasi più vecchio, e non ascoltava i racconti dello straniero con l'entusiasmo dei primi giorni. Una sera, anzi, egli disse, ritto in piedi contro il camino: «Signore, quando dunque sarà finito questo ritratto?» Ed aveva le sopracciglia corrugate nel dir questo e nei tratti la durezza dei suoi padri contadini che lavoravano i campi nel mezzogiorno. Per questo o per altri motivi, la mattina seguente lo straniero partì. Si vide scendere per il viottolo col cavalletto e la cassetta dei colori, seguito da un montanaro che portava i bagagli. Presto i bei rami di pino scomparvero dai vasi nella casa di Giorgio e di Isabella ed egli trovò al suo ritorno la sposa che piangeva di noia e di solitudine. Al suo arrivare, ella gli volgeva le spalle come se lo straniero, unica distrazione di quei luoghi solitari, fosse partito per causa di lui. Ora lo straniero non pensava più alle montagne, camminava per un mondo di splendidi colori, mentre i due sposi rimanevano là, imprigionati fra i dirupi e il cielo tempestoso. Di notte ora Giorgio non poteva dormire. Udiva il respiro di Isabella, lo scroscio attutito dell'acqua, i misteriosi scricchiolii e i sospiri delle tenebre. Poi si alzava, pallido, con una ruga sulla fronte. Una sera, stanco, si addormentò nel correggere i compiti. Le conversazioni di un tempo non si svolgevano più fra loro. Isabella, che pigra fingeva di leggere, nel vederlo dormire, si accostò. Lo guardò con una timida ansia. Le sue braccia giacevano rilasciate sulla tavola e le dita stringevano ancora una matita rossa. Nel sonno pesante e torbido, la ruga sulla fronte pareva più fonda e nelle labbra ancora fanciullesche si vedeva una piega inquieta. I fogli coperti di buffe e sbilenche scritture erano corretti con diligenza. I vilani semano il grano, ella lesse, e su queste parole severi segni turchini e rossi. La mano che reggeva la matita era scura, piuttosto ruvida, con le unghie ben disegnate. È stata questa grande mano, ella pensò con uno strano rimorso, a correggere quelle piccole parole, tutti quegli strafalcioni. A notte Giorgio si svegliò di soprassalto. Sua moglie piangeva. Egli si sollevò, preso da uno stringimento al cuore. «Perché piangi, Isabella?» domandò. E gli parve che il buio fosse una prigione da cui non si poteva fuggire. «Ho fatto un sogno», ella disse piano. «Raccontamelo», disse lo sposo con una voce in cui il comando si univa alla supplica. «Mi pareva», ella mormorò con la voce soffocata dalle coperte, «di vedere il bambino. Batteva all'uscio e mi chiamava, mamma!» Era appena arrivato qui, vestito come i pellegrini, con un mantello lungo, un cappuccio e un bastone per appoggiarsi. Aveva il viso pieno di rughe per il troppo piangere. «Sono arrivato», diceva, «sono io, un maschio!» «Ed ecco qua. Per uno straniero che non era niente per te, tu cuocevi i dolci e appendevi i rami di pino. E per me, che sono un povero pellegrino, il tuo primo, il maschio, e che vengo da un paese tanto lontano, non hai preparato con le tue mani neppure una cuffia, neppure un mantello. Non hai pensato a fare la casa bella per me». «Isabella», chiamò piano il marito, e non seppe cos'altro aggiungere. La sposa scivolò verso di lui fra le coltri pesanti e gli appoggiò la testa sul petto. «Oh, mio caro», bisbigliò, «come batte forte il tuo cuore!»
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: that's show business.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Con Medici Senza Frontiere. La campagna nei villaggi per i vaccini anti-Covid. Poi diventerò femmina. Di Marta Serafini. Cosa farò adesso? Cosa farò? Amal è sulla cinquantina. L'espressione del volto è ferma, come scolpita sulla pietra. Una lacrima scende lungo la pelle segnata dalla fatica e dal tempo. L'odore del disinfettante penetra le narici. Intorno al letto di suo marito Abdul Ali, un venditore ambulante di frutta e verdura, medici e infermieri si avvicendano. Dai polmoni dell'uomo esce un sibilo. Sembra il soffio di un palloncino che si sgonfia. Qualcuno trascina una bombola di ossigeno. Abdul Ali sta morendo di Covid. Il rantolo si ferma. Mi dispiace, signora. Suo marito non ce l'ha fatta. A Herat la variante Delta sta mietendo vittime. Abbiamo avuto 4 morti solo nelle ultime 24 ore. Chris Binks, australiano sulla quarantina, è il responsabile di Medici Senza Frontiere del centro di trattamento Covid-19 di Herat. Un'unità con 48 posti letto, aperta nel giugno 2020 e tutt'oggi in funzione, mentre i talebani prendono il potere nel paese. Nel corridoio, poco più in là, campeggia la foto del dottor Razi, il primo medico della città ucciso dal coronavirus. «Scusatemi, c'è un'altra emergenza. Il dottor Blinks deve andare, lo hanno chiamato via radio. È arrivato un altro paziente grave». Fine giugno. I talebani non sono ancora arrivati a Herat, sono a una trentina di chilometri dalla città. La situazione sta cambiando velocemente, la tensione è palpabile nell'aria. Gli italiani hanno già lasciato Camp Arena all'inizio del mese e chiuso l'ospedale militare. La paura avvolge già la città insieme alla polvere e all'afa opprimente. Il muezzin della Moschea Blu chiama per la preghiera. La variante Delta in Afghanistan sta facendo la sua corsa. Impossibile dire quanti siano realmente i casi. Le statistiche ufficiali parlano di 152.448 contagi e 7.054 morti dall'inizio della pandemia. Ma nessuno davvero tiene più il conto e i dati sono fermi al 15 agosto, giorno della caduta di Kabul. All'ospedale centrale di Herat, Mohamed Refi, dottore responsabile del triage, ha visitato 350 pazienti in 2 giorni. La maggior parte di loro mostra sintomi gravi. Possiamo ricoverare solo chi è in carenza di ossigeno. Per gli altri, raccomandiamo l'isolamento e facciamo follow-up a distanza. Manca una settimana a Eid al-Adha, la festa del sacrificio, e la preoccupazione è che le celebrazioni aumentino la promiscuità. In sala d'aspetto, le operatrici mostrano ai pazienti come proteggersi e quali dispositivi devono usare per evitare i contagi. Su uno schermo, donato dall'Agenzia per gli aiuti umanitari degli Stati Uniti, vanno in loop filmati di lingua Dari e Pashtu che illustrano come indossare le mascherine. Un flusso di sfollati dalle campagne si sta riversando in città per paura dell'avanzata talebana. Ci aspettiamo un incremento dei pazienti. La fila davanti alla clinica di Kadestan, un villaggio nei dintorni di Herat, si allunga. Donne coperte dal burka tengono per mano frotte di bambini. Un ragazzino si è addormentato sul pavimento. «Sono arrivata qui dalla provincia di Farah. Ho camminato per 2 giorni. Mio figlio ha la febbre alta. Nel mio villaggio nessuno poteva aiutarmi. Mi hanno detto di venire qui, che mi avrebbero dato una mano». Mohammad probabilmente ha la peritonite. Rischia di morire. Va ricoverato subito. Al suo fianco una donna si stringe al seno un neonato, ma il latte non esce. «Non ne ho più. Se n'è andato tutto dopo che ho dovuto lasciare la mia casa». Covid, malnutrizione, mortalità infantile e materna. In Afghanistan non uccide solo la guerra. Secondo le stime del Watson Institute di Washington, in 20 anni di missione internazionale, le vittime collaterali dei combattimenti sono state oltre 47.000 in Afghanistan e 24.000 in Pakistan. E ora la pandemia rende la vita dei civili ancora più fragile e complicata. In un villaggio del distretto di Thani, nella provincia di Khost verso il confine con il Pakistan, Taufik, autista di autobus, sta ricevendo la sua prima dose di vaccino. Il sole di mezzogiorno brucia tutto quello che trova. Il letto del fiume è completamente secco. È uno shot di Sinovac importato dalla Cina. Seduto su una sedia di paglia sotto una tettoia, Taufik ride mentre gli somministrano l'iniezione. «Dicono che mi trasformerò in una donna ora, è vero?» Lui è uno dei pochi del suo villaggio ad aver ricevuto la prima dose. Da quando il Pakistan ha chiuso i confini per i combattimenti e per la pandemia, tanti come lui hanno perso il lavoro. Si mette in coda anche Nabil, ma per oggi niente più iniezioni. «Abbiamo poche dosi, dobbiamo sospendere», spiega il responsabile della clinica. Kabul ha iniziato la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19 alla fine di febbraio 2021, a partire dagli operatori sanitari, i membri delle forze di sicurezza e gli insegnanti. La prima fornitura arrivata era di 500.000 dosi di AstraZeneca indiano, donata nell'ambito di COVAX, il programma delle Nazioni Unite che fornisce il vaccino ai paesi più poveri del mondo. Poi, in giugno, il governo Ghani ha dichiarato di aver ricevuto 700.000 dosi di Sinopharm da Pechino. E secondo le statistiche ufficiali, fin qui l'Afghanistan ha somministrato 1.809.517 dosi di vaccini al 2,4% della popolazione. COVAX è un cerotto contro un'arma da fuoco, spiega Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere in Italia. La ONG, che proprio nel 2021 compie 50 anni di attività in tutto il mondo, rimane in Afghanistan. «I nostri ospedali restano aperti anche ora che i talebani sono arrivati, perché pensiamo che per prestare assistenza ai civili sia la nostra priorità nel rispetto del principio di neutralità, come abbiamo sempre fatto. E di questo siamo particolarmente orgogliosi», sottolinea Lodesani, medico infettivologo. A preoccupare gli esperti, oltre alle difficoltà, il conflitto e la conformazione geografica e sociale del paese che rendono difficile l'accesso alla popolazione nelle zone più remote e tribali, ora è anche l'atteggiamento dei talebani nei confronti dei vaccini. Nei mesi scorsi, i portavoce del gruppo si sono affrettati a rassicurare gli interlocutori a Doha sulla necessità di non ostacolare la campagna. Ma come già visto in merito ai diritti femminili, non è assolutamente detto che la pratica corrisponda alle dichiarazioni di intenti. Il 30 marzo scorso, in due attacchi distinti, tre infermiere sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella città orientale di Jalalabad. Le donne facevano parte di due squadre mobili di operatori sanitari incaricati di immunizzare i bambini contro la poliomielite nell'ambito di una nuova campagna porta a porta avviata il 29 marzo in Afghanistan e nel vicino Pakistan. I talebani non hanno rivendicato l'attentato, ma dal 2012 a oggi hanno ucciso almeno 102 persone tra personale sanitario e agenti di sicurezza incaricati della protezione dei primi. La teoria è che in realtà venga inoculata nei bambini una sostanza che li rende sterili o che addirittura contenga l'HIV. Queste illazioni e gli attacchi hanno ovviamente rallentato la campagna di vaccinazione. Nelle zone rurali, in alcuni casi, i genitori hanno persino costretto i loro figli a vomitare dopo aver ricevuto il vaccino antipolio, con il risultato che dall'inizio del 2021 in Afghanistan sono già stati registrati 24 casi di poliomielite.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. La storia del pane, un alimento semplice e antico consumato in tutto il mondo. Di Carolyn Boyd, Joel Porter e Rebecca Seal. Circa 14.400 anni fa, un fornaio dell'attuale Giordania bruciò un disco di pane azzimo. Questo è stato ritrovato nel 2018 in un antico focolare nel deserto nero. Fino a quel momento si pensava che il consumo di pane fosse iniziato molto più tardi, dopo l'avvento della coltivazione del grano di circa 10.000 anni fa. Questa scoperta invece ha indicato che i cacciatori-raccoglitori facevano il pane già molto prima di stabilirsi presso i campi coltivati. In breve, ha rivoluzionato le nozioni accettate sulle origini del pane e sul ruolo che ha nelle nostre vite. Nonostante la moda del XXI secolo del basso tenore di carboidrati e la crescente fetta di popolazione che deve o vuole evitare il glutine, pare che il pane sia tornato in voga. Può darsi che sia per la popolarità del The Great British Baking Show, talent show britannico per pasticceri amatoriali, o per il fatto che la semplice azione del mescolare farina, acqua, lievito e un po' di energia manuale basta a produrre un cibo gustoso e confortante. Dal cornbread dell'America meridionale al roti dell'Asia del Sud, il pane è una presenza costante nei nostri piatti e nel nostro cuore. Basti pensare che solo qui in Italia ne esistono di numerosissimi tipi, tutti legati alla tradizione regionale. Ecco come può essere gustato in tutto il mondo. Roti asiatico on the road. Il roti, chiamato anche chapati, pulka o mani, può sembrare semplice. Si tratta di un pane azzimo che può sostituirsi al piatto e alla forchetta per qualsiasi pietanza ci si mangi insieme. Ma il roti porta con sé una storia complessa, fatta dei primi passi dell'agricoltura e delle rotte commerciali, di commercio di schiavi, schiavitù debitoria e migrazioni di massa. In India e Pakistan fa parte della dieta da secoli e negli ultimi 500 anni di colonizzazione europea ha seguito le comunità che sono state trascinate via dai loro paesi natii nel sud dell'Asia. È un genere di prima necessità in Sri Lanka, Thailandia, Malesia e Indonesia, nonché un prodotto importante per le popolazioni originarie dell'Asia del Sud, in Sudafrica e nei Caraibi. Pane a doppia cottura in Sardegna. Già 3.000 anni fa i pastori sarti partivano per i pascoli in collina con i fagotti pieni di pane carasau. Conosciuto anche come carta musica per la sua sottigliezza, si conserva a lungo, anche per un anno. Gli archeologi inoltre hanno trovato tracce di questo pane in molte delle costruzioni megalitiche sparse sull'isola. È fatto di un impasto di grano duro con cui vengono realizzati sottilissimi dischi poi cotti in forno a legna. Non appena si gonfiano e assumono una forma quasi sferica, le due parti del disco ancora morbide vengono

È stato fondato nel 2004 come mezzo per riunire le comunità divise e frammentate per etnia e religione dopo anni di conflitti, e anche per consentire, in particolare alle donne, di trarre profitto da questo prodotto regionale. All'insegna del motto Make food, not war, fate il cibo, non la guerra, questo mercato ha anche aiutato a mantenere vive antiche tradizioni culinarie, come la ricetta del vero menage. Cornbread del Sud. Prima che la molitura industriale arrivasse nel sud degli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, nessuno usava la farina di grano né lo zucchero per il cornbread. La farina gialla macinata a pietra o ad acqua, mischiata con uova, burro, latticello e un po' di agente lievitante, aveva infatti consistenza e sapore già sufficienti. Ma i nuovi mulini in acciaio macinavano più finemente il gran turco e il calore dei rulli lo deprivava del suo sapore, producendo una farina gialla insipida e friabile. Allora i cuochi iniziarono ad aggiungere del grano perché la miscela fosse più compatta e dello zucchero per il sapore. Altri, tuttavia, hanno declassato il risultato a torta. Se si vuole far partire una discussione nel Sud, questo è un argomento che garantisce partecipazione e contraddittorio. Il pane dei folletti tedesco. L'etimologia del pumpernickel tedesco è piuttosto buffa. Pumper significa flatulenza e nickel significa folletto. Si dice che il nome derivi dagli effetti del consumo di questo pane. Un nome piuttosto ingrato, visto quanto è sostanzioso. I tedeschi amano il pane. Di media ne consumano all'anno oltre 80 kg a testa, ma sorprendentemente non molto pumpernickel. La quota di mercato tedesco è piuttosto piccola, spiega Bernd Kutscher, direttore dell'Accademia di Panificazione Artigianale Tedesca e dell'Ente per il Pane Tedesco. Comunque il pane alla segale si trova in tutte le regioni. Abbinato a prosciutto, würstel o formaggio, è l'ideale per la tipica cena tedesca. La maggior parte dei pani di segale sono fatti con farina macinata, ma per il pumpernickel si usa solo quella di semi di segale macinati grossolanamente. Inoltre, come per molti pani di segale, viene usato il lievito madre al posto di quello per la panificazione, per evitare che diventi troppo denso. Ipotizzando che non sia stato inventato da un folletto con problemi di intestino, che origini ha il pumpernickel? Viene dalla Westfalia, una regione della Germania occidentale, afferma Bernd. La leggenda narra che durante la guerra civile di Zest, 1444-1449, un fornaio dimenticò l'impasto del pane che aveva lasciato raffreddare nel forno e che lo ritrovò il giorno dopo. Anche il pumpernickel che viene preparato oggi, come quello dello smemorato fornaio, richiede una preparazione molto lunga e dopo la cottura non lo si può riporre subito. Una volta finito di cuocere, il pane deve raffreddarsi per almeno un giorno prima di poter essere tagliato, dice Bernd. Ma per chi ama il pane robusto, vale la pena aspettare. La cerimonia della challah. Con il suo gusto dolciastro e il suo aspetto lucido, la challah, il tradizionale pane per le occasioni speciali della diaspora ebraica, assomiglia un po' alla brioche francese. Questa versione, però, immancabile nelle cene dello Shabbat e in altre occasioni cerimoniali, è kosher e senza latticini. In passato, per distinguere tra il pane di tutti i giorni e il pane dello Shabbat, si aggiungevano all'impasto quelli che allora erano ingredienti costosi, come uova, olio e zucchero, dice Uri Scheft, proprietario della Leamim Bakery di Tel Aviv in Israele e autore del libro Breaking Breads e New World of Israeli Baking. Il rituale prevede la benedizione del vino e dopo della challah. Poi il pane cosparso con un po' di sale viene distribuito ai commensali. Scheft dice che affinché venga bene, la challah deve essere poco lavorata, non troppo lievitata e non troppo cotta. Questo le conferisce la sua tipica consistenza morbida e leggera.

0: presenta spesso nella tipica forma a treccia. Ma Schaeft dice che se ne trovano in numerose varianti di forme e ricette diverse. A Gerba in Tunisia la challah viene fatta a forma di kislaya, fiore. Il pane al formaggio georgiano. Esistono almeno 53 tipi diversi di cacciapuri, il tradizionale pane georgiano ripieno di formaggio. Non è difficile capire perché sia così apprezzato. Anche se ogni regione ha la propria versione, l'unica cosa che accomuna quasi tutte è che è ripieno o che viene cosparso con una generosa quantità di formaggio fuso. E in più, a piacere, carne macinata, patate, verdure o erbe aromatiche. Spesso è servito come contorno, anche se è grande quasi quanto una pizza piccola. La Jarouli Khachapuri, a forma di barca e con origini vicino al Mar Nero, è probabilmente la versione più famosa e facile da trovare fuori dalla Georgia. Rispetto alla versione di base, è ancora più unto di impasto e formaggio. E questo perché appena sfornato, sul formaggio bollente viene rotto un uovo, che viene cotto fino a farlo solidificare appena. Infine viene aggiunto un pezzetto di burro. Baguette da premio a Parigi. Ottima se spalmata con una generosa quantità di burro fresco cremoso, magari con una fetta di brie o di prosciutto, la baguette rappresenta la quintessenza della Francia, al pari del tipico berretto basco o di una bottiglia di rosé. Infatti si dice che il paese consumi 10 miliardi di baguette all'anno, ma sembra che non siano tutte uguali. Se gli ingredienti ufficiali di una baguette de tradition sono farina, sale, lievito e acqua, i panettieri artigiani cercano minuziosamente la farina da mulini specializzati e lavorano l'impasto in modo particolare per realizzare un pain di qualità superiore. Tradizionalmente sulla superficie vengono fatti 5 tagli per far fuoriuscire l'anidride carbonica. Il disegno esatto invece varia da panettiere a panettiere, come una sorta di firma. Trovare la migliore baguette in Francia è un'impresa ardua. Ne vengono vendute semplicemente troppe ogni giorno. Ma limitate la vostra ricerca a Parigi e orientatevi guardando la competizione annuale che premia il miglior impasto della città. Negli ultimi 26 anni, il Grand Prix de la Baguette le ha classificate e distinte tra le varianti mollicose, croccanti, panose e soffici. Per partecipare, i panifici di tutta la città devono presentare 2 baguette di peso e lunghezza identici da sottoporre all'esame di una giuria di chef, panettieri ed esperti gastronomi. Il vincitore riceve 4.000 euro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, Spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede d'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al 700 era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri. Quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
5: L'episodio numero 22 di Racconti di viaggio ci farà immergere nelle eleganti atmosfere parigine, con itinerari autentici e indirizzi imperdibili. A raccontarceli Silvia Moggia, che a Parigi ha vissuto 10 anni e dove ritorna ogni volta che può. Silvia è un'esperta di turismo, gestisce un delizioso boutique hotel alle 5 terre, ma soprattutto è una grandissima viaggiatrice. Mettetevi comodi e godetevi Parigi.
6: Benvenuta a Racconti di Viaggio.
7: Ciao.
6: Tu sai, come ti ho detto, che io dovevo andare a Parigi, ma purtroppo con questa il volo mi è stato cancellato, quindi oggi spero di poter viaggiare in questa bellissima città attraverso il tuo racconto.
7: Allora, farò del mio meglio, però tanto ci vai a breve, me lo sento.
6: Sì, dai, speriamo di sì, che tutti i viaggi nel cassetto che abbiamo e di tutti i viaggiatori che abbiamo intervistato durante questa quarantena presto si possano fare. Allora, tu Parigi la conosci molto bene, perché è una città dove sei stata un sacco di volte, ma soprattutto dove hai vissuto per ben 10 anni, vero?
7: Sì, è la mia, è dove sono diventata grande. Sono arrivata da giovane studentessa senza nessun tipo di esperienza di vita e lì ho finito gli studi, ho fatto gli stage, ho cercato lavoro, ho trovato lavoro, mi sono scelta gli amici, perché sai che quelli di infanzia un po' in qualche modo ti capitano, un po' per contatti a scuola o per il posto in cui vivi, mentre insomma lì ho tutte le mie amicizie da adulta, quelle che mi sono scelta e coltivata.
6: E poi lassù, cioè, a Parigi hai fatto un lavoro molto particolare.
7: Sì.
6: Dai, raccontacelo un pochino.
7: Allora, io lavoravo alla direzione della programmazione e produzione dell'Opera di Parigi. Il mio ufficio era al 7° piano alla Bastiglia, quindi con vista su tutta la città, però lavoravo anche a Garnier perché seguivo le produzioni liriche, quindi in base a dove erano programmate andavo dal teatro nuovo, tra virgolette, a quello più antico che è il Palais Garnier.
6: Quindi hai vissuto Parigi, ecco, non solamente da uno che ci abita, ma anche penso un ambiente culturale che è molto molto parigino.
7: Sì, guarda, vabbè, io ero privilegiata, vivevo in centro, andavo a lavorare a piedi, vivevo a piedi, era tutto in quartieri di prossimità. E poi sì, avevo, insomma, il mio lavoro mi ha consentito di vivere proprio tutto il fermento culturale costante, per cui io uscivo tutte le sere, se non uscivo era perché lo sceglievo, perché non ne avevo voglia, se no tutte le sere ero a teatro a vedere mostre o comunque ad eventi, quindi insomma decisamente viziatella, diciamo.
6: Beh sì, come dici tu, privilegiata. E da quando quindi sei tornata e poi ritornata a Parigi, la città com'è? Cambiata? Come si è evoluta oppure è rimasta la stessa?
7: Allora no, è cambiata molto. È cambiata molto perché sono aumentate, è diminuito il traffico, sono aumentate le piste ciclabili, sono aumentate le auto elettriche. È aumentato anche un po' il disordine nei quartieri più periferici, perché la periferia di Parigi è, insomma, i parigini, i francesi in generale sono noti per le proteste, quindi c'è sempre un po' di turbolenza in determinati quartieri, però la città è migliorata molto, è molto pulita, sono aumentati, a parte in questo periodo di Covid, anche Parigi è stata in lockdown, però sono aumentati in modo considerevole gli eventi, gli spazi espositivi. Sono aumentate anche quelle che vengono chiamate le friche, non so se sai cosa sono, ma sono le zone abbandonate, di solito stazioni, vecchi giardini, anche edifici. Quello che notano di più i turisti forse è quello in poi quando ci andrai vedrai, però tra il Louvre e l'Hôtel de Ville in Rue de Rivoli, quindi una delle zone più centrali in assoluto, c'è un condominio che è diventato uno squat di artisti, ma già una ventina d'anni fa, ed è una friche, ovvero tecnicamente sarebbe un terreno incolto, in realtà sono tutti quegli spazi di cui i giovani artisti si riappropriano e sono aumentati molto.
6: Ma sono visitabili quindi? Cioè, come funziona?
7: Sono assolutamente aperti al pubblico, e aperti a tutti, puoi lasciare un obolo o andare gratuitamente, in molti sono aperti, oltre allo spazio culturale hanno aperto bar o mini mercati che vendono prodotti biologici, quindi puoi andare, fare acquisti, bere, passare la giornata volendo, ce ne sono molti in tutti i quartieri. Più vai in zone, che oddio, chiamarla periferia è esagerata perché Parigi ha 20 arrondissements, quindi 20 quartieri, quelli un po' più periferici tipo 18, 19, il 13 a sud, ce ne sono molti.
6: Vuoi consigliare un altro oltre a quello di cui ci hai detto magari?
7: No, quello in realtà non è che lo consiglio, che è il più famoso, ce n'è uno nel parco della Villette, che era proprio, ecco lì era proprio un terreno incolto, quindi una friche nel quale sono stati installati dei chioschi che sono dei bar, fanno delle mostre all'aria aperta, trovi le sdraio come quelle che sono sdraio come quelle che trovi in spiaggia qua, quelle anni 70 diciamo, e lì sono a disposizione, le installi dove vuoi, puoi andare a fare il picnic, c'è musica dal vivo praticamente tutti i weekend, tutta la giornata, e è davanti al parco della Villette, se no c'è un'altra molto bella dietro Gare du Nord, e lì è sui binari. Era due binari dismessi della ferrovia che va verso il nord, per l'appunto verso l'Inghilterra oggi, e anche lì c'è una zona culturale di eventi ed è molto molto animata tutti i weekend, ma ce ne sono almeno una quarantina in città.
6: Fantastico, no, assolutamente non le conoscevo. In realtà la prima domanda che volevo farti, poi la seconda, prendeva spunto da un articolo che è del tuo blog, che ripercorre i tratti di un film dedicato a Parigi di Woody Allen. E io ovviamente è un film che ho amato molto, che è Midnight in Paris, però non essendo parigina e non conoscendolo ovviamente così tanto, mi sono sempre chiesta se il racconto fatto da Woody Allen fosse veritiero o forse visto troppo con gli occhi di un americano, perché avevo letto, mi ricordo quando uscì ai suoi tempi, qualche commento di qualcuno che non lo aveva apprezzato da questo punto di vista. Poi ho riletto il tuo articolo dove ripercorri, no, i vari luoghi che sono di cui sono location del film, e penso che invece a te sia piaciuto tanto. Quindi prima ti volevo chiedere un po' un parere sul film e poi magari ripercorrere con te le varie location che hanno fatto da sfondo alla pellicola.
7: Allora, il film mi è piaciuto molto, perché c'è questa parte diciamo un po' sogno, fantasy, perché ci sono, insomma, la belle époque parigina, perché è la mia città, quindi il film mi è piaciuto molto. È vero che le location scelte sono molto da turista, c'è poca Parigi autentica, diciamo, sono tutte location da turisti anche un po' abbienti, però è comunque una Parigi centrale che vive, che è frequentata dai turisti americani o anche da molti turisti italiani, però che ha anche una parte di vita. Ovviamente se dovessi girare io Parigi, la mia Parigi è una Parigi molto diversa, sono altri quartieri, altri scorci. Però insomma, secondo me Woody Allen ha fatto veramente una dichiarazione d'amore alla città ed è un itinerario che io consiglio, tant'è che ne ho scritto l'articolo, soprattutto una prima volta a Parigi sono luoghi da vedere.
6: Non ho detto, in realtà l'ho detto nella introduzione alla puntata, qual è il tuo blog, che è silvias-trips.com, e poi dei vari articoli di cui parliamo in questa intervista ovviamente poi li mettiamo nelle note, così chi ci ascolta e volesse approfondirle può trovare tutti gli approfondimenti. Quindi un attimo velocemente, quali sono le location del film di Woody Allen e poi invece passiamo a quelle che ci consigli tu?
7: Allora, inizia nella Parigi dei gioiellieri e dei grandi hotel, quindi da Faubourg Saint-Honoré, dove ci sono anche moltissime gallerie d'arte e boutique di antiquari, Place Vendôme, che è la piazza di Bulgari, Cartier, del Ritz, insomma, quel tipo di Parigi lì, però è uno spettacolo anche a livello architettonico. Un ristorante che viene visto nella scena in cui c'è la prima discussione con i genitori, non so se hai presente, che è il Grand Véfour, che è presso i giardini delle Palais Royal, è un ristorante storico, si dice che sia il primo ristorante, veramente ristorante, sorto così a Parigi a fine Settecento. È un ristorante stellato, ha 3 stelle Michelin, quindi insomma la lista per prenotare, la lista d'attesa è su qualche mese, ma per chi può permetterselo è una vera esperienza. Poi ci sono le Tuileries, che amo molto, nel film si vedono la notte, quando in realtà non ci si può camminare, perché in realtà i giardini sono chiusi la notte, per questioni di sicurezza, quindi è un po' una concessione artistica che hanno fatto a Woody Allen, però in realtà durante la giornata consiglio assolutamente, anzi, di portarsi un libro, fermarsi sulle sedie, le mitiche sedie verdi dei parchi parigini, il parco è gratuito, si può fare una pausa, fare un picnic, visitare il Musée de l'Orangerie, che è all'interno dei giardini. Poi forse più emblematico è l'église, c'è un santuario, il santuario di Saint-Geneviève, che è visitabile, ed è lì dove lui aspetta il passaggio in auto per passare agli anni 20. So che da quando è uscito il film molti turisti vanno sulle scalinate della chiesa a farsi scattare le foto
6: aspettando. Quindi, un passaggio, magari
7: un passaggio, sì. Ora non so quanti visitano la chiesa, in realtà sia la chiesa che il santuario sono molto molto carini, non so quanti di questi turisti varchino la porta, perché a quanto pare occupano la scalinata per la foto e basta, un po' un peccato, però ecco, se andate a Parigi entrate nella chiesa, fatelo per me. Oltretutto ci sono delle tombe importanti, perché c'è la tomba di Marat, c'è la tomba di Racine, di Blaise Pascal, insomma.
6: Sì, non si può non entrare, giusto, dopo questa cosa che ci hai detto.
7: Insomma, merita. Poi
6: questo, sì, scusami.
7: No, dicevo che nel film poi si vede l'Île Saint-Louis, che è un angoletto di Parigi che io amo, è l'isolotto subito dietro Notre Dame, subito dietro l'Île de la Cité, è rimasto tale e quale nei secoli. Solo pochissime auto circolano all'interno, sono solo quelle dei residenti, quindi è praticamente tutto pedonale, ci sono dei negozietti carini. Vi consiglio, quando camminate lungo le vie dell'Île Saint-Louis, se c'è un portone aperto, di ficcare il naso letteralmente, perché al 99% si aprono su dei cortili spettacolari interni con giardini, quindi se trovate un portone aperto, insomma, dateci un occhio perché sono molto carini.
6: Sì, mi fa strano che comunque uno dei quartieri più centrali poi sia rimasto in realtà quasi intatto, da come lo racconti.
7: Sì, perché le due isole, oddio, l'Île de la Cité ha subito qualche trasformazione, banalmente perché c'è la questura centrale di Parigi, dove io andavo a rinnovare il permesso di soggiorno, perché il mio trasferimento in Francia è avvenuto prima della Comunità Europea, quindi per i primi anni dovevo rinnovare il permesso di soggiorno tutti gli anni, e c'è il Tribunale Centrale. E quindi per una questione di sicurezza hanno un po' allargato le vie, ci sono cordoni veramente della polizia, insomma, ha subito qualche trasformazione a livello traffico soprattutto. Invece il Saint-Louis è rimasta tale quale, è uno spettacolo secondo me.
6: Ok, quindi abbiamo parlato dell'itinerario che ci ha raccontato Woody Allen, che abbiamo visto, sì, è turistico, ma in realtà non tanto, perché poi ci ha raccontato delle chicche veramente carine da poter aggiungere, e quindi non è proprio così turistico o di massa, però sono curiosa di conoscere il tuo giro preferito di Parigi.
7: Allora, il mio giro preferito di Parigi sono tanti, sono tanti, non è uno. Il primo consiglio spassionato, cioè ovvio che se uno va lì 24 ore no, ma se avete un po' di tempo in più è di camminare. Di camminare perché Parigi è costituita, vi ho detto, da 20 quartieri e chi abita a Parigi fa veramente vita di quartieri. Ci sono ancora tutti i negozietti, si fa la spesa dal lattaio, si passa dal fornaio, da chi vende i formaggi, ci sono ancora tanti negozietti praticamente in tutti i quartieri di Parigi di questo tipo, ci sono tanti teatri, tanti cinema indipendenti, tanti scorci in cui sembra di essere in un paesino, ma sono in superficie, quindi chi si sposta solo in metro e passa da un museo all'altro, da un monumento all'altro con la metropolitana è molto comodo, molto veloce, ma si perde Parigi. Perché se riemergi in superficie sotto un monumento, lo visiti, riprendi il metro e ti sposti da un'altra parte, in realtà la città te la perdi completamente. Quindi il mio consiglio è di camminare. Potete camminare a Parigi anche la sera, anche molto tardi. Io lavoravo, vabbè, la sera finivo verso mezzanotte, dopo andavamo a cena con gli amici e i colleghi e rientravo a piedi sempre verso le 2 di notte, e a Parigi c'è sempre gente in strada.
6: Quindi, tutte le stagioni?
7: Sì, tutte le stagioni, è una delle cose che amo di più della città. La gente sta fuori, la gente occupa le terrazze dei caffè anche in pieno inverno, la gente va a giocare a scacchi, a carte, nei tavoli predisposti, nei parchi, gratuiti anche d'inverno, si mette il cappotto e i guanti, ma lo fa lo stesso, quindi è una città che vive l'esterno nonostante il meteo sia per noi italiani proibitivo, perché da noi quando si arriva a 4 gradi o se il cielo è grigio nessuno sta fuori, mentre a Parigi non c'è questa cosa, è una città che vive

0: Infatti, però in realtà se voi da Pigalle arrivate al vigneto, al Museo Montmartre, attraversate tutta la collina da parte a parte a piedi, ci sono degli scorci magnifici e io, cioè anche farlo il weekend in periodo super turistico, non ci sono mai stranieri. Perché i turisti si concentrano sulla piazza, dove oltretutto non ci sono più artisti veri, perché sono lì apposta per fare lo schizzo e venderlo a prezzi folli ai turisti, quindi Place du Tertre, che è comunque una piazza storica, e davanti alla Basilica. In realtà a Montmartre c'è un percorso bellissimo da fare. Un consiglio spassionato, Avenue Junot, che si scrive con la J-U-N-O-T, diciamo, ecco, è sotto Montmartre, c'è quella che si chiama la Villa Leandre. In realtà è un viottolo privato, ma accessibile, si può visitare durante il giorno, i cancelli sono aperti, in cui ci sono dei villini indipendenti con giardino e sembra di essere in piena campagna. E quindi Avenue Junot credo che sia tra il 20 e il 25 o il 23 e il 27 come numeri civici, ma tanto lo vedete, ci sono questi villini che sembrano casette di un borgo sperduto medievale della provincia francese. In realtà siete nel cuore di Parigi.
1: Ma già quando hai detto che c'è il vigneto, l'hai detto così come per scontato, ma in realtà non mi sembra una cosa così scontata avere un vigneto in pieno centro.
0: Allora, a Parigi ci sono ben 7 vigneti in quartieri diversi. Ci sono vigneti sulle colline, ci sono 7 colli anche a Parigi, forse non tutti lo sanno, e ci sono vigneti in ogni colle, poi ci sono i vigneti a Montparnasse, e a Parigi si festeggia la vendemmia, si festeggia il Beaujolais Nouveau, che è il vino novello, ogni anno, con feste veramente di quartiere pazzesche, feste in tutti i bar, in tutti i locali, festival musicali. Quindi insomma il vino a Parigi è una cosa importante anche in centro. E poi una cosa che vi straconsiglio, ovviamente qui vado di cuore, il mio quartiere. Io ho vissuto per 8 anni sul Canal Saint-Martin, è il canale che si intravede a Bastiglia, che esce dalla Senna e va verso la Loira, in realtà, quindi esce proprio dalla città, è sotterraneo per 2 chilometri circa e poi spunta fuori di nuovo a République. È un canale con le chiuse, funzionanti, con i ponti levatoi per far passare i battelli, e arriva sino alla Villette. Il weekend è tutto pedonale, il mese di agosto è tutto pedonale, altrimenti passano le auto su entrambi i lati del canale, però in realtà il marciapiede è larghissimo, tant'è che ci si fanno i picnic e le feste durante il weekend, e vi consiglio di andarla a vedere. Forse, non so se tu l'hai visto, ora in italiano traduco, Il favoloso destino di Amélie Poulain, non so, il titolo in francese era questo.
1: Sì, sì, Favoloso mondo di Amélie, penso che fosse in italiano.
0: Ok, perché io abitavo ancora a Parigi quando è uscito. È dove lei gioca a ricochet, ovvero a tirare i sassi di piatto sull'acqua e farli rimbalzare. Quello era il ponte davanti a casa mia, davanti alle mie finestre, esattamente dove hanno filmato quelle scene. Ed è un quartiere meraviglioso. E ecco, lì vi consiglierei proprio di partire dalla Bastiglia e arrivare sino alla Villette, passando dal Bouchemont, che è un'altra collina, una collina dove ci sono 2 quartieri, quello che viene chiamato proprio la campagna di Parigi. È un progetto degli anni 80, era un quartiere che era stato semi-abbandonato, e in realtà ci sono 92 famiglie che si sono ristabilite lì perché dei grandi architetti ci hanno messo mano per questo progetto di urbanismo sociale, e sono case indipendenti col giardino e l'orto. E camminare in questa zona è bellissimo. Insomma, io per anni ho sognato di avere accesso a una di queste case, poi costi proibitivi ovviamente, e soprattutto ha funzionato all'epoca un po' come le case popolari, quindi via che trasloca e la rivende, perché altrimenti sono concessioni, hanno per 100 anni, un po' tipo le nostre case popolari, anche se è una roba super chic.
1: Vabbè, chicissima, sì.
0: Sì, infatti, vabbè. Poi un'altra cosa che vi consiglio assolutamente è il Marais, partendo da, io direi, vabbè, perché io mi baso sempre su Piazza della Bastiglia, però vi consiglierei di partire da Place des Vosges, che è Place des Vosges è

0: apprezzato Palazzo Reale ai tempi di Luigi XIII. C'è ancora la sua statua al centro della piazza, alcune scene dei Tre Moschettieri di Dumas sono ambientate lì, e da lì sono tutte viottoli, stradine che attraversano il Marais fino ad arrivare al centro Pompidou e al Louvre, e poi volendo anche sino a Garnier, che è l'opera storica, l'edificio, insomma, il primo teatro dell'opera di Parigi. Marais prende il nome da palude. Il Marais era la palude, quindi ha subito lavori di bonifica per svariati decenni, era un quartiere povero, e negli ultimi 30 anni è diventato il quartiere di quelli che in francese vengono definiti i bobo, ovvero quelli che se la tirano un po', quindi la sinistra chic, diciamo.
1: Quindi i radical chic.
0: Sì, radical chic, però è bellissimo, ci sono boutique di creatori, boutique indipendenti, un sacco di localini, di ristorantini interessanti, se amate i dischi è pieno di negozi di dischi indipendenti, c'è il quartiere ebraico che è rimasto nel suo cuore dalla Rue de Rosier, proprio l'ex ghetto da cui sono stati deportati i parigini durante la seconda guerra, ed è rimasto, cioè è un quartiere che è rimasto intatto, molto bello, è anche il quartiere LGBT di Parigi per eccellenza, quindi negozi coloratissimi, super trendy, c'è una zona che io amo molto, case basse, le case più alte arrivano al terzo piano, se no tendenzialmente sono tutti edifici a due piani, quindi si vede il cielo, che non è scontato ovunque in centro, ed è una zona che amo molto. E ultima cosa, non ci sono mai, io non ho mai incontrato turisti ancora, vabbè, ora dovevo andare a gennaio, ovviamente non ci sono potuto andare, però l'ultima volta sono stata a novembre, e quindi non è cambiato negli anni. E vi consiglio assolutamente la Butte aux Cailles, un'altra collina, è nel tredicesimo, quindi il quartiere sud di Parigi, si parte dalla zona cinese, dal quartiere cinese, per salire un po' più in collina, anche lì sembra di stare in piena campagna. C'è un quartiere che si chiama il quartiere des Peupliers, che sono i platani, perché è tutto ombreggiato da platani, e sono tutte casette indipendenti con stradine in pavé. Cioè, io non sono una grande fan di Instagram, scatto sempre meno foto viaggiando, ma se invece siete degli Instagrammer convinti, lì potete mitragliare di foto ogni tre passi tranquillamente, pubblicarle e avrete successo, ecco, diciamo.
1: Ma diciamo che tutti i posti che ci ha raccontato in questi itinerari, secondo me, su Instagram andrebbero benissimo, andrebbero alla grande.
0: Sì, vi ho raccontato, cioè, oddio, il Marais è già più conosciuto, però le altre zone dai turisti non sono molto frequentate.
1: Abbiamo visto un po' gli itinerari e ci ha detto anche che ci sono tanti che, appunto, come i parigini amano molto stare all'aria aperta, quindi vorrei chiederti qualche dritta di qualche caffetteria, poi tu hai messo anche un articolo in cui dai qualche molti consigli dei posti dove mangiare, dove fare colazione, ecco, quindi ci dai qualche consiglio sicuramente dei posti, anzi, quando tu torni a Parigi dove vai sempre?
0: Allora, intanto sì, a Parigi, ripeto, io ero privilegiata e i miei amici sicuramente lo sono anche, i miei ex colleghi e i miei amici, quindi io ora mi vergogno anche un po' a dirlo, però credo di media usavo la mia cucina forse una volta al mese, lo so, è vergognoso, quindi ero sempre fuori. E ancora adesso quando torno in città, siccome i miei amici vivono così, siamo sempre fuori, è raro che si facciano cene a casa, se si fanno cene a casa si ordina la roba da mangiare, da bere, si possono fare le feste a casa ordinando i sacchi di ghiaccio e tutto quello che serve per preparare cocktails anche alle 3 di notte, insomma sono i vantaggi che offre questo tipo di città. Comunque io quando torno ho sempre almeno Fumoir,
1: aspetta,
0: un locale in stile coloniale.
1: Ho avuto un attimo di vuoto, ridimmi il nome, riparti.
0: Fumoir sarebbe il fumatoio, dove all'epoca si andavano a fumare i sigari, in realtà oggi è un bar ristorante davanti al Louvre. Io mi ci ritrovo perché ha un è un locale col quale ho un legame affettivo molto forte. C'è la mia più cara amica, ci ritrovavamo a pranzo molto spesso, almeno due volte a settimana, perché era a metà strada tra dove lavorava lei e dove lavoravo io, banalmente. Quindi ora quando torno a Parigi di solito la prima cena la organizziamo lì insieme, a lei e ad altri amici. Un altro locale abbastanza costoso, devo dire, però che nel quale mi piace andare anche solo per una birra rinfrescante o un cocktail così, è il Café Merlì. Il Café Merlì è al piano terra del Louvre, nell'ala Richelieu, e quindi è dentro la corte principale del Louvre, davanti alla piramide. Insomma, mi piace anche solo stare lì a guardare chi passa sul piazzale, quindi ci torno spesso. Poi un localino che è minuscolo, cioè bisogna prenotare, perché ha tipo 5 tavoli, è un'enoteca di fronte a casa mia, che è de Valmy, quindi sul lungo canale, Canal Saint-Martin, è il Metro République, si chiama Over Volé, al calice rubato. Un'enoteca, vende vini, ha questi 5-6 tavolini, menù fisso che cambia tutti i giorni, quindi si va lì e si mangia quello che c'è. Ma si mangiano, è una cucina casereccia tipicamente francese, sempre abbinata a vini suggeriti ad hoc. Io mi sono sempre trovata benissimo, quindi se amate il vino e volete provare piatti stratipici, ve lo consiglio. Come vi consiglio il Petit Cambodge. Il Petit Cambodge fanno le zuppe cambogiane, purtroppo negli ultimi anni è diventato famoso per i fatti di cronaca, perché è il locale cambogiano sempre sul canale dove hanno avuto luogo gli attentati. La stessa sera dell'attentato al teatro, cioè, al Bataclan, c'è stato un attentato anche in questo ristorantino, però ha riaperto e fa delle zuppe strepitose. Quindi ve lo consiglio e costa nulla, cioè, rispetto al rapporto qualità-prezzo parigino, lì sembra pagate come una prima colazione basica la cena completa, quindi ve lo consiglio. E poi vi consiglio ancora un locale che si chiama Cachet. Cachet vuol dire nascosto, ed è proprio nascosto. È il metro Alexandre Dumas, nel 20°. Fanno un brunch strepitoso, il weekend è aperto anche per la cena. È un vecchio atelier d'artista che era stato abbandonato, il design è rimasto lo stesso, hanno messo dei mobili come se avessero arredato casa loro. Fanno tutto, dal pane alle brioche ai dolci, cioè fanno tutto loro in casa, qualsiasi cosa, il vino è il loro vino. È un localino pazzesco e non ci, insomma, lì sicuramente sarete gli unici stranieri, perché è veramente nascosto, bisogna trovarlo cercando sulle mappe, e poi cerca, una volta che si entra nel cortile dove ci sono tutti questi atelier abbandonati, ce n'è uno che non è abbandonato ma va trovato, va scovato in fondo al viottolo. E un'altra cosa, altri due locali che mi sento di consigliarvi, uno è un bistrot tradizionale, il bistrot Le Bougainville, come la pianta, è all'interno della Galerie Vivienne, uno dei passage couvert di Parigi. È un bistrot tradizionale storico, essendo all'interno della galleria, col soffitto in vetro, è super luminoso e nello stesso tempo non si sente il traffico, insomma è un locale molto bello. E poi, se come me amate la cucina giapponese, vi consiglio Ryukishin in Rue Richelieu. Qui ci sono due metro possibili, uno è il 4 settembre, quindi 4 settembre, e l'altro è Pyramide, e è proprio dietro l'Opéra Comique, cioè il ramen è ai livelli del ramen che ho mangiato nell'Hokkaido, è strepitoso. Quindi deve piacervi la cucina giapponese, ma se è il caso vi straconsiglio questo localino.
1: Io però sono curiosa di capire quale sia la cucina tipica francese parigina, e poi che vini hanno. Hanno un vino rosso o anche bianco?
0: Allora, hanno sia rosso che bianco. Ultimamente stavano iniziando a produrre anche lo champagne, che tendenzialmente è prodotto più a sud, però grazie, insomma, a causa, in questo caso grazie al riscaldamento, al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, stanno iniziando a produrre champagne anche lì. Però tenete conto che uno degli champagne che preferisco ultimamente viene dalla Cornovaglia, quindi decisamente il cambio climatico sta consentendo coltivazioni particolari anche più a nord. Però no, la scelta di vini è molto ampia decisamente.
1: E invece quindi a livello proprio di cibi, cos'è proprio di tipico parigino?
0: Allora, di tipico parigino, allora, non è come da noi, quindi ti dico una cosa che fa sempre sorridere o sbruffare i francesi in generale, è che viene presentata banalmente anche al meteo. Al meteo si dice Parigi, quindi danno il meteo di Parigi, e poi parlano della provincia. La provincia in Francia è tutto quello che non è Parigi. Quindi Parigi è al cuore da secoli, i confini francesi sono gli stessi da secoli, e la cucina parigina in realtà è la cucina francese, ha assorbito tutte le cucine che vengono d'altrove. Quindi ci sono tipicità, se tu vai per esempio nel Périgord, che è l'entroterra della regione del Bordeaux, ci sono ricette molto particolari che fanno solo lì. In Costa Azzurra hanno ricette solo loro, in Borgogna hanno qualche piatto solo loro, in Normandia hanno piatti solo loro, però a Parigi trovi tutto, ma trovi tutto da secoli, quindi non c'è una cucina o ricette parigine doc. Sicuramente però se andate in Francia dovete assaggiare tipo il coq au vin, quindi sarebbe il galletto cotto nel vino, un po' il concetto di un nostro spezzatino, quindi sono quei piatti che cuociono per ore, con mille passaggi complicatissimi. Io ho provato a farlo più volte a casa, un disastro perché non sono così precisa, però il coq au vin vi consiglio di assaggiarlo, il filetto, la loro carne è strepitosa, per lo più è carne che viene dalla Borgogna, fanno filetto altissimo, il filetto in Francia è tipo la nostra fiorentina in realtà, e vi consiglio di accompagnarlo dal gratin dauphinois, che sono queste, è un po' fatto come una lasagna, solo che sono strati di patate, panna, pepe, cannella e spezie varie, cotto in forno, veramente il principio delle lasagne, solo che è a base di patate, che è molto buono. Le zuppe, la zuppa di cipolle che viene poi gratinata, è strepitosa secondo me. Insomma, tutti questi piatti che non si fanno a casa perché richiedono ore, ore di preparazione, vi consiglio di assaggiarli. E poi ovviamente la pasticceria francese rinomata, la pasticceria parigina. La mia passione sono i macarons, credo che li conosciate tutti, sono quei dolcetti coloratissimi.
1: Stanno spopolando anche qui in Italia.
0: Ecco, a Parigi ci sono da sempre, io adoro quelli al caramello salato e al pistacchio, ne mangio a quantità impressionanti, ogni volta che c'è un mio amico che viene a trovarmi qui ricevo scatole di macarons solo caramello salato e pistacchio, perché questa cosa è diventata quasi una barzelletta nel gruppo di amici, perché lascio li seleziono e lascio le scatole miste agli altri, e quindi ormai mi offrono solo quelli, sì, sono come una bambina, cioè... Un po' tipo le M&M's, che sai che c'è gente che separa i colori, io lo faccio con i macaron.
1: Quindi una cosa tipo tipica parigina secondo te qual è? Prendersi il caffè a una certa ora, prendersi il tè, dimmi, quindi secondo me è una cosa che è proprio da parigini, se uno vuole fare una cosa chic a Parigi.
0: Allora, una cosa da Parigi, i parigini vanno molto di fretta, però anche se è una cosa americana, ormai è lì da decenni, perché già negli anni 90, fine anni 90, si faceva sicuramente il brunch con gli amici il weekend, il sabato e la domenica, tra le 13 e le 14:30, diciamo, tutti i locali un po' più branché, un po' più chic lo propongono, ed ovviamente non è un brunch all'americano, perché quello che viene proposto sono i prodotti e i piatti tipici francesi. Quindi questo sicuramente è molto parigino da farsi, è molto parigino bere il caffè au lait o il caffè crème, che è il caffè macchiato, quando piove, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si beve caffè così, allungato col latte, e poi è estremamente parigino andare al cinema. I cinema a Parigi sono aperti tutti i giorni della settimana, hanno le sessioni anche al mattino e c'è gente che va anche al mattino, anche al pomeriggio, la sera c'è il triplo turno, i multisala vanno prenotati perché ci sono code chilometriche, è impossibile accedere a un multisala senza aver prenotato, come è quasi impossibile accedere a un cinema ad sé, quindi cinema indipendenti, il sabato sera e la domenica pomeriggio e la domenica sera senza aver prenotato prima. Quindi ci si abbona. Io per esempio avevo un abbonamento illimitato al cinema, avevo scelto, si potevano selezionare un po' di cinema indipendenti più una grande catena, nel mio caso era UGC, che c'è anche alle Halle tra le altre cose. Avevo questo abbonamento illimitato che costa come 3 biglietti al mese, ma 3 biglietti del cinema un weekend di pioggia ci cioè andavano, perché è una cosa che si fa molto. I francesi guardano molto poco la televisione, i parigini, la maggior parte dei parigini, dei miei amici, non hanno la televisione. Io non ho avuto la televisione per 12 anni e ora che ce l'ho in casa non mi dimentico di accenderla perché non ci sono abituata. Però si va al cinema, si va molto molto al cinema. Vi invito solo per curiosità a scendere, beh, una zona un po' più turistica, centrale, quindi è più facile che dormiate in quella zona lì, è facile da verificare, di scendere nel Forum Les Halles, quindi nel mercato proprio in pieno centro, una qualsiasi sera intorno alle 8 e il weekend tipo il sabato, la domenica tra le 5 e le 11 di sera, e vedrete che ci restano. Riuscite ad arrivare in fondo alla scala mobile perché c'è la coda fuori di gente che aspetta di entrare nelle varie sale del cinema, cosa che in Italia invece mi manca molto perché non si fa così tanto.
1: Ah, una tradizione che ci siamo persi purtroppo.
0: Sì, perché anche i film vecchi, cioè quando fanno, cioè si fanno un sacco di rassegne nei cinema indipendenti, si vanno a vedere i film vecchi, i film in lingua, ci sono delle serie, tipo potrebbe esserci un mese dedicato al cinema giapponese, e da noi fa strano, però lì devi prenotare perché sennò non riesci a accendere alla sala. Insomma, è molto, nemmeno di tendenza, è proprio nella cultura.
1: Tu cioè, stai raccontando Parigi ovviamente con un amore immenso e si sente ovviamente da tutte le cose che dici, ma c'è una cosa di Parigi o dei parigini che invece non riesci a capire o che non sopporti?
0: Oddio, sai che allora la verità è che no, no, cioè, mi viene da ridere, c'è una cosa sulla linea 4 del metro, ci sono delle stazioni che hanno un odore pessimo. Tremendo. Poi io prendo pochissimo il metro, come avrai capito, faccio tutto a piedi, però a volte mi capita, quando ho fretta, di dover prendere la metropolitana. La linea 4 è l'unica, tipo Saint-Denis o Port de Clignancourt, sono delle fermate in cui l'odore è allucinante e devi proprio attraversare i corridoi con la mano sulla bocca e sul naso. Lo so, okay. È una roba super particolare.
1: Abbiamo trovato un elemento negativo anche di Parigi, ce l'abbiamo fatta.
0: È una cosa che mi è venuta in mente così.
1: Invece, avresti un libro, ce ne sono tantissimi libri su Parigi, ne parlavamo anche un attimo prima di iniziare questa chiacchierata e di registrare, c'è un libro che vorresti consigliare per conoscere un po' un'anima più vera di Parigi ai nostri ascoltatori?
0: Allora, vabbè, Parigi è il... l'ambientazione di un sacco di romanzi, di libri di ogni tipo, però ce n'è uno carino, leggero, che mi piace, che secondo me può piacere a tutti, perché io sono appassionata di romanzi storici, però mi rendo conto che può essere un po' una palla per alcuni. Però invece ce n'è uno di Raymond Queneau che si chiama Zazie dans le métro, quindi Zazie, che è il nome di una ragazza, nel metro. È la storia di questa ragazzina che arriva a Parigi a Gare d'Austerlitz, quindi alla stazione di Austerlitz, e il suo obiettivo è visitare, prendere la metropolitana e cambiare metropolitana più volte e conoscere Parigi, questo aspetto di Parigi, perché lei viene da fuori città e nelle altre città non c'è la metropolitana. In realtà il fatto sta che lei non riesce ad arrivare nemmeno all'entrata della metropolitana, però si scopre tutta svariati quartieri, svariati luoghi emblematici della città, e con gli occhi di una ragazzina che non so se lo conosci, però sono esercizi di stile, è una scrittura molto particolare, molto poetica, e ha un libricino che vi consiglio perché è molto carino e sì, fa scoprire i quartieri di Parigi in un modo un po' particolare.
1: Grazie dell'ottimo consiglio, poi lo mettiamo nelle note per chi volesse poi vedere proprio il libro e acquistarlo. Io Silvia ti ringrazio perché ovviamente mi hai fatto emozionare in questo viaggio che spero di poter fare su Parigi, e quando potrò andare ovviamente ti chiamerò per avere tutti i dettagli.
0: A completa disposizione.
1: Spero che potremo presto ritornare a Parigi, te lo auguro a te, me lo auguro anche io e anche a tutti i nostri ascoltatori, e ti ringrazio ancora una volta per essere stata nostra ospite.
0: Grazie, grazie tantissimo, perché vabbè, mi emoziona parlare, insomma, è la mia città, è dove sono diventata grande, quindi mi fa sempre piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati, come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna, detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto, fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti, quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia, solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni, non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura, dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio, dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi, dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi, dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.

ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato o scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario tutto mentale di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo, la forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante.

0: La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze, che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato kudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1º luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni, e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. Mettiamo il boogie? No, un lento. Metti Stardust. Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo. Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» «Se a lei piaceva così!» All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera!» Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei e aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: Vieni anche tu? Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo. E con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto. La rivincita di Tarzan. Di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri cinque, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere, e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro. Infatti, per gioco, mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia. E loro, ogni volta che potevano, facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore. Percorrevamo a passo d'uomo via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato, che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalii in bicicletta e il cuore pieno di veleno presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto. Gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ahmad Suraji, altri nomi Nasib Kelewang, soprannome lo stregone assassino. Nascita a Medan, Indonesia, il 10 gennaio 1948 e morte a Jakarta il 10 luglio 2008. Vittime accertate 42. Periodo degli omicidi dal 1988 al 1997. Vittime sospettate 70 od 80. Metodo di uccisione e strangolamento con cavo d'acciaio. Arresto 2 maggio 1997, detenzione dal 2 maggio 97 al 10 luglio 2008. Provvedimento condanna a morte per fucilazione. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Lo stregone assassino. Ahmad era un allevatore di bestiame residente a Medan, capitale della Sumatra settentrionale. Della sua infanzia si sa ben poco. Era il primo di due fratelli, il padre era morto quando aveva solo 7 mesi e lui e il fratello erano stati allevati dalla madre. Aveva completato le scuole elementari, un uomo ordinario come tanti indonesiani, alto, capello scuro, magro di corporatura. Era molto noto nel suo quartiere. Era stato soprannominato Kelewan Fate, cioè il destino di essere sopravvissuto. Una volta, da bambino, Ahmad cadde in un pozzo, ma ne uscì completamente illeso. Aveva avuto qualche problema con la giustizia da ragazzo perché spesso rubava del bestiame. All'età di 12 anni iniziò a intraprendere le arti e la scienza dello sciamanesimo. I libri li aveva ricevuti in eredità dal defunto padre, che anche lui, come da buona tradizione, era uno sciamano. Ahmad era trigamo. Le sue 3 mogli erano anche 3 sorelle. La più anziana si chiamava Tumini, poi c'era Tumina e la più giovane, Ngatia. Era meglio noto per esercitare le arti della stregoneria e della sciamaneria. Apparteneva al Dunker, una classe di sciamani che hanno la reputazione di essere in possesso di poteri sovrannaturali. Gli era anche stato conferito, ma non si sa esattamente come, il titolo di Datuk, per onorarlo del grande lavoro svolto. Il titolo di Datuk indicherebbe un titolo di nobiltà, paragonabile a un nostro duca o marchese. In Indonesia è nota la figura dello sciamano, metà mago e metà sacerdote, che ci riporta alla memoria e alle antiche tradizioni tribali legate a quelle culture primitive e alla natura, talvolta madre crudele. Lo sciamano aveva un prestigio nei tempi antichi, ma anche un suo ruolo e una funzione ancora oggi. Ahmad e le mogli conducono una vita molto tranquilla, almeno fino al 1988. Una notte, il fantasma del padre di Ahmad gli appare in sogno e gli intima di bere la saliva di 70 donne morte. «In questo modo diventerai un guaritore mistico, accrescerai i tuoi poteri», disse il padre in sogno. E Ahmad gli crede. Dal 1988 in avanti inizia a uccidere pur di obbedire alla richiesta del padre. Veniamo alle vittime. Ovviamente tutte di sesso femminile, alcune delle quali prostitute. L'età delle vittime era fra gli 11 anni e i 30, tutti residenti a Medan. L'uomo forniva consigli spirituali su come farle diventare sane, ricche e belle, in cambio di denaro. Era anche noto per consigli su come rendere fedeli mariti e fidanzati, grazie ai poteri magici. Dopo aver fornito la consulenza e ricevuto il pagamento che variava dai 200 ai 400 dollari, le strangolava con un cavo e beveva la loro saliva. Dopo ciò le spogliava per poi seppellirle in una piantagione di canna da zucchero vicino a casa sua. Nei periodi difficili, cioè quando poche donne andavano da lui in cerca di consigli, per completare il procedimento decideva di uccidere ugualmente e le sue attenzioni si rivolgevano ad ignare prostitute. Particolare macabro numero 1. Le donne venivano sepolte con le teste rivolte verso la sua abitazione. Secondo lo sciamano, quest'usanza gli avrebbe conferito più poteri e potenza. Particolare macabro numero 2. Le 3 mogli erano perfettamente a conoscenza delle sue attività illecite. Anzi, lo aiutavano ad occultare i cadaveri. Nessun sospetto su di lui, era molto conosciuto e stimato fra la gente del paese grazie ai suoi poteri. Del resto, la stregoneria in Indonesia è piuttosto popolare, soprattutto nelle zone di campagna. Venne però arrestato il 2 maggio 1997 su segnalazioni dei familiari di una delle vittime.
e la polizia giunse a lui perché avevano collegato la sua persona a una segnalazione di una scomparsa di una ragazza sparita proprio dopo una visita a casa sua. 41 delitti andati a buon fine, ma con la 42esima vittima purtroppo venne raggiunto dalle autorità. La donna si chiamava Srike Maladewi, aveva 21 anni, aveva pagato a noleggio un risciò con un conducente, di modo che il giovane la conducesse alla casa dello sciamano. La donna aveva chiesto al giovane conducente di mantenere il segreto sulla sua posizione e aveva richiesto il servizio solo per il viaggio di andata e non per il viaggio di ritorno. La polizia si recò presso l'abitazione ed Ahmad venne arrestato subito dopo aver ritrovato il cadavere di Sri Kemala nel campo di canna da zucchero vicino a casa sua. Ahmad confessò l'omicidio di 16 donne, ma gli agenti non fermarono le indagini. Difatti, perquisendo l'abitazione e il campo, trovarono moltissimi abiti femminili. Troppi per solo 16 corpi. Ahmad quindi confessò 42 omicidi. Questo poteva coincidere con i ritrovamenti della polizia. Difatti, in totale vennero ritrovati 42 cadaveri nel campo. Ma la polizia immediatamente dopo si ritrovò con oltre 80 famiglie che denunciavano la scomparsa delle proprie giovani figlie. Le vittime, pertanto, potevano essere stimate fino a 80 o oltre. Il processo penale ebbe luogo nel 1997. 363 pagine di capo di imputazione per 42 omicidi. E le ricerche delle altre donne scomparse si fermarono. Vennero processate anche le mogli di Ahmad. Due di loro sostennero sempre di essere innocenti. Ahmad venne dichiarato colpevole e condannato a morte. Amnesty International ha tentato fino all'ultimo di fermare l'esecuzione, ma è stato del tutto inutile. Leggiamo insieme il comunicato di Nessuno Tocchi Caino. 10 luglio 2002. Nonostante le proteste di Amnesty International, il 57enne Ahmad Suraji è stato giustiziato in Indonesia da un plotone d'esecuzione. Era stato giudicato colpevole di aver ucciso 42 donne e ragazze e di averle sepolte in un terreno in prossimità della sua abitazione, poiché riteneva che in questo modo gli avrebbero conferito dei poteri magici. Le portava al campo, le seppelliva fino alla vita, dicendo loro che faceva parte del rituale, le strangolava e seppelliva i corpi con il capo rivolto verso la sua abitazione. Anche la moglie di Suraji, Tumini, è stata condannata a morte per complicità negli omicidi, ma la condanna è stata successivamente ridotta all'ergastolo. È emerso infatti qualche dettaglio scioccante, cioè che le vittime venivano obbligate a scavare le loro stesse tombe e qui erano seppellite fino alla vita. Questo, secondo lo sciamano, faceva parte del rituale, così sarebbe stato più facile l'omicidio. Già immobilizzate, nessuna di loro avrebbe potuto salvarsi. Difatti poi Ahmad è morto per fucilazione da plotone d'esecuzione il 10 luglio del 2008. Da un giornale locale, dopo la morte, si è letto che l'autopsia ha rilevato che era deceduto a causa di 3 proiettili che gli hanno trafitto il petto, dal lato del cuore. La squadra di esecuzione aveva scelto un obiettivo letale, proprio il cuore. Prima della morte ha espresso un ultimo desiderio, cioè chiese di rivedere una delle sue mogli. Forse si riferiva a Tumini, la più anziana delle 3, però la notizia non venne mai confermata. Un portavoce dell'ufficio della procura ha dichiarato: sembrava rassegnato al suo destino. Il suo ultimo desiderio era quello di vedere sua moglie. Lo abbiamo accontentato. Tumini invece venne dichiarata colpevole per essere stata complice ed è stata condannata alla detenzione a vita. In una delle sue ultime interviste, prima della morte, dichiarò: la magia nera è venuta da Dio. Non ce l'ho più. Mi sono pentito e spero di avere la possibilità di vivere. Ha dichiarato anche che suo padre, che gli era apparso in sogno e gli aveva indicato di bere la saliva delle donne, non aveva colpa. Lui non lo incolpava certamente, era stata sua l'idea, e dichiarò che ci sarebbe voluto troppo tempo per incontrare singolarmente 70 donne defunte, così ebbe l'idea di ucciderle direttamente per accelerare i tempi e diventare più velocemente guaritore mistico. Ha riferito infatti: mio padre non mi ha consigliato specificamente di uccidere, quindi stavo pensando, ci vorrebbero secoli se devo aspettare 70 donne. Stavo solo cercando di arrivarci nel modo più veloce possibile. Ho preso io l'iniziativa di ucciderle. Particolare macabro numero 3. Il corpo di Ahmad non venne seppellito subito, rimase a lungo in ospedale. I parenti delle vittime, infatti, forse con l'intenzione di boicottare il funerale, si erano accampate al cimitero dove doveva essere seppellito.
la notizia riportata da più riviste. Circa 100 parenti delle vittime erano al cimitero pronte a interrompere la sepoltura. Così il corpo è rimasto all'obitorio in un ospedale locale. I parenti delle vittime si opponevano insieme ad altri abitanti della zona alla sepoltura nel cimitero locale a causa della ferocia con cui lo stregone aveva ucciso. La polizia regionale di Sumatra ha dichiarato tuttavia che avrebbe agito con fermezza in caso in cui ci fossero stati intralci al funerale o in caso di distruzione o danneggiamento della tomba. Un portavoce delle relazioni pubbliche della polizia ha riferito: «In caso agiremo sicuramente, perché è reato». Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Scriveva Lorenzo il Magnifico nella canzone di Bacco e Arianna. Gli uomini riflettono da sempre sulla morte. Cerchiamo di comprenderne le ragioni e abbiamo immaginato cosa ci sarà dopo la vita. Vita e morte sono due eventi strettamente legati. Senza l'una non c'è l'altra. Viviamo fra cose destinate a morire. Intraperitura vivimus. Lucian Neo Seneca.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma ha scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente, sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi

vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming. Insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment. Invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery. Rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion. Esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation. Condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking. Perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting. Condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino.

0: L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel ciberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind, la straordinaria memoria per i cibi calorici. Le caratteristiche evolutive della nostra memoria spaziale ci spingono a prendere appunti mentali sulla posizione dei cibi ipercalorici. Di Brett Stetka. I circuiti del cervello umano sono organizzati in modo tale da essere in grado di creare mappe del mondo circostante. Questa caratteristica è chiamata memoria spaziale, che è la nostra capacità di ricordare particolari luoghi e di memorizzare dove si trovano gli oggetti l'uno rispetto all'altro. Nuovi risultati pubblicati di recente su Scientific Reports indicano che una caratteristica importante della nostra capacità di rievocare ricordi spaziali è la nostra spiccata abilità nel localizzare con efficienza il cibo ricco di calorie e di energia rispetto a quello meno calorico. Gli autori dello studio ritengono che la memoria spaziale umana abbia permesso ai nostri antenati, cacciatori-raccoglitori, di assegnare una priorità alla posizione di fonti di cibo affidabili, attribuendo loro un importante vantaggio evolutivo. In questo studio, un gruppo di ricercatori della Wageningen University and Research dei Paesi Bassi ha osservato 512 partecipanti mentre seguivano un percorso prefissato in una stanza, lungo la quale erano stati collocati in posti diversi 8 campioni di cibo oppure 8 batuffoli di cotone ai profumi di cibo. Quando raggiungevano un campione, i partecipanti assaggiavano il cibo oppure odoravano il batuffolo e gli assegnavano un punteggio che indicava il loro gradimento. 4 campioni di cibo erano molto calorici e includevano dolcetti e patatine.

con quelli contenenti poche calorie, a prescindere da quanto ciascuno apprezzasse quel determinato cibo o quell'odore. Inoltre, i partecipanti erano il 243% più accurati quando avevano effettivamente assaggiato bocconi di cibo, rispetto a quando si erano limitati ad annusare un batuffolo di cotone profumato. Il messaggio che ricaviamo da questo studio è che le menti umane sembrano concepite per localizzare con efficienza cibi a elevato contenuto calorico nel nostro ambiente, commenta Rachel De Vries, dottoranda in nutrizione umana e salute alla Wageningen University e primo autore dell'articolo. De Vries è convinta che i risultati ottenuti dal suo gruppo di ricerca rinforzino la teoria secondo la quale localizzare le risorse alimentari ricche di calorie fosse un problema cruciale e ricorrente per gli uomini preistorici alle prese con i mutamenti climatici del Pleistocene. Gli individui che ricordavano meglio il luogo e il tempo in cui erano disponibili risorse alimentari caloriche avevano probabilmente un vantaggio nella sopravvivenza o nella fitness, spiega. Un gran bel lavoro, commenta James Nairn, psicologo cognitivo e docente presso la Purdue University, che non ha partecipato alla nuova ricerca. La nostra memoria si è evoluta per farci ricordare cose che favoriscono la sopravvivenza e la riproduzione. Non desta quindi sorpresa che ricordiamo particolarmente bene le informazioni su qualcosa che ci dà un probabile vantaggio in termini di sopravvivenza, incluse quelle relative a cibi con un elevato potere calorico. Di solito pensiamo che i primati, quali anche noi siamo, abbiano perso l'acuto senso dell'olfatto osservato in molti altri mammiferi, a favore di una vista più sviluppata. E in buona parte noi umani ci siamo davvero evoluti in quella direzione nel corso del tempo. Eppure le nuove scoperte fanno pensare che il nostro fiuto non sia poi così malvagio. Questi risultati suggeriscono che la mente umana ospiti ancora un sistema cognitivo ottimizzato per procacciarsi in modo efficiente alimenti ricchi di energia negli habitat del passato, in cui la disponibilità di cibo era irregolare, e mettono in luce la capacità spesso sottovalutata del senso olfattivo umano, scrivono gli autori. Una ricaduta negativa di queste nostre abilità spaziali mirate quando riguardano il nostro sostentamento, è il piacere che oggi proviamo per il cibo spazzatura, il cosiddetto junk food. Con un'aspettativa di vita di poco superiore a 30 anni, tipica degli esseri umani fino a non molto tempo fa, alcune malattie croniche come il diabete non erano certo in cima alla lista di preoccupazioni dei nostri antenati. Se vi foste imbattuti in un ricco boschetto di alberi da frutta, avreste sicuramente consumato tutto lo zucchero possibile per garantirvi la sopravvivenza. Oggi, invece, il piacere che accompagna il consumo di cibi dolci e ricchi di grassi contribuisce alla preoccupante epidemia di obesità globale e ci induce ad allungare la mano più volentieri verso la fetta di torta che verso una scodella di insalata. In un certo senso, la nostra mente e il nostro corpo potrebbero essere incompatibili con le ricche disponibilità di cibo obesogenico odierne, commenta De Vries. Abbiamo ragione di credere che la nostra memoria spaziale sbilanciata a favore dei cibi ad alto contenuto calorico stimoli le persone
a scegliere alimenti che contengono molto

0: molte calorie, rendendo più facile o più comodo trovarli e ottenerli. Ci riesce più facile ricordare le cose dolci, e questo è stato un vero punto di forza per buona parte della nostra storia evolutiva, aggiunge Nairn. Ma nel mondo di oggi ciò diventa un problema. Siamo ancora proprietari di un cervello che appartiene all'età della pietra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il tubero globale. Cereali a parte, le patate sono il prodotto agricolo più coltivato nel pianeta. Di Yasmina Trifoni. Nel 2016 la NASA, che si è posta l'obiettivo di inviare la prima missione su Marte con esseri umani a bordo entro il 2030, ha chiesto al Centro Internazionale della Papa di studiare la possibilità di coltivare patate sul pianeta rosso. Così l'ecofisiologo Pedro Ramirez, a capo di un'equipe di questo centro di ricerca che con sede a Lima compie studi scientifici su tutto ciò che ha a che fare con le patate, ha piantato 68 diversi genotipi del tubero nelle pampas della Rioja, un'area aridissima e ipersalina lungo la fascia costiera del Perù, quanto di più vicino al suolo marziano si possa trovare sulla Terra. Pubblicati sull'International Journal of Astrobiology, i risultati sono incoraggianti. 40 dei genotipi sono germogliati e circa un terzo di essi ha prodotto piccoli tuberi. La patata, quindi, è un'ottima candidata a diventare il primo cibo coltivato da coloni spaziali. Questo riguardo al futuro. Ma anche nel passato remoto, e precisamente 8.000 anni fa, e con mezzi a disposizione infinitamente più modesti, gli esseri umani domesticarono il tubero in un altro luogo esterno, le sponde del Titicaca, il grande lago a 3.812 metri di altitudine al confine tra Perù e Bolivia. La coltivazione della patata, o meglio, le patate, nelle Ande sono state selezionate nei secoli circa 4.000 varietà, in gran parte sconosciute nel resto del mondo, si diffuse lungo tutta la cordigliera, diventando l'alimento base per le comunità indigene, compresi i Quechua, i quali ne perfezionarono un metodo di conservazione, il chugno. Usato ancora oggi, prevede che le patate vengano sottoposte a un ripetuto procedimento di congelamento, di notte sepolte sottoterra ed essiccazione al sole dopo essere state strizzate per ottenere quelli che in apparenza sono sassi, ma che hanno il pregio di essere facili da trasportare e di durare oltre un decennio. E alla bisogna, fatti rinvenire in acqua bollente, diventano un alimento nutriente. La patata contiene vitamine, tranne la A e la D, minerali e proteine, ed è priva di grassi. Sebbene non eccitante, una dieta a base di patate mangiate con la buccia e latte, che fornisce le vitamine mancanti, copre il fabbisogno calorico quotidiano di un essere umano. Tant'è, non esiste un prodotto agricolo con una maggior produttività per ettaro della patata. In più è facile da coltivare e non deperisce in fretta, e questi fattori l'hanno resa un alimento globale. O, citando Rebecca Earle, storica dell'alimentazione e autrice di Feeding the People, The Politics of Potato, l'emigrante di maggiore successo al mondo. Oggi rappresenta il quarto raccolto per importanza sul pianeta, dopo riso, mais e grano. Leader mondiale nella sua coltivazione è la Cina. dove peraltro il tubero non aveva fatto comparsa fino a metà del XX secolo. Come è destino degli emigranti, però, i suoi inizi non sono stati facili. Portata alla fine del XVI secolo dagli spagnoli in madrepatria, Solanum tuberosum, la specie indigena andina che è la madre di tutte le varietà coltivate fuori dalle Americhe, non aveva riscosso entusiasmo tra la gente che contava. Questo a causa della sua appartenenza alla famiglia delle solanacee, che comprende, oltre a ortaggi come pomodoro, peperoni e melanzane, anche piante velenose, come l'allora temutissima belladonna. Si diceva che la pianta provocasse niente meno che la lebbra. Cominciò invece a fare amicizia con i poveri. Fu l'inglese Sir Walter Raleigh a introdurre il tubero nella negletta Irlanda, dove per necessità ebbe presa tra i contadini senza terra. Crescendo nascosta, aveva anche il pregio di sfuggire alle tasse con cui venivano vessati dai proprietari terrieri. Dall'Irlanda, nel corso del XVII e XVIII secolo, la patata si diffuse nel nord e nell'est dell'Europa, spesso come efficace sostituto della segale, adattandosi a tutti i climi. Fu però soltanto dopo la guerra di successione spagnola che tra il 1701 e il 1714 interessò l'Europa centrale e provocò una delle più grandi carestie della storia che le élite e gli strateghi militari del continente ne compresero l'importanza. Tra essi l'imperatore Federico di Prussia, il quale nel 1740 ne incoraggiò la coltivazione tra i suoi sudditi, donando loro i semi e valutando che, proprio per la sua caratteristica di crescere nascosta e non essere deperibile, potesse essere un alimento cruciale in tempo di guerra. Nel 1776, nel suo La ricchezza delle nazioni, Adam Smith definì la patata, insieme al mais, le più importanti colture d'Europa. Non la pensavano così in Francia, dove la coltivazione era vietata per legge. Lì, a cambiare le carte in tavola, fu un farmacista, Antoine Auguste Parmentier, il quale, dopo aver trascorso del tempo in prigionia in Germania, nutrendosi soltanto di patate, fece ritorno in patria per avviare una campagna per la promozione del consumo del tubero. Nel 1778 organizzò a Parigi una cena per i reali e le maggiori personalità del suo tempo, in cui fece servire un raffinato menù a base di patate. Si brindò pure con il distillato di patate, la vodka, e si racconta anche che Parmentier donò alla regina Maria Antonietta un bouquet di fiori di patata. Un decennio più tardi, la testa di Maria Antonietta e quella di altri nobili sarebbe rotolata dalla Bastiglia e la patata sarebbe stata accolta dal popolo come il cibo della rivoluzione. Codificate nel libro La cuisinière républicaine, ancora oggi le più celebri ricette francesi che hanno protagonista la patata hanno il suffisso à la Parmentier. Si stima che l'aumento della popolazione europea, che tra il 1750 e il 1850 passò da 140 a 266 milioni, sia dovuto all'adozione delle patate. Dall'altra parte, quando tra il 1845 e il 1849 Phytophthora infestans si diffuse nei campi europei, arrivando in Irlanda e provocando quella che è passata alla storia come la grande carestia irlandese, morì circa il 25% degli abitanti dell'isola e oltre 1,5 milioni emigrò in America, riportandoci anche il gusto per le patate. Fino all'inizio del Novecento le patate non erano belle e grandi come quelle odierne. Il merito del make-up del tubero si deve a un biologo del Massachusetts, Luther Burbank, che selezionò il seme di una patata dalla superficie liscia e più resistente alle malattie. Poco dopo fu un agricoltore del Colorado a migliorarla ancora, creando la varietà Russet Burbank, che ha fatto la fortuna dell'Idaho, il potato state americano, che ne produce 7,5 milioni di tonnellate all'anno. Oggi la maggior parte delle patate coltivate nel mondo, e quasi tutte quelle dell'Idaho, non viene consumata al naturale, bensì usata nell'industria, non soltanto alimentare, sotto forma di farina e amido di patate o nel grande business legato al fast food. Se belgi e francesi si contendono il primato di aver inventato le patate fritte, a Richard e Maurice MacDonald va il dubbio merito di averle rese ubique. Per loro stessa ammissione, il successo del loro impero del fast food si doveva alla geniale intuizione di rendere immediata l'equazione tra hamburger e patatine fritte, con queste, data l'economicissima materia prima, a trainare guadagni eccezionali. Oggi gli Stati Uniti sono leader mondiali nella produzione e nel consumo di patate tagliate e surgelate, e hanno anche il primato di maggiori consumatori mondiali di potato chips, le patatine. Ogni anno spendono 6 miliardi di dollari per sgranocchiarle, quanto in tutto il resto del mondo. L'uscita nel 2001 del saggio Fast Food Nation del giornalista Eric Schlosser ha messo sul banco degli imputati le patatine fritte, ricche di grassi saturi e sale, tra le principali colpevoli dell'obesità e dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione statunitense. E ha rivelato al grande pubblico un dato impressionante. Un quarto degli alimenti vegetali consumato dai bambini americani è rappresentato da patatine fritte e sale a un terzo tra gli adolescenti. Oggi, da più parti gli americani hanno avviato una crociata contro la patata tout court, dimenticando che non è la patata a essere malvagia, ma, parafrasando Jessica Rabbit, sono stati loro a disegnarla così. Per rendersene conto, potrebbero fare un viaggio tra gli indios del lago Titicaca o venire in una qualsiasi famiglia italiana il giovedì, quando la mamma prepara gli gnocchi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Altro Consumo, le parole di Internet. La tecnologia abbonda di termini non sempre comprensibili. Facciamo chiarezza, con un occhio anche alle mode del passato. Di Paolo Lo Russo. Il gergo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica è infarcito di neologismi inglesi e sigle. È comprensibile. Quando in un campo predomina una data cultura, le sue espressioni permeano anche le altre lingue. D'altro canto, è innegabile che l'uso esagerato di termini inglesi talvolta nasconda una carenza di contenuti. Ma non sempre è così. Fatto sta che c'è continuo bisogno di fare chiarezza. Eccovi dunque una guida alle parole più in voga oggi. Ci sono sia termini sotto cui c'è sostanza, sia altri il cui contenuto rimane per ora poco chiaro o il cui sviluppo futuro è tutto da scoprire. Cyber security, ovvero sicurezza informatica. Non è un termine nuovissimo, ma continua ad andare per la maggiore e anzi a essere sempre più utilizzato per un motivo semplice. Man mano che cresce la quantità di attività cruciali che effettuiamo per via digitale, crescono i pericoli, aumentano le conseguenze degli attacchi e diventa sempre più stringente la necessità di proteggersi. Un tempo era sinonimo di antivirus nel PC, oggi è un concetto molto più ampio. Dato che è un continuo rincorrersi tra innovazioni nelle tecniche di attacco e nelle contromisure, la facile previsione è che questo termine o qualche suo sinonimo continuerà a essere una parola in voga per molti anni a venire. AI o IA, ovvero Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale. è un termine che ha addirittura radici filosofiche e letterarie prima che tecnologiche. Se ci pensiamo, già il mostro di Frankenstein è un esempio di intelligenza artificiale. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, man mano che aumenta la qualità di queste intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Ma cosa si intende davvero per AI? Se la definiamo come un'intelligenza di tipo umano, con autocoscienza e capacità di apprendere in autonomia, allora dobbiamo concludere che ancora non esiste. Però un numero crescente di programmi automatizzati, pensati per interagire in vari modi con gli umani, o per compiere azioni anche molto complesse, come guidare un'automobile, si basano su capacità dei programmi sempre più ampie, al punto da poter essere scambiati per intelligenza. Tra gli apparecchi dotati di questo tipo di AI ci sono gli assistenti vocali come Siri, Alexa, OK Google. E allora abbiamo pensato di chiedere proprio a quest'ultimo se si considerasse intelligente. Risposta: più che altro sono bravo a fare le ricerche. Web 3. Il web è la parte più visibile di Internet, quella che utilizziamo ogni giorno quando navighiamo diretti ai nostri siti preferiti. Attualmente siamo nel cosiddetto web 2.0, che rispetto a quello degli inizi è popolato da una quantità di contenuti enormemente più grande, che però si sta concentrando in un numero di mani sempre più piccolo. Web 3 è un termine che identifica una possibile evoluzione della rete. Andrà veramente così? È presto per dirlo, ma nel frattempo dobbiamo sottolineare l'ampio uso del condizionale che abbiamo fatto in questa descrizione. Metaverso. Altro termine che affonda le sue radici nella letteratura fantascientifica. Un mondo virtuale parallelo al nostro, in cui immergersi attraverso dispositivi di realtà virtuale. È tornato di moda adesso, spinto da Facebook, come visione della multinazionale californiana per il futuro di Internet. Che un colosso della rete odierna investa nella visione della rete che verrà è normale. Ma non è certo che chi ha saputo così ben interpretare le esigenze degli utenti nel secondo decennio del 2000 saprà fare altrettanto per i decenni a venire. NFT. Chiudiamo questa carrellata con il più famoso dei termini oggi in voga. È un acronimo che sta per Non Fungible Token, cioè gettone non riproducibile. Ed è una sorta di certificato di proprietà e autenticità di un bene digitale. È diventato popolare nel mondo degli artisti digitali grazie al fatto che alcuni NFT associati ad alcune opere sono stati venduti per cifre astronomiche, anche a decine di milioni di dollari. Confusi da questa spiegazione? Continuate a non capire di che si tratta? Meglio così. Stando a una recente dichiarazione di Bill Gates, si tratta dell'ennesimo meccanismo speculativo inventato da pochi per fare un sacco di soldi alle spalle di molti. Per cui, meglio starne alla larga.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso. Fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di Non è mai troppo tardi. Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. Ogni altro sono io, spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore, programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol. Un affascinante viaggio attraverso le storie e le figure che hanno plasmato la città di Venezia. Gli autori esplorano come le vicende e i personaggi straordinari, racconti storici e leggende popolari, abbiano contribuito a costruire l'identità e il mito della Serenissima. Il libro si propone di svelare i fili invisibili che intrecciano la toponomastica e la cultura della città, offrendo una prospettiva unica sulla sua storia e sulle sue tradizioni. Buon ascolto.
2: Una città straordinaria, dalla storia straordinaria, fatta da uomini e donne che ebbero la capacità di leggere gli avvenimenti un secolo dopo l'altro e di governarli sapientemente, che seppero alimentare il mito reinventandone le origini, finendo per piantare radici profonde nella leggenda che fecero di Venezia la più moderna delle città antiche, con leggi, consuetudini e costumi fuori da ogni norma, che la resero e la rendono non solo unica, ma avanguardistica e strabiliante. I veneziani e le veneziane di ogni tempo, rispondenti a questa definizione, a dispetto di qualsiasi luogo del mondo li abbia visti nascere, sono gente speciale per un luogo speciale. Come è noto, nella Laguna Veneta i primi consistenti insediamenti si verificarono nel corso delle invasioni barbariche, quando le popolazioni prossime al litorale si stanziarono in quelle isole. Lì erano protette dal mare, ma contemporaneamente erano isolate nel mare, che precludeva loro ogni possibilità di sopravvivenza che non traesse origine da esso, donde un'opzione, una sfida, che poteva essere raccolta al livello più basso, cioè della pesca e del piccolo cabotaggio, come fecero alcune località circostanti, come Chioggia, Caorle, Grado, oppure in quello più alto dell'intermediazione commerciale. I venetici o veneziani, ma chiamiamoli così per intenderci, scelsero la seconda ipotesi. E fu una decisione vincente. Se infatti prendiamo una carta dell'Europa e la facciamo ruotare di 180 gradi, basterà un'occhiata per renderci conto che Venezia, posta in fondo all'Adriatico, è il porto che maggiormente si incunea nel cuore del continente, rendendo quindi più facile, veloce ed economico lo smercio delle derrate e dei prodotti che giungevano dal Levante. Naturalmente vi furono altre concause a determinare la fortuna di Venezia, quali la presenza nel suo entroterra di fiumi navigabili tutto l'anno e, ancora a favore del commercio, la sua appartenenza all'impero bizantino, un padrone lontano e sempre più debole, ma che permise agli abitanti della laguna di non far parte dell'Europa carolingia, sottraendosi in tal modo alle guerre incessanti che coinvolsero la maggior parte degli stati italiani. Da Bisanzio, peraltro, il doge trasse i suoi simboli e ornamenti, il copricapo, il mantello d'ermellino, lo spadone, la sedia, gli 8 vessilli che costituivano il rituale del Basileus. Non a caso, sulle due colonne del molo, il leone marciano convive con San Teodoro, Todaro, il guerriero armato che rappresenta l'imperatore bizantino. Col tempo, Venezia avrebbe rafforzato simbolicamente questo legame con la costruzione della Basilica Marciana, i cui mosaici si ispirano a quelli di Santa Sofia di Costantinopoli, salvo poi fagocitare lo stesso impero romano d'Oriente con la Quarta Crociata del 1202-1204. Fu questo l'apice della potenza politica ed economica di Venezia. Poi ci furono le guerre con Genova, in seguito l'annessione delle province venete e parte di quelle lombarde. Dopodiché, a interrompere la marcia vittoriosa delle truppe della Serenissima, sopraggiunse la disfatta di Agnadello del 1509. Da allora, Venezia, da potenza imperialista e incline ai conflitti volti ad ampliare la Repubblica, si trasformò nella paladina dello status quo. Certo, Era ancora una potenza in Italia, ma priva di velleità espansionistiche. Non più eserciti in armi che percorrevano la Val Padana, ma una difesa basata su fortezze protette da soldati stanziali. Ecco allora le grandi strutture difensive di Bergamo, Peschiera, Verona, Legnago. Nel XIX secolo l'Austria ci aggiungerà Mantova e sarà il quadrilatero. Ciò accade a Occidente, mentre a Oriente sarà Palmanova a proteggere i confini della Repubblica. Entro queste frontiere Venezia diventò la città custode della legge, e però libera, ricca, aperta alla fioritura culturale del Rinascimento. Diventò una delle tappe obbligate del Grand Tour dei viaggiatori europei. Il Settecento rappresentò il momento più alto di questa opzione. Venezia fu anche la città dei piaceri, la metropoli dove il carnevale durava mesi, dove si poteva avere tutto purché non si violasse la legge. Fu la città di Casanova, disponibile e come alla gioia di vivere, e tuttavia mai frivola. Basti ricordare a tale proposito nomi come Goldoni, Gozzi, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, Piazzetta, Carriera. Poi venne la fine, sopraggiunta all'indomani del carnevale più sbrigliato del secolo. Cadde così la Serenissima, e quelli che seguirono furono gli anni più bui della sua millenaria esistenza. Gli ex patrizi chiusero i palazzi, licenziarono i servi, abbandonarono le gondole, si ritirarono nascondendosi, defilandosi nelle loro proprietà in terraferma. Così crisi demografica e crisi economica. Annientato il commercio, abbattuti i traffici, privata della Dalmazia e dell'Eptaneso, venuto meno il turismo con i suoi apporti, persa l'indipendenza, Venezia dovette subire la spoliazione dei francesi, poi il rigore del governo austriaco. In seguito, l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 significò la fine della subordinazione allo scalo triestino, presto accompagnata dall'apertura del canale di Suez, 3 anni più tardi, che suscitò una ventata di speranze fra gli imprenditori. Speranze di corto respiro. La Venezia di fine Ottocento conobbe certamente un significativo progresso delle sue strutture industriali, dalla stazione marittima allo Huygens, al molino Stucchi, e trasformò in parte il suo stesso tessuto urbanistico con la realizzazione della strada nuova, del bacino Orseolo e l'interramento di molti canali, ma perdette la scommessa di diventare il primo porto del Mediterraneo. Riscoprì, peraltro, la sua più autentica vocazione, ormai ridotta al settore turistico, attorno agli anni 30 del Novecento, con il decollo degli stabilimenti balneari del Lido, la costruzione di grandi alberghi quali il The Bain e l'Excelsior, poi il Casinò e la Mostra del Cinema, che venne ad affiancare la Biennale d'Arte. Strutture effimere, però, attive nei soli mesi estivi e insufficienti a sopperire alle esigenze di una città che superava pur sempre i 100.000 abitanti. Consentiteci un ricordo d'altri tempi. I gondolieri, da ottobre a Pasqua, tiravano in secco le gondole, perché non c'era lavoro. Il resto della città continuava allora una vita precaria, talvolta di pura sussistenza. Essa dunque era ancora l'emblema della decadenza, del disfacimento fisico rispetto al passato, il cui confronto, ineludibile, la rivelava come un sistema troppo vecchio, ormai avviato alla fine. A supporto di questo mito, con apparente contraddizione nella sua componente più qualificata, quella della memoria, convive in essa un'elite troppo colta, troppo raffinata per appassionarsi ancora e davvero alla quotidiana sfida dell'esistenza. Ecco dunque la Venezia di Barré e D'Annunzio, di Hofmannsthal, di Schindler, la città del silenzio, la città morta. E dove si va a morire? È questa la cornice viscida e afosa in cui Thomas Mann colloca la tormentata fine di Aschenbach. E qui Ezra Pound verrà per non più parlare. Ciò che si dice di lei è vero. Donne nella Serenissima. La condizione femminile a Venezia. A Venezia, ma non solo, l'evolversi sociale della condizione femminile può essere graficamente rappresentato con l'andamento di una sinusoide. Dalla bassa condizione dei secoli bui dell'età medievale si innalza nel 2-300, poi si smorza nel 400, decade nel 500, comincia a riprendersi nella seconda metà del 600, si assesta a un livello piuttosto alto nel 700, donde poi progredire ancora. Forse sorprenderà l'emancipazione femminile verificatasi nell'alto medioevo, ma la spiegazione è semplice. Quando il marito se ne andava in Francia o in Siria a fare il mercante e stava via anni e talvolta non tornava, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Badava agli interessi domestici, alla rete dei rapporti sociali, irriducibile fondamento e pegno di traffici sospesi ma non abbandonati? Bisognava ricevere le merci in arrivo, conservarle nel fondaco, venderle, investire il ricavato secondo le disposizioni ricevute o fatte pervenire in qualche modo da chi era partito. Insomma, un'attività complessa che richiedeva capacità e impegno costante. Abbiamo un esempio famoso. Immaginiamo di trovarci a Venezia al tempo di Marco Polo, tra la seconda metà del 200 e la prima del 300. Costui torna a Venezia col padre e lo zio dopo 24 anni di assenza. In una notte di pioggia bussano alla porta di casa nella corte del Milion, prossima a Rialto, cui si accede mediante un sottoportego angusto e oscuro. La moglie di Nicolò, Fiordelise, non vorrebbe aprire, ha paura. È sola da tanto tempo, da quando il marito se n'è andato. È partito con il fratello Matteo e il figlio Marco, nato da un precedente matrimonio, e si è inoltrato verso paesi e mari ignoti, a cercare fortuna, a cercare chissà cosa, chissà dove. E lei è rimasta sola, come una Penelope, così le avevano raccontato al tempo delle leggende le antiche favole. Quante Penelope ha conosciuto la Venezia medievale? La grandezza della città poggia in buona parte sui sacrifici, sulle lacrime di queste vedove bianche, mogli di rettori, mercanti, marinai che stavano via anni, che trovavano altre donne nei paesi dove si stabiliscono e talvolta non tornano. Non vorrebbe aprire, Fiordelise, non vorrebbe sentirli quei colpi che forse portano cattive nuove, annunci di dolore. Ma gli sconosciuti continuano implacabili, imperiosi, a battere il ferro del portone che risuona cupo, e allora manda un servo a vedere. Intirizzito e diffidente, costui mette fuori un lume dalla finestra. «Chi sei?» Marco risponde. «È il paron!» Proprio così, il padrone. Ma chi aveva pensato alla casa e a tutti coloro che vi erano ospitati? I familiari più anziani, i servitori, in tutto questo tempo? Lo sapevano benissimo i tre Polo, così come nessuno ignorava a Venezia che quella famiglia, per tanti anni, aveva avuto una guida, una padrona attenta e fidata, anche in assenza dei suoi uomini. Ora può darsi che un frammento di questa antica democrazia domestica sia rimasto nella psicologia dei patrizi veneziani, che ancora nel XVIII secolo erano soliti affidare alle mogli la cassa dei contanti e spesso si trattava di cifre non da poco. A pensarci è anche logico. Il marito era preso dall'attività politica. In più c'erano gli impegni sociali, spesso cenava fuori e non è detto che qualche volta non trascorresse un paio d'ore al ridotto, il casinò di allora. Insomma, le occasioni di spendere, assumere impegni, accordare prestiti erano molteplici. Le donne invece erano inespugnabili. La sera non uscivano quasi mai, non si ubriacavano, non frequentavano luoghi equivoci. Inoltre erano più responsabili dei mariti, perché avevano sempre presenti i figli, prima di ogni cosa. Pertanto Non fu per amore o per sensibilità civile se i veneziani diedero fiducia alle loro donne, ma per una precisa convenienza. Come nel Medioevo? Ma no, si è già detto che nel Settecento le donne conquistarono nuovi spazi, se vogliamo eccettuare i ben noti rusteghi goldoniani. L'esempio veniva dalla corte del Re Sole. Possiamo immaginare una Versailles senza le donne, i loro capricci, gli amori, gli intrighi? E il suo successore, Luigi XV, senza la sfilza delle Pompadour, Coupier, Cambis, Murphy, Dubarry? Ebbene, in Francia, il paese che nel vecchio continente si impose dall'architettura alla lingua, al costume, le donne furono signore incontrastate e l'aristocrazia veneziana non mancò di subirne l'influsso. Se andate nel bacino Orseolo, dietro alla piazza di San Marco, ponetevi con le spalle alle procuratie. A 100 metri c'è un ponte. Ponte Tron, o della Piavola, come precisa l'indicazione toponomastica. Perché della Piavola? Perché lì c'era un negozio d'abbigliamento con un manichino, Piavola intesa come bambola, le cui vesti erano aggiornate secondo l'ultima moda di Parigi, in modo che le signore sapessero come bisognava comparire. Il modello Fiordelise era acqua passata. Bianca Cappello, veneziana. Un giallo alla corte dei Medici. Bianca Cappello, nata a Venezia nel 1546, fu prima amante e poi moglie del Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. Aveva appena 13 anni, quando il padre, rimasto vedovo, si risposò con Lucrezia Grimani, sorella del patriarca di Aquileia, Giovanni. Nozze prestigiose, ma a scapitarne fu l'educazione di Bianca, appresa dapprima in un monastero, come si usava per le ragazze nobili, e poi nell'ambiente domestico, tra la servitù femminile. Con quanto profitto si può facilmente immaginare. Tuttavia, certi discorsi possono essere una scuola di vita impareggiabile, tanto più che queste donne, quando si credono sole, si lasciano andare a pettegolezzi, ammiccamenti, allusioni più o meno esplicite. A tener banco è soprattutto il mondo dei padroni, i loro amori. Bianca ascolta e ne trae notevole giovamento. Per di più, è bella, bella e civetta, sicché comincia per tempo ad affinare l'arte della seduzione, abbigliando le sue bambole e truccandosi di nascosto. Frequenta il suo palazzo un giovane toscano, Pietro Bonaventuri.

e qualche risata nelle osterie. Se a Firenze non avesse posato gli occhi su Bianca, il figlio del Granduca Francesco de' Medici. Così, quella che poteva essere una nuova avventura giovanile si trasformò in una relazione cui non sono di ostacolo né la nascita di una figlia di Bianca né il matrimonio dello stesso Francesco con Giovanna d'Austria nel 1565. Anzi, il trascorrere degli anni approfondisce sempre più il legame tra i due amanti, alimentato dal comune interesse per le scienze occulte. Per ore e ore i due si rinchiudono nel laboratorio alchimistico di Palazzo, a cercare la pietra filosofale e ottenerne le meravigliose proprietà. L'onniscienza, l'elisir della giovinezza e, last but not least, la capacità di trasformare in oro i metalli. Sin qui siamo al classico triangolo. Se poi Bianca avesse messo su un poligono, questo la storia non lo dice. Certo è che non conosceva bene i punti deboli degli uomini. E il marito, nonostante reciti con scrupolo esemplare il ruolo del cornuto che non vede e non sente, a Francesco viene la fantasia di ammazzarlo. Non si sa mai. Vi sono degli snodi nella vita in cui la sorte dischiude trend virtuosi. Così avviene per la Cappello nel 1574, quando Francesco diventa Granduca di Toscana. Poi, nell'aprile 1578, Giovanna d'Austria muore e due mesi dopo ecco il consolabilissimo vedovo che sposa la veneziana. La cerimonia avrebbe dovuto rimanere segreta, dato il lutto troppo recente, ma Bianca non ci pensa proprio e così tutti, dentro e fuori la corte, vengono edotti sul nuovo matrimonio. Pertanto la veneziana destinata al monastero o a nozze non di rango principesco diventa granduchessa, anche se i fiorentini la chiamano gran puttana. Ovviamente in laguna l'evento provoca un rovesciamento a 180 gradi nei confronti della Cappello. Il Consiglio dei Dieci ci mette un attimo a distruggere gli atti del processo contro Bianca e il Bonaventuri, mentre il Senato si affretta a dichiararla vera e particolare figliola della Repubblica. Non meno tempestivo si dimostra suo padre a trasferirsi nel palazzo già Trevisan, sul rio della Canonica, alle spalle della Basilica di San Marco, sontuosa dimora che, con tocco squisito, la figlia tanto amata aveva donato alla famiglia, ma dove il Cappello non avevano osato traslocare. Esperta di alchimia, sul piano politico Bianca è una nullità. La corte medicea le interessa per le feste, gli intrighi e le mondanità. Solo per le arti ha un occhio di riguardo. Commissiona a Tiziano il suo ritratto e Tasso le dedica poesie. Inoltre si dimostra abilissima a combinare matrimoni principeschi e far fruttare le sue rendite. Il problema è un altro: dare un erede al marito, per cui si circonda di maghe, ciarlatani, fattucchiere, finché il Granduca non ne uccide uno a pugnalate, tanto per non perdere l'abitudine. La fine sopraggiunse qualche anno dopo per entrambi e a poche ore di distanza l'uno dall'altra, avvelenati. Bene, ma da chi? Dal fratello del Granduca, il cardinale Ferdinando de' Medici, che prontamente rinuncia alla porpora, viene incoronato Granduca, si sposa e genera Cosimo, assicurando in tal modo le sorti della dinastia. Come allora si diceva, semplici ragion di Stato. Arcangela Tarabotti, storia di una monaca che cercò di esserlo. Sappiamo che nel Medioevo la donna era molto più emancipata di quanto non fosse nei secoli successivi. Pensate al Decamerone di Boccaccio. Per sfuggire alla peste del 1348, sette ragazze e tre giovanotti se ne vanno assieme in campagna dove stanno 14 giorni filati, senza che nessuno trovi.

nuovi da ridire. Emancipazione femminile? Anche a tener conto delle circostanze eccezionali, di fatto sì. Del resto è logico, e ne abbiamo già parlato. Quando gli uomini, i mariti, erano impegnati in guerra e se ne andavano a fare i mercanti in Francia o in Inghilterra, nel caso di Firenze, o in Levante, in quello di Venezia, e stavano via anni e talvolta non tornavano, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Manteneva i rapporti commerciali? La donna era dunque l'interfaccia dell'uomo, donde la notevole libertà di cui poteva disporre. In seguito, con la progressiva involuzione dell'età aurea comunale, con l'instaurarsi del predominio spagnolo, nel clima repressivo, infine, del Concilio Tridentino, si restrinsero gli spazi per l'autonomia femminile. Le donne di rango uscivano di casa con alti zoccoli e sempre in compagnia di una serva o di un parente. Ovviamente non mancavano le eccezioni. Ci furono letterate e poetesse come Gaspara Stampa, Veronica Gambara o, più famosa di tutte, la celebre cortigiana Veronica Franco, con cui il re di Francia, Enrico III, volle passare una notte, benché si dicesse che fosse omosessuale, o forse proprio per questo. Però il salto di qualità si ebbe nel 600, con una maggior presa di coscienza sul tema della condizione femminile. Ecco allora Modesta da Pozzo, Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli, Sara Copio Sullam e soprattutto Arcangela Tarabotti. Scorriamone rapidamente la vita. Aveva 16 anni quando l'8 settembre 1620, in una remota zona di Venezia, a Sant'Anna di Castello, entrava nell'ordine benedettino, sottoponendosi al taglio dei capelli da parte della madre superiore. Elena Cassandra diventava così suora Arcangela. Non ne aveva la vocazione, ma era la prima di 7 sorelle e suo padre mica poteva farle sposare tutte. Inoltre, benché fosse bella, era storpia, e questo rendeva difficile trovarle un marito senza l'appoggio di una buona dote. Quanto alla sua educazione, dichiarò di essere autodidatta. «Non so nulla, perché son venuta a vivere all'interno del chiostro all'età di 11 anni, senza avere avuto il beneficio di imparare». Poi, nel 1620, come si è detto, fece la vestizione e con inesplicabile ritardo di 3 anni, nel 1623, prese i voti.

Avete ascoltato un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore, programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Colombre di Dino Buzzati. L'improvvisa apparizione sulla scia di una nave di un pesce misterioso, il Colombre, che secondo le leggende marinaresche segna il destino di chi per primo l'ha avvistato, provoca nel giovane Stefano Roy, il protagonista, un confuso sentimento che egli ben presto identifica nel significato del mistero. L'unico destino dell'uomo è legato all'attesa. Il racconto, surreale ed emblematico nella poetica di Buzzati, si chiude con la rivelazione dell'incapacità di riconoscere il mondo che ci circonda. Il Colombre segue costantemente Stefano, finché alla fine è proprio l'inseguito a raggiungere l'inseguitore, ma a questo punto gli si rivela il significato della vita. Il Colombre rappresenta un'esistenza che non può essere posseduta dall'uomo, condannato ad un senso angoscioso del vivere. Quando Stefano Roy compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande», disse, «voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua». «Che Dio ti benedica, figliolo», rispose il padre, e siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele, e chiedeva di questo e di quello ai marinai, che sorridendo gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò incuriosito ad osservare una cosa che spuntava di intermittenza in superficie, a distanza di 200 o 300 metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento, quella cosa manteneva sempre la distanza e, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo più Stefano in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. «Stefano, cosa fai lì impalato?» gli chiese, scorgendolo infine a poppa in piedi che fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere». Il padre venne e guardò anche lui nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. «C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia», disse, «e che ci viene dietro». «Nonostante i miei 40 anni», disse il padre, «credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente». Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. «Cos'è? Perché fai quella faccia?» «Oh, non ti avessi ascoltato», esclamò il capitano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando la scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo sangue». «Non è una favola?» «No, io non l'avevo mai visto, ma dalla descrizione che ho sentito fare tante volte l'ho subito riconosciuto. Quel muso dal bisonte, quella bocca che continuamente si apre e si chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo il Colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva, per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo, devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrei fare fortuna». Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e col pretesto di un improvviso malessere sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là, dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava d'intermittenza dalle acque. Il suo colombre che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri, e per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il colombre, ammesso che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia, guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione, e anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro. Sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre, eppure egli sapeva che di là, dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E se fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, che era un ragazzo serio e volenteroso, continuò con proficito gli studi e appena fu uomo trovò un impiego dignitoso e remunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia. Il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori. Stefano si era ormai fatto la sua vita. Ciononostante, il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio. E passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni, Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò nella città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Ma non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. «No, noi non vediamo proprio niente, perché?» «Lo so, mi pareva.» «Non avrei mica visto per caso un colombre», facevano quelli ridendo e toccando ferro. Perché il colombre è una bestia che non perdona, e se si mettesse a seguire questa nave vorrebbe dire che uno di noi è perduto. Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e grazie ad una serie di fortunate spedizioni poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi e i milioni non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo, né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena dopo lunghi tragitti metteva piede a terra, in qualche porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie da un oceano all'altro. Finché all'improvviso Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo, e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com'era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio e amaramente infelice, perché l'intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre l'attrazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato ad inseguirlo per quasi 50 anni, inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo», disse, «con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo». Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. Ora gli vado incontro, annunciò. È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze. A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovete faticare molto. All'improvviso il muso orribile del colombo emerse di fianco alla barca. Eccomi a te, finalmente, disse Stefano. Adesso, a noi due. E raccogliendo le superstite energie, alzò l'arpione per colpire. Mugolò con voce supplichevole il colombre. Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare e tu fuggivi, fuggivi e non hai mai capito niente. Perché? Fece Stefano punto sul vivo. Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti come pensavi? Dal re del mare ho avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo. E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata, e lui riconobbe la famosa perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma ormai era troppo tardi. Ahimè, disse scuotendo tristemente il capo, com'è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua. Addio, pover'uomo. Rispose il colombre e sprofondò nelle acque nere per sempre. 2 mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò ad una dirupa scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che incuriositi si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi e estremamente raro. A seconda dei mari e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato Colomber, poi Calahubra, Calonga, Calubalu, Calungra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno, perfino, sostiene che non esiste.
1: Il racconto.
3: Elsa Morante. Due sposi molto giovani. Dopo 5 mesi di matrimonio, durante i quali era andato innanzi alla meglio con traduzioni e lezioni private, al principio dell'inverno lo sposo trovò un posto di maestro in un paesello di montagna. Era una fortuna, il pane assicurato per sé e per la sposina, e tutti e due, contenti e fieri, si prepararono alla partenza. Le loro due età sommate facevano un'età giovane. Si chiamavano Giorgio e Isabella. Il paese al quale Giorgio era stato destinato era tutto fatto a gradini di roccia e di tufo, e le case senza intonaco parevano di lontano un brullo pietrame sparso lungo il dorso del monte, fino alla croce nera della chiesa, in cima. Gli abitanti che li osservavano, curiosi e come diffidenti, si rintanavano presso il muro al loro passaggio, chiudendosi nello scialle o nel mantello. Era una strana gente, sospettosa e selvatica. Isabella, salendo alla sua nuova casa, pensò al bimbo che già cominciava a vivere in lei e che sarebbe nato in quel luogo e si strinse allo sposo, spaurita. La loro casa era posta di fronte al paese, sopra un picco del monte. E per giungervi fu necessario attraversare viottoli erti e fangosi in cui si incontravano maiali e galline, dinanzi a capanne che parevano fatte di terra. Qui alla sposa mancarono le forze e allora lo sposo se la prese in collo e la depose soltanto sulla soglia del nido. Nel cielo, attraverso un ammasso di nuvole oscure e rossastre, filtrava un sole velato che, correndo lungo i dirupi fino ad un torbido fiume, spargeva sulla roccia e sull'acqua una luce obliqua e come riflessa. In quella luce i pini e gli abeti immobili acquistavano strani aspetti di fantasmi. Via via che si avanzava la notte, il paesaggio pareva prepararsi al giungere delle streghe o delle bufere. Dormirono stretti finché le campane dell'alba corsero da una cima all'altra. Dalle finestre della loro povera casetta si vedeva un infinito e pauroso scoscendere di pietre e di acque, e nell'aria silenziosa arrivava fino allora lo scroscio dei torrenti e il grido roco dei galli. Giorgio calzò un paio di stivaloni chiodati, indossò un ruvido e pesante vestito e se ne andò alla sua scuola. Venne la donna per le faccende e Isabella, nella sua solitudine, avrebbe voluto parlare con lei, dirle parole umane ed amiche, come chi cerca un rifugio, ma quella camminava muta per le stanze col volto racchiuso nel suo fazzolettone nero. Aveva un volto oblungo e serio, dagli zigomi forti e le orbite profondamente incavate, e la sua bocca incolore pronunciava solo le parole indispensabili, in un dialetto che la sposina intimidita non capiva bene. La casa, grande e quasi vuota, la opprimeva. Il pavimento era fatto di mattoni sconnessi. Sulle pareti, malamente imbiancate a calce, apparivano chiazze di un bigio sudicio. Dal cielo annuvolato entrava una luce livida e tempestosa. Quando anche la donna si ritirò, Isabella, rimasta sola, tentò di dare alla casa un'apparenza familiare, deponendo qua e là sui mobili i ninnoli e i ricordi cari che aveva portato con sé. Ma la casa rimaneva per lei fredda ed estranea. Tentò di cucire o di leggere, ma la dominava una triste pigrizia, un senso disperato di abbandono, e nelle lunghe ore di attesa chiamava Giorgio con lamenti teneri e infantili. Le pareva che egli fosse partito per un lungo viaggio e la lasciasse ingiustamente sola. Scese la precoce notte autunnale e, mentre ella sedeva ancora sola presso la lampada, udì all'improvviso un lieve rumore fra i carboni. Si volse da quel lato e vide apparire un topo che esplorava quella mezza tenebra avanzando il muso aguzzo. Gettò un grido e il topo scomparve nel suo buco, ma lei, tremando per il ribrezzo, restava accoccolata sulla tavola e singhiozzava di paura e di abbandono. In un frangente simile, nella sua casa materna in città, i fratellini si sarebbero subito messi alla caccia della bestia che spaventava la sorella, ma ora tutto era cambiato. Ella continuò a gemere piano. «Oh, Giorgio! Oh, mamma mia!» Così la trovò il marito. Egli saliva dal viottolo nella buia e fredda notte e alcuni piccoli esseri incappucciati seguivano il maestro a distanza e si fermarono, parlottando, a 10 passi dalla soglia quando egli entrò, finché si decisero a ridiscendere il monte. Erano scolari. Giorgio, vedendo sua moglie che piangeva, si precipitò su di lei. «Come sei venuto tardi!» ella sussurrò, già consolata. «C'è un topo là nel carbone! Che paura!» Ed egli le diceva: «Hai le mani fredde? Non si scalda questo camino?» E si mise in ginocchio, stanco com'era, a riattizzare la legna. Ma a lei ora l'incubo del giorno sembrava lontano.

C'è della legna? Ella non si curava di guardarli, presa dai suoi pensieri. In un pomeriggio sereno e gelido, mentre se ne stava presso la finestra chiusa, volgendo pigre occhiate alle montagne su cui piovevano fasci di luci rosse, verdi e arancio, udì uno scalpiccio presso l'uscio. Era troppo presto per il ritorno di Giorgio, e quando ella guardò alla soglia vide uno sconosciuto, alto e sorridente, che faceva un leggero inchino. Era abbronzato, aveva intorno al viso una corta barba bionda e in testa un ampio cappello. Vestiva una giacca di cuoio imbottita di pelliccia che gli arrivava fin quasi alle ginocchia e reggeva un cavalletto pieghevole. «Permette, signora», disse, «vorrei presentarmi. Si è così in pochi quassù. Sono pittore, abito nello studio, lì di fronte». E le mostrò col gesto un'immensa vetrata in alto, abbagliante nel riverbero solare. Poi mormorò un nome straniero che ella non capì. «Sarò troppo audace se chiedo la loro amicizia», egli seguitava. «Qualche volta ci si smarrisce soli sul vuoto dei precipizi». Fra poco ella bisbigliò confusa «Quando tornerà mio marito?» E tutta vergognosa e agitata, offerse una sedia al bizzarro straniero. Egli aveva occhi ampi e fondi, di un turchino scuro quasi viola, e le parole comuni, dette con quell'accento che faceva pensare ai viaggi, acquistavano un significato magico, incantevole e pauroso nel tempo stesso. «Sono venuto per pochi giorni», disse, «per dipingere la montagna». E subito la montagna apparve, più alta, bianchissima, con le sue fenditure nere. In quel frattempo rientrò Giorgio e il nuovo amico fu invitato a pranzo. Isabella, felice della novità, si mise in faccende e preparò la tavola ponendo nel centro un vaso con un ramo di pino. Quell'uomo conosceva tutta la terra, le foreste in cui dalle piante esuberanti per il caldo umido prorompono i succhi e i colori si versano con violenza per il cielo sui frutti e sulle piume degli uccelli. E i luoghi imprigionati da un'eterna notte d'inverno, e le città, e le isole, e i linguaggi. Spesso i due giovani avevano sognato una simile vita. Così ebbe inizio la nuova amicizia. Con poche tinte mescolate e un pennello, l'uomo sapeva ricostruire sulla tela in piccolo ogni montagna, coi ghiacciai lucenti dai riflessi azzurrastri e gli abeti pungenti ed oscuri. Egli volle inoltre fare un ritratto alla giovane sposa. Sedevano nella cucina dinanzi alla grande luce del giorno e il volto modesto di Isabella riappariva sulla tela come in uno specchio. «Con la sua piccola persona e il suo piccolo piede, signora», consigliava lo straniero, «lei sarebbe assai bella vestita di un kimono nero a fiori color arancio e spille d'oro in testa, come usa nel Giappone». Le dava spesso consigli intorno ai suoi riccioli e alle sue acconciature. La sera si raccoglievano tutti e tre nella stanza da pranzo e, mentre Giorgio correggeva i compiti degli scolari, lo straniero parlava dei suoi viaggi passati e di quelli che avrebbe iniziato appena partito di là. Egli viaggiava per scoprire i segreti dei colori, che sono diversi in ogni luogo a seconda del cielo, delle acque e dei riflessi. Scoprire il segreto dei colori è come, diceva, scoprire il segreto delle cose. Anche le creature, diceva, portano il segreto della loro anima nel colore della pelle, degli occhi e delle labbra e nella strana armonia che ne nasce. Isabella, attenta, si rinchiudeva in camera e si guardava allo specchio. Si acconciava i capelli in due trecce attorte intorno al capo e si compiaceva di studiare il contrasto che facevano i suoi capelli di un castano fulvo vicino alla sua pelle color avorio. Poi guardava fuori ed immaginava se stessa nell'atto di valicare quei monti ed altri ancora e di attraversare i fiumi e le foreste. Giorgio invece diventava sempre più silenzioso, quasi più vecchio, e non ascoltava i racconti dello straniero con l'entusiasmo dei primi giorni. Una sera, anzi, egli disse, ritto in piedi contro il camino: «Signore, quando dunque sarà finito questo ritratto?» Ed aveva le sopracciglia corrugate nel dir questo e nei tratti la durezza dei suoi padri contadini che lavoravano i campi nel mezzogiorno. Per questo o per altri motivi, la mattina seguente lo straniero partì.
Si vide scendere per il viottolo col cavalletto e la cassetta dei colori, seguito da un montanaro che portava i bagagli.

0: Presto i bei rami di pino scomparvero dai vasi nella casa di Giorgio e di Isabella, ed egli trovò al suo ritorno la sposa che piangeva di noia e di solitudine. Al suo arrivare, ella gli volgeva le spalle come se lo straniero, unica distrazione di quei luoghi solitari, fosse partito per causa di lui. Ora lo straniero non pensava più alle montagne, camminava per un mondo di splendidi colori, mentre i due sposi rimanevano là, imprigionati fra i dirupi e il cielo tempestoso. Di notte ora Giorgio non poteva dormire. Udiva il respiro di Isabella, lo scroscio attutito dell'acqua, i misteriosi scricchiolii e i sospiri delle tenebre. Poi si alzava, pallido, con una ruga sulla fronte. Una sera stanco si addormentò nel correggere i compiti. Le conversazioni di un tempo non si svolgevano più fra loro. Isabella, che pigra fingeva di leggere, nel vederlo dormire si accostò. Lo guardò con una timida ansia. Le sue braccia giacevano rilasciate sulla tavola e le dita stringevano ancora una matita rossa. Nel sonno pesante e torbido, la ruga sulla fronte pareva più fonda e nelle labbra ancora fanciullesche si vedeva una piega inquieta. I fogli coperti di buffe e sbilenche scritture erano corretti con diligenza. «I vilani semano il grano», ella lesse, e su queste parole severi segni turchini e rossi. La mano che reggeva la matita era scura, piuttosto ruvida, con le unghie ben disegnate. È stata questa grande mano, ella pensò con uno strano rimorso, a correggere quelle piccole parole, tutti quegli strafalcioni. A notte Giorgio si svegliò di soprassalto. Sua moglie piangeva. Egli si sollevò, preso da uno stringimento al cuore. «Perché piangi, Isabella?» domandò. E gli parve che il buio fosse una prigione da cui non si poteva fuggire. «Ho fatto un sogno», ella disse piano. «Raccontamelo», disse lo sposo con una voce in cui il comando si univa alla supplica. «Mi pareva», ella mormorò con la voce soffocata dalle coperte, «di vedere il bambino. Batteva all'uscio e mi chiamava, mamma! Era appena arrivato qui, vestito come i pellegrini, con un mantello lungo, un cappuccio e un bastone per appoggiarsi. Aveva il viso pieno di rughe per il troppo piangere. «Sono arrivato», diceva, «sono io, un maschio!» Ed ecco qua, per uno straniero che non era niente per te, tu cuocevi i dolci e appendevi i rami di pino, e per me, che sono un povero pellegrino, il tuo primo, il maschio, e che vengo da un paese tanto lontano, non hai preparato con le tue mani neppure una cuffia, neppure un mantello. Non hai pensato a fare la casa bella per me». «Isabella», chiamò piano il marito. E non seppe cos'altro aggiungere. La sposa scivolò verso di lui fra le coltri pesanti e gli appoggiò la testa sul petto. «Oh, mio caro», bisbigliò, «come batte forte il tuo cuore!»
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate. Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, Una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del Sistema Solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget. Per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo, guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi. Alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare, e Letizia è il nome della

corsa, mi ha parlato di alcuni problemi. La pelle artificiale del piede si consuma e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio. Il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola. Il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo, è modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2.500.000 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua

0: mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico, gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina, Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese de l'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che, in quanto a stravaganze ed eccentricità, non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta, immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco, considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femmine e movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata, che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla. Ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo, più complessa di questa, rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'episodio numero 22 di Racconti di viaggio ci farà immergere nelle eleganti atmosfere parigine, con itinerari autentici e indirizzi imperdibili. A raccontarceli Silvia Moggia, che a Parigi ha vissuto 10 anni e dove ritorna ogni volta che può. Silvia è un'esperta di turismo, gestisce un delizioso boutique hotel alle 5 terre, ma soprattutto è una grandissima viaggiatrice. Mettetevi comodi e godetevi Parigi. Silvia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Tu sai, come ti ho detto, che io dovevo andare a Parigi, ma purtroppo con questa il volo mi è stato cancellato, quindi oggi spero di poter viaggiare in questa bellissima città attraverso il tuo racconto.
3: Allora, farò del mio meglio, però tanto ci vai a breve, me lo sento.
2: Dai, speriamo di sì, che tutti i viaggi nel cassetto che abbiamo e di tutti gli viaggiatori che abbiamo intervistato durante questa quarantena presto si possano fare. Allora, tu Parigi la conosci molto bene, perché è una città dove sei stata un sacco di volte, ma soprattutto dove hai vissuto per ben 10 anni, vero?
3: Sì, è dove sono diventata grande. Sono arrivata da giovane studentessa senza nessun tipo di esperienza di vita e lì ho finito gli studi, ho fatto gli stage, ho cercato lavoro, ho trovato lavoro, mi sono scelta gli amici, perché sai che quelli di infanzia un po' in qualche modo ti capitano, un po' per contatti a scuola o per il posto in cui vivi, mentre insomma lì ho tutte le mie amicizie da adulta, quelle che mi sono scelta e coltivata.
2: E poi lassù, cioè, a Parigi hai fatto un lavoro molto particolare.
3: Sì.
2: Dai, raccontacelo un pochino.
3: Allora, io lavoravo alla direzione della programmazione e produzione dell'Opera di Parigi. Il mio ufficio era al 7° piano alla Bastiglia, quindi con vista su tutta la città, però lavoravo anche a Garnier, perché seguivo le produzioni liriche e quindi in base a dove erano programmate andavo dal teatro nuovo, tra virgolette, a quello più antico, che è il Palais Garnier.
2: Quindi hai vissuto Parigi, ecco, non solamente da uno che ci abita, ma anche penso un ambiente culturale che è molto molto parigino.
3: Sì, guarda, io ero privilegiata, vivevo in centro, andavo a lavorare a piedi, vivevo a piedi, era tutto in quartieri di prossimità. E poi sì, avevo, insomma, il mio lavoro mi ha consentito di vivere proprio tutto il fermento culturale costante, per cui io uscivo tutte le sere, se non uscivo era perché lo sceglievo, perché non ne avevo voglia, se no tutte le sere ero a teatro a vedere mostre o comunque ad eventi, quindi insomma decisamente viziatella, diciamo.
2: Beh sì, come dici tu, privilegiata. E da quando quindi sei tornata e poi ritornata a Parigi, la città com'è cambiata? Come si è evoluta oppure è rimasta la stessa?
3: Allora no, è cambiata molto. È cambiata molto perché è diminuito il traffico, sono aumentate le piste ciclabili, sono aumentate le auto elettriche. È aumentato anche un po' il disordine nei quartieri più periferici, perché la periferia di Parigi è, insomma, i parigini, i francesi in generale, sono noti per le proteste, quindi c'è sempre un po' di turbolenza in determinati quartieri, però la città è migliorata molto, è molto pulita, sono aumentati, a parte in questo periodo di Covid, anche Parigi è stata in lockdown, però sono aumentati in modo considerevole gli eventi, gli spazi espositivi, sono aumentate anche quelle che vengono chiamate le friche, non so se sai cosa sono, ma sono le zone abbandonate, di solito stazioni, vecchi giardini, anche edifici. Quello che notano di più i turisti forse è quello poi quando ci andrai vedrai, però tra il Louvre e l'Hôtel de Ville in Rue de Rivoli, quindi una delle zone più centrali in assoluto, c'è un condominio che è diventato uno squat di artisti, ma già una ventina d'anni fa, ed è una friche, ovvero tecnicamente sarebbe un terreno incolto, in realtà sono tutti quegli spazi di cui i giovani artisti si riappropriano e sono aumentati molto.
4: Ma sono visitabili, quindi, cioè, come funziona?
3: Sono assolutamente aperti al pubblico, e aperti a tutti, puoi lasciare un obolo o andare gratuitamente, in molti sono aperti, oltre allo spazio culturale hanno aperto bar o mini mercati che vendono prodotti biologici, quindi puoi andare, fare acquisti, bere, passare la giornata volendo, ce ne sono molti in tutti i quartieri. Più vai in zone, che oddio, chiamarla periferia è esagerata, perché Parigi ha 20 arrondissements, quindi 20 quartieri, quelli un po' più periferici, tipo 18, 19, il 13 a sud, ce ne sono molti.
4: Vuoi conciliare un altro oltre a quello di cui ci hai detto, magari?
3: Ma quello in realtà non è quello, consiglio che è il più famoso. Ce n'è uno nel parco della Villette, che era proprio, ecco lì era proprio un terreno incolto, quindi una friche nel quale sono stati installati dei chioschi che sono dei bar, fanno delle mostre all'aria aperta, trovi le sdraio come quelle che sono sdraio come quelle che trovi in spiaggia qua. Quelle anni 70, diciamo, e lì sono a disposizione, le installi dove vuoi, puoi andare a fare il picnic, c'è musica dal vivo praticamente tutti i weekend, tutta la giornata, e è davanti al parco della Villette, se no c'è un'altra molto bella dietro Gare du Nord, e lì è sui binari. Erano due binari dismessi della ferrovia che va verso il nord, per l'appunto verso l'Inghilterra oggi, e anche lì c'è una zona culturale di eventi ed è molto molto animata tutti i weekend, ma ce ne sono almeno una quarantina in città.
4: Fantastico, no, assolutamente non le conoscevo. In realtà la prima domanda che volevo farti, poi la seconda, prendeva spunto da un articolo che è del tuo blog, che ripercorre i tratti di un film dedicato a Parigi di Woody Allen. E io ovviamente è un film che ho amato molto, che è Midnight in Paris, però non essendo parigina e non conoscendolo ovviamente così tanto, mi sono sempre chiesta se il racconto fatto da Woody Allen fosse veritiero o forse visto troppo con gli occhi di un americano, perché avevo letto, mi ricordo quando uscì ai suoi tempi, qualche commento di qualcuno che non lo aveva apprezzato da questo punto di vista. Poi ho riletto il tuo articolo dove ripercorri, no, i vari luoghi che sono di cui sono location del film, e penso che invece a te sia piaciuto tanto, quindi prima ti volevo chiedere un po' un parere sul film e poi magari ripercorrere con te le varie location che hanno fatto da sfondo alla pellicola.
3: Allora, il film mi è piaciuto molto, perché c'è questa parte, diciamo, un po' sogno, fantasy, perché ci sono, insomma, la belle époque parigina, perché è la mia città, quindi il film mi è piaciuto molto. È vero che le location scelte sono molto da turista, c'è poca Parigi autentica, diciamo, sono tutte location da turisti, anche un po' abbienti, però è comunque una Parigi centrale che vive, che è frequentata dai turisti americani o anche da molti turisti italiani, però che ha anche una parte di vita. Ovviamente se dovessi girare io Parigi, la mia Parigi è una Parigi molto diversa, sono altri quartieri, altri scorci, però insomma, secondo me Woody Allen ha fatto veramente una dichiarazione d'amore alla città ed è un itinerario che io consiglio, tant'è che ne ho scritto l'articolo, soprattutto una prima volta a Parigi sono luoghi da vedere.
4: Non ho detto, in realtà l'ho detto nella introduzione alla puntata, qual è il tuo blog, che è silvias-trips.com, e poi dei vari articoli di cui parliamo in questa intervista ovviamente poi li mettiamo nelle note, così chi ci ascolta e volesse approfondirle può trovare tutti gli approfondimenti. Quindi un attimo velocemente, quali sono le location del film di Woody Allen e poi invece passiamo a quelle che ci consigli tu?
3: Allora, inizia nella Parigi dei gioiellieri e dei grandi hotel, quindi da Faubourg Saint-Honoré, dove ci sono anche moltissime gallerie d'arte e boutique di antiquari, Place Vendôme, che è la piazza di Bulgari, Cartier, del Ritz, insomma, quel tipo di Parigi lì, però è uno spettacolo anche a livello architettonico. Un ristorante che viene visto nella scena in cui c'è la prima discussione con i genitori, non so se sei presente, che è il Grand Véfour, che è presso i giardini delle Palais Royal. È un ristorante storico, si dice che sia il primo ristorante veramente ristorante sorto così a Parigi a fine Settecento. È un ristorante stellato, ha 3 stelle Michelin, quindi insomma la lista per prenotare, la lista d'attesa è su qualche mese, ma per chi può permetterselo è una vera esperienza. Poi ci sono le Tuileries, che amo molto. Nel film si vedono la notte, quando in realtà non ci si può camminare, perché in realtà i giardini sono chiusi la notte per questioni di sicurezza, quindi è un po' una concessione artistica che hanno fatto a Woody Allen. Però in realtà durante la giornata consiglio assolutamente, anzi, di portarsi un libro, fermarsi sulle sedie, le mitiche sedie verdi dei parchi parigini. Il parco è gratuito, si può fare una pausa, fare un picnic, visitare il Musée de l'Orangerie, che è all'interno dei giardini. Poi forse più emblematico è l'église. C'è un santuario, il santuario di Saint-Geneviève, che è visitabile, ed è lì dove lui aspetta il passaggio in auto per passare agli anni 20. So che da quando è uscito il film molti turisti vanno sulle scalinate della chiesa a farsi scattare le foto
4: aspettando. Quindi, un passaggio, magari un
3: passaggio, sì. Ora non so quanti visitano la chiesa, in realtà sia la chiesa che il santuario sono molto molto carini. Non so quanti di questi turisti varchino la porta, perché a quanto pare occupano la scalinata per la foto e basta. Un po' un peccato, però ecco, se andate a Parigi entrate nella chiesa, fatelo per me. Oltretutto ci sono delle tombe importanti, perché c'è la tomba di Marat, c'è la tomba di Racine, di Blaise Pascal, insomma.
4: Sì, non si può non entrare, giusto, dopo questa cosa che ci hai detto.
3: Insomma, merita. Poi
5: sì, scusami.
3: No, dicevo che nel film poi si vede l'Île Saint-Louis, che è un angoletto di Parigi che io amo, è l'isolotto subito dietro Notre-Dame, subito dietro l'Île de la Cité, è rimasto tale e quale nei secoli. Solo pochissime auto circolano all'interno, sono solo quelle dei residenti, quindi è praticamente tutto pedonale. Ci sono dei negozietti carini. Vi consiglio, quando camminate lungo le vie dell'Île Saint-Louis, se c'è un portone aperto, di ficcare il naso letteralmente, perché al 99% si aprono su dei cortili spettacolari interni con giardini. Quindi se trovate un portone aperto, insomma, dateci un occhio perché sono molto carini.
4: Sì, mi fa strano che comunque uno dei quartieri più centrali poi sia rimasto in realtà quasi intatto, da come lo racconti.
3: Eh sì, perché le due isole, oddio, l'Île de la Cité ha subito qualche trasformazione, banalmente perché c'è la questura centrale di Parigi, dove io andavo a rinnovare il permesso di soggiorno, perché io, il mio trasferimento in Francia è avvenuto prima della Comunità Europea, quindi per i primi anni dovevo rinnovare il permesso di soggiorno tutti gli anni, e c'è il Tribunale Centrale. E quindi per una questione di sicurezza hanno un po' allargato le vie, ci sono cordoni veramente della polizia, insomma ha subito qualche trasformazione a livello traffico soprattutto. Invece il Saint-Louis è rimasta tale quale, è uno spettacolo secondo me.
4: Ok, quindi abbiamo parlato dell'itinerario che ci ha raccontato Woody Allen, che abbiamo visto, sì, è turistico, ma in realtà non tanto, perché poi ci ha raccontato delle chicche veramente carine da poter aggiungere, quindi non è proprio così turistico o di massa. Però sono curiosa di conoscere il tuo giro preferito di Parigi.
3: Allora, il mio giro preferito di Parigi sono tanti, sono tanti, non è uno. Il primo consiglio spassionato, cioè ovvio che se uno va lì 24 ore no, ma se avete un po' di tempo in più è di camminare, perché Parigi è costituita, vi ho detto, da 20 quartieri, e chi abita a Parigi fa veramente vita di quartieri. Ci sono ancora tutti i negozietti, si fa la spesa dal lattaio, si passa dal fornaio, da chi vende i formaggi, ci sono ancora tanti negozietti praticamente in tutti i quartieri di Parigi di questo tipo. Ci sono tanti teatri, tanti cinema indipendenti, tanti scorci in cui sembra di essere in un paesino, ma sono in superficie, quindi chi si sposta solo in metro e passa da un museo all'altro, da un monumento all'altro con la metropolitana, è molto comodo, molto veloce, ma si perde Parigi. Perché se riemergi in superficie sotto un monumento, lo visiti, riprendi il metro e ti sposti da un'altra parte, in realtà la città te la perdi completamente. Quindi il mio consiglio è di camminare. Potete camminare a Parigi anche la sera, anche molto tardi. Io sono sempre, io lavoravo, vabbè, la sera finivo verso mezzanotte, dopo andavamo a cena con gli amici e i colleghi e rientravo a piedi sempre verso le 2 di notte. E a Parigi c'è sempre gente in strada.
5: Quindi, tutte le stagioni?
3: Sì, tutte le stagioni, è una delle cose che amo di più della città. La gente sta fuori, la gente occupa le terrazze dei caffè anche in pieno inverno, la gente va a giocare a scacchi, a carte, nei tavoli predisposti, nei parchi, gratuiti anche d'inverno, si mette il cappotto e i guanti, ma lo fa lo stesso. Quindi è una città che vive l'esterno nonostante il meteo sia per noi italiani proibitivo, perché da noi quando si arriva a 4 gradi o se il cielo è grigio nessuno sta fuori, mentre a Parigi non c'è questa cosa. È una città che vive gli spazi aperti costantemente anche in pieno inverno. Camminare anche la notte tranquillamente, ovviamente non in periferia, non in certe periferie, ma in centro assolutamente senza problemi. Allora, dipende da dove dormite, però ovviamente una camminata che vi consiglio di fare, che è turistica se state Place du Tertre e Sacro Cuore, o la giostra, perché ora in fondo alla scalinata c'è la giostra da qualche anno e vedo che le foto dei turisti si incentrano sempre lì.
5: È un posto però, che va molto su Instagram, quindi questa giostra.
3: Infatti, però in realtà se voi da Pigalle arrivate al Vigneto, al Museo Montmartre, attraversate tutta la collina da parte a parte a piedi, ci sono degli scorci magnifici e io, cioè anche farlo il weekend in periodo super turistico, non ci sono mai stranieri, perché i turisti si concentrano sulla piazza, dove oltretutto non ci sono più artisti veri perché sono lì apposta per fare lo schizzo e venderlo a prezzi folli ai turisti, quindi Place du Tertre, che è comunque una piazza storica, e davanti alla Basilica. In realtà a Montmartre c'è un percorso bellissimo da fare. Un consiglio spassionato, Avenue Junot, che si scrive con la J-U-N-O-T, diciamo, ecco, è sotto Montmartre, c'è quella che si chiama la Villa Leandre. In realtà è un viottolo privato, ma accessibile, si può visitare durante il giorno, i cancelli sono aperti, in cui ci sono dei villini indipendenti con giardino e sembra di essere in piena campagna. E quindi Avenue Junot credo che sia tra il 20 e il 25 o il 23 e il 27 come numeri civici, ma tanto lo vedete, ci sono questi villini che sembrano casette di un borgo sperduto medievale della provincia francese. In realtà siete nel cuore di Parigi.
5: Ma già quando hai detto che c'è il vigneto, l'ho detto così come per scontato, ma in realtà non mi sembra una cosa così scontata avere un vigneto in pieno centro.
3: Allora, a Parigi ci sono ben 7 vigneti in quartieri diversi. Ci sono vigneti sulle colline, ci sono 7 colli anche a Parigi, forse non tutti lo sanno, e ci sono vigneti in ogni colle, poi ci sono i vigneti a Montparnasse, e a Parigi si festeggia la vendemmia, si festeggia il Beaujolais Nouveau, che è il vino novello, ogni anno, con feste veramente di quartiere pazzesche, feste in tutti i bar, in tutti i locali, festival musicali, quindi insomma il vino a Parigi è una cosa importante anche in centro. E poi una cosa che vi straconsiglio, ovviamente qui vado di cuore, il mio quartiere, io ho vissuto per 8 anni sul Canal Saint-Martin, è il canale che si intravede a Bastiglia, che esce dalla Senna e va verso la Loira, in realtà, quindi esce proprio dalla città, è sotterraneo per 2 chilometri circa e poi spunta fuori di nuovo a République. È un canale con le chiuse, funzionanti, con i ponti levatoi per far passare i battelli, e arriva sino alla Villette. Il weekend è tutto pedonale, e il mese di agosto è tutto pedonale, altrimenti passano le auto su entrambi i lati del canale, però in realtà il marciapiede è larghissimo, tant'è che ci si fanno i picnic e le feste durante il weekend. E vi consiglio di andarla a vedere. Forse, non so se tu l'hai visto, ora in italiano traduco Il favoloso destino di Amélie Poulain, non so, il titolo in francese era questo.
4: Sì, sì, favoloso mondo.

0: In realtà ci sono 92 famiglie che si sono ristabilite lì perché dei grandi architetti ci hanno messo mano per questo progetto di urbanismo sociale, e sono case indipendenti col giardino e l'orto. E camminare in questa zona è bellissimo, insomma. Io per anni ho sognato di avere accesso a una di queste case, poi costi proibitivi ovviamente, e soprattutto ha funzionato all'epoca un po' come le case popolari, quindi via che trasloca e la rivende, perché altrimenti sono concessioni per 100 anni, un po' tipo le nostre case popolari, anche se è una roba super chic.
1: Vabbè. Chicchissima, sì.
0: Sì, infatti, vabbè. Poi un'altra cosa che vi consiglio assolutamente è il mare. Il mare, partendo da, io direi, vabbè, perché io mi baso sempre su Piazza della Bastiglia, però vi consiglierei di partire da Place des Vosges, che è, Place des Vosges è stato Palazzo Reale ai tempi di Luigi XIII, c'è ancora la sua statua al centro della piazza, alcune scene dei Tre Moschettieri di Dumas sono ambientate lì, e da lì sono tutte viottoli, stradine che attraversano il Marais fino ad arrivare al centro Pompidou e al Louvre, e poi volendo anche sino a Garnier, che è l'opera storica, l'edificio, insomma, il primo teatro dell'opera di Parigi. Marais prende il nome da palude. Il Marais era la palude, quindi ha subito lavori di bonifica per svariati decenni, era un quartiere povero, e negli ultimi 30 anni è diventato il quartiere di quelli che in francese vengono definiti i bobo, ovvero quelli che se la tirano un po', quindi la sinistra chic, diciamo.
1: Quindi i radical chic.
0: Sì, radical chic, però è bellissimo, ci sono boutique di creatori, boutique indipendenti, un sacco di localini, di ristorantini interessanti, si amate i dischi, è pieno di negozi di dischi indipendenti, c'è il quartiere ebraico che è rimasto nel suo cuore, dalla Rue de Rosiers, proprio l'ex ghetto da cui sono stati deportati i parigini durante la seconda guerra, ed è rimasto, cioè è un quartiere che è rimasto intatto, molto bello, e anche il quartiere LGBT di Parigi per eccellenza, quindi negozi coloratissimi, super trendy, c'è una zona che io amo molto, case basse, le case più alte arrivano al terzo piano, se no tendenzialmente sono tutti edifici a due piani, quindi si vede il cielo, che non è scontato ovunque in centro, ed è una zona che amo molto. E ultima cosa, non ci sono mai, io non ho mai incontrato turisti ancora, vabbè, ora dovevo andare a gennaio, ovviamente non ci sono potuto andare, però l'ultima volta sono stata a novembre, e quindi non è cambiato negli anni, e vi consiglio assolutamente la Butte aux Cailles, un'altra collina, è nel 13°, quindi il quartiere sud di Parigi, si parte dalla zona cinese, dal quartiere cinese, per salire un po' più in collina, anche lì sembra di stare in piena campagna. C'è un quartiere che si chiama il quartiere des Peupliers, che sono i platani, perché è tutto ombreggiato da platani, e sono tutte casette indipendenti con stradine in pavé. Cioè, io non sono una grande fan di Instagram, scatto sempre meno foto viaggiando, ma se invece siete degli Instagrammer convinti, lì potete mitragliare di foto ogni 3 passi tranquillamente, pubblicarle, avrete successo, ecco, diciamo.
1: Ma diciamo che tutti i posti che ci ha raccontato in questi itinerari, secondo me, su Instagram andrebbero benissimo, andrebbero alla grande.
0: Sì, vi ho raccontato, cioè, oddio, il Marais è già più conosciuto, però le altre zone dai turisti non sono molto frequentate.
1: Abbiamo visto un po' gli itinerari e ci ha detto anche ci sono tanti che, appunto, come i parigini amano molto stare all'aria aperta, quindi vorrei chiederti qualche dritta di qualche caffetteria. Poi tu hai messo anche un articolo in cui dai qualche molti consigli di posti dove mangiare, dove fare colazione, ecco, quindi ci dai qualche consiglio sicuramente dei posti, anche quando tu torni a Parigi, dove vai sempre?
0: Allora, intanto sì, a Parigi, ripeto, io ero privilegiata e i miei amici sicuramente lo sono anche, i miei ex colleghi e i miei amici, quindi io ora mi vergogno anche un po' a dirlo, però credo di media usavo la mia cucina forse una volta al mese, lo so, è vergognoso, quindi ero sempre fuori, e ancora adesso quando torno in città, siccome i miei amici vivono così, siamo sempre

0: fuori, è raro che si facciano cene a casa. Se si fanno cene a casa, si ordina la roba da mangiare, da bere. Si possono fare le feste a casa ordinando i sacchi di ghiaccio e tutto quello che serve per preparare cocktails anche alle 3 di notte. Insomma, sono i vantaggi che offre questo tipo di città. Comunque io quando torno ho sempre sempre sempre almeno Fumoir.
1: Aspetta,
0: è un locale in stile coloniale.
1: Ho avuto un attimo di vuoto, ridimmi il nome, riparti.
0: Fumoir sarebbe il fumatoio, dove all'epoca si andavano a fumare i sigari. In realtà oggi è un bar ristorante davanti al Louvre. Io mi ci ritrovo perché è un locale col quale ho un legame affettivo molto forte. Cioè, la mia più cara amica, ci ritrovavamo a pranzo molto spesso, almeno due volte a settimana, perché era a metà strada tra dove lavorava lei e dove lavoravo io, banalmente. Quindi ora quando torno a Parigi di solito la prima cena la organizziamo lì insieme, a lei e ad altri amici. Un altro locale abbastanza costoso, devo dire, però che nel quale mi piace andare anche solo per una birra rinfrescante o un cocktail così, è il Café Merlì. Il Café Merlì è al piano terra del Louvre, nell'ala Richelieu, e quindi è dentro la corte principale del Louvre, davanti alla piramide. Insomma, mi piace anche solo stare lì a guardare chi passa sul piazzale, quindi ci torno spesso. Poi un localino che è minuscolo, cioè bisogna prenotare, perché ha tipo 5 tavoli, è un'enoteca di fronte a casa mia, Quai de Valmy, quindi sul lungo canale, Canal Saint-Martin, il Metro République, si chiama Overvolé, al calice rubato. Un'enoteca, vende vini, ha questi 5-6 tavolini, menù fisso che cambia tutti i giorni, quindi si va lì e si mangia quello che c'è. Ma si mangiano, è una cucina casereccia tipicamente francese, sempre abbinata a vini suggeriti ad hoc. Io mi sono sempre trovata benissimo, quindi se amate il vino e volete provare piatti stratipici, ve lo consiglio. Come vi consiglio il Petit Cambodge. Il Petit Cambodge fanno le zuppe cambogiane, purtroppo negli ultimi anni è diventato famoso per fatti di cronaca, perché è il locale cambogiano sempre sul canale dove hanno avuto luogo gli attentati, la stessa sera dell'attentato al teatro, cioè, al Bataclan, c'è stato un attentato anche in questo ristorantino, però ha riaperto e fa delle zuppe strepitose. Quindi ve lo consiglio e costa nulla, cioè, rispetto al rapporto qualità-prezzo parigino, lì sembra pagate come una prima colazione basica la cena completa, quindi ve lo consiglio. E poi vi consiglio ancora un locale che si chiama Cachet. Cachet vuol dire nascosto, ed è proprio nascosto. È il metro Alexandre Dumas, nel 20°. Fanno un brunch strepitoso, il weekend è aperto anche per la cena. È un vecchio atelier d'artista che era stato abbandonato, il design è rimasto lo stesso, hanno messo dei mobili come se avessero arredato casa loro. Fanno tutto, dal pane alle brioche, ai dolci, cioè fanno tutto loro in casa, qualsiasi cosa, il vino è il loro vino. È un localino pazzesco e non ci, insomma, lì sicuramente sarete gli unici stranieri, perché è veramente nascosto, bisogna trovarlo cercando sulle mappe, e poi cerca, una volta che si entra nel cortile dove ci sono tutti questi atelier abbandonati, ce n'è uno che non è abbandonato, ma va trovato, va scovato in fondo al viottolo. E un'altra cosa, altri due locali che mi sento di consigliarvi, uno è un bistrò tradizionale, il bistrò Le Bougainville, come la pianta, è all'interno della Galerie Vivienne, uno dei passage couvert di Parigi. È un bistrò tradizionale, storico, essendo all'interno della galleria, col soffitto in vetro, è super luminoso e nello stesso tempo non si sente il traffico, insomma è un locale molto bello. E poi, se come me amate la cucina giapponese, vi consiglio Ryukishin in Rue Richelieu. Qui ci sono due metro possibili, uno è il 4 settembre, quindi 4 settembre, e l'altro è Pyramid, e è proprio dietro l'Opera Comic, e è, cioè il ramen è ai livelli del ramen che ho mangiato nell'Hokkaido, è strepitoso. Quindi deve piacervi la cucina giapponese, ma se è il caso vi straconsiglio questo localino.
1: Io però sono curiosa di capire quale sia la cucina tipica francese parigina, e poi che vini hanno. Hanno un vino rosso o anche bianco?
0: Allora, hanno sia rosso che bianco. Ultimamente stavano iniziando a produrre anche lo champagne, che tendenzialmente è prodotto più a sud, però grazie, insomma, a causa, in questo caso grazie al riscaldamento, al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, stanno iniziando a produrre champagne anche lì. Però tenete conto che uno degli champagne che preferisco ultimamente viene dalla Cornovaglia, quindi decisamente il cambio climatico sta consentendo coltivazioni particolari anche più a nord. Però no, la scelta di vini è molto ampia, decisamente.
1: E invece quindi a livello proprio di cibi, cos'è proprio di tipico parigino?
0: Allora, di tipico parigino, allora, non è come da noi, quindi ti dico una cosa che fa sempre sorridere o sbruffare i francesi in generale, è che viene presentata banalmente anche al meteo. Al meteo si dice Parigi, quindi danno il meteo di Parigi, e poi parlano della provincia. La provincia in Francia è tutto quello che non è Parigi. Quindi Parigi è al cuore da secoli, i confini francesi sono gli stessi da secoli, e la cucina parigina in realtà è la cucina francese, ha assorbito tutte le cucine che vengono d'altrove. Quindi ci sono tipicità, se tu vai per esempio nel Périgord, che è l'entroterra della regione del Bordeaux, ci sono ricette molto particolari che fanno solo lì. In Costa Azzurra hanno ricette solo loro, in Borgogna hanno qualche piatto solo loro, in Normandia hanno piatti solo loro, però a Parigi trovi tutto, ma trovi tutto da secoli, quindi non c'è una cucina o ricette parigine doc. Sicuramente però se andate in Francia dovete assaggiare tipo il coq au vin, quindi sarebbe il galletto cotto nel vino, un po' il concetto di un nostro spezzatino, quindi sono quei piatti che cuociono per ore, con mille passaggi complicatissimi. Io ho provato a farlo più volte a casa, un disastro, perché non sono così precisa. Però il coq au vin vi consiglio di assaggiarlo. Il filetto, la loro carne è strepitosa, per lo più è carne che viene dalla Borgogna. Fanno filetto altissimo, il filetto in Francia è tipo la nostra fiorentina in realtà, e vi consiglio di accompagnarlo dal gratin dauphinois, che sono queste, è un po' fatto come una lasagna, solo che sono strati di patate, panna, pepe, cannella e spezie varie, cotto in forno, veramente il principio delle lasagne, solo che è a base di patate, che è molto buono. Le zuppe, la zuppa di cipolle che viene poi gratinata, è strepitosa secondo me. Insomma, tutti questi piatti che non si fanno a casa perché richiedono ore di preparazione, vi consiglio di assaggiarli. E poi ovviamente la pasticceria francese rinomata, la pasticceria parigina. La mia passione sono i macarons, credo che li conosciate tutti, sono quei dolcetti coloratissimi.
1: Stanno spopolando anche qui in Italia.
0: Ecco, a Parigi ci sono da sempre, io adoro quelli al caramello salato e al pistacchio, ne mangio a quantità impressionanti. Ogni volta che c'è un mio amico che viene a trovarmi qui ricevo scatole di macarons solo caramello salato e pistacchio, perché questa cosa è diventata quasi una barzelletta nel gruppo di amici, perché lascio li seleziono e lascio le scatole miste agli altri, e quindi ormai mi offrono solo quelli, sì, sono come una bambina, cioè... Un po' tipo le M&M's, che sai che c'è gente che separa i colori, io lo faccio con i macaron.
1: Quindi una cosa tipo tipica parigina secondo te qual è? Prendersi il caffè a una certa ora, prendersi il tè, dimmi, quella secondo me è una cosa che è proprio da parigini, se uno vuole fare una cosa chic a Parigi.
0: Allora, una cosa da Parigi, i parigini vanno molto di fretta, però anche se è una cosa americana, ormai è lì da decenni, perché già negli anni 90, fine anni 90 si faceva sicuramente il brunch con gli amici il weekend, il sabato e la domenica, tra l'una e tra le 13 e le 14:30, diciamo, tutti i locali un po' più branché, un po' più chic lo fanno, lo propongono, ed ovviamente non è un brunch all'americano, perché quello che viene prodotto, proposto sono i prodotti e i piatti tipici francesi. Quindi questo sicuramente è molto parigino da farsi. È molto parigino bere il caffè au lait o il caffè crème, che è il caffè macchiato. Quando piove, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si beve caffè così, allungato col latte. E poi è estremamente parigino andare al cinema. I cinema a Parigi sono aperti tutti i giorni della settimana, hanno le sessioni anche al mattino, e c'è gente che va anche al mattino, anche al pomeriggio, la sera c'è il triplo turno, i multisala vanno prenotati perché ci sono code chilometriche, è impossibile accedere a un multisala senza aver prenotato, come è quasi impossibile accedere a un cinema ad sé, quindi cinema indipendenti, il sabato sera e la domenica pomeriggio e la domenica sera senza aver prenotato prima. Quindi ci si abbona, io per esempio avevo un abbonamento illimitato al cinema, avevo scelto, si potevano selezionare un po' di cinema indipendenti più una grande catena, nel mio caso era UGC, che c'è anche alle Hall, tra le altre cose avevo questo abbonamento illimitato che costa come 3 biglietti al mese, ma 3 biglietti del cinema un weekend di pioggia ci andavano, perché è una cosa che si fa molto. I francesi guardano molto poco la televisione, i parigini, la maggior parte dei parigini, dei miei amici, non hanno la televisione, io non ho avuto la televisione per 12 anni e ora che ce l'ho in casa non mi dimentico di accenderla perché non ci sono abituata, però si va al cinema, si va molto molto al cinema. Vi invito solo per curiosità a scendere, beh, una zona un po' più turistica, centrale, quindi è più facile che dormiate in quella zona lì, è facile da verificare, di scendere nel Forum Les Halles, quindi nel mercato proprio in pieno centro, una qualsiasi sera intorno alle 8 e il weekend tipo il sabato, la domenica tra le 5 e le 11 di sera, e vedrete che ci restano, riuscite ad arrivare in fondo alla scala mobile perché c'è la coda fuori di gente che aspetta di entrare nelle varie sale del cinema, cosa che in Italia invece mi manca molto perché non si fa così tanto.
1: Una tradizione che ci siamo persi purtroppo.
0: Sì, perché anche i film vecchi, cioè quando fanno, cioè si fanno un sacco di rassegne nei cinema indipendenti, si vanno a vedere i film vecchi, i film in lingua, ci sono delle serie, tipo potrebbe esserci un mese dedicato al cinema giapponese, e da noi fa strano, però lì devi prenotare perché sennò non riesci a accedere alla sala. Insomma, è molto, nemmeno di tendenza, è proprio nella cultura.
1: Tu stai raccontando Parigi ovviamente con un amore immenso e si sente ovviamente da tutte le cose che dici, ma c'è una cosa di Parigi o dei parigini che invece non riesci a capire o che non sopporti?
0: Oddio, sai che allora la verità è che no, no, cioè, mi viene da ridere, c'è una cosa sulla linea 4 del metro, ci sono delle stazioni che hanno un odore pessimo, tremendo, poi io prendo pochissimo il metro, come avrai capito faccio tutto a piedi, però a volte mi capita quando ho fretta di dover prendere la metropolitana, la linea 4 è l'unica, tipo Saint-Denis o Port de Clignancourt, sono delle fermate in cui l'odore è allucinante e devi proprio attraversare i corridoi con la mano sulla bocca e sul naso. Lo so, okay. È una roba super particolare.
1: Abbiamo trovato un elemento negativo anche di Parigi, ce l'abbiamo fatta.
0: È una cosa che mi è venuta in mente così.
1: Invece, avresti un libro, ce ne sono tantissimi libri su Parigi, ne parlavamo anche un attimo prima di iniziare questa chiacchierata e di registrare, c'è un libro che vorresti consigliare per conoscere un po' un'anima più vera di Parigi ai nostri ascoltatori?
0: Allora, vabbè, Parigi è il... l'ambientazione di un sacco di romanzi, di libri di ogni tipo, però ce n'è uno carino, leggero, che mi piace, che secondo me può piacere a tutti, perché io sono appassionata di romanzi storici, però mi rendo conto che può essere un po' una palla per alcuni. Però invece ce n'è uno di Raymond Queneau che si chiama Zazie, Zazie dans le métro, quindi Zazie, che è il nome di una ragazza, nel metro. È la storia di questa ragazzina che arriva a Parigi a Gare d'Austerlitz, quindi alla stazione di Austerlitz, e il suo obiettivo è visitare, prendere la metropolitana e cambiare metropolitana più volte e conoscere Parigi, questo aspetto di Parigi, perché lei viene da fuori città e nelle altre città non c'è la metropolitana. In realtà il fatto sta che lei non riesce ad arrivare nemmeno all'entrata della metropolitana, però si scopre tutta svariati quartieri, svariati luoghi emblematici della città, e con gli occhi di una ragazzina che non so se lo conosci, però sono esercizi di stile, è una scrittura molto particolare, molto poetica, e è un libricino che vi consiglio perché è molto carino e sì, fa scoprire i quartieri di Parigi in un modo un po' particolare.
1: Grazie dell'ottimo consiglio, poi lo mettiamo nelle note per chi volesse poi vedere proprio il libro e acquistarlo. Io Silvia ti ringrazio perché ovviamente mi hai fatto emozionare in questo viaggio che spero di poter fare su Parigi, e quando potrò andare ovviamente ti chiamerò per avere tutti i dettagli.
0: A completa disposizione.
1: Spero che potremo presto ritornare a Parigi, te lo auguro a te, me lo auguro anche io e anche a tutti i nostri ascoltatori, e ti ringrazio ancora una volta per essere stata nostra ospite.
0: Grazie, grazie tantissimo, perché vabbè, mi emoziona parlare, insomma, è la mia città, è dove sono diventata grande, quindi mi fa sempre piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati, come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo, ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo. Dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme c'è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. E altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarai sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prender sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327

Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra, da noi in Sicilia, finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1 luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni, e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppie solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. Mettiamo il boogie? No, un lento. Metti Stardust. Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo. Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» «Se a lei piaceva così!» All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera!» Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: Vieni anche tu? Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Il

0: Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo. E con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto. La rivincita di Tarzan. Di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri cinque, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere, e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro. Infatti, per gioco, mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia. E loro, ogni volta che potevano, facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato, che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette. Muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalii in bicicletta e il cuore pieno di veleno presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimase che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere. E se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ahmad Suraji, altri nomi Nasib Kelewang, soprannome lo stregone assassino. Nascita a Medan, Indonesia, il 10 gennaio 1948 e morte a Jakarta il 10 luglio 2008. Vittime accertate 42. Periodo degli omicidi dal 1988 al 1997. Vittime sospettate 70 od 80. Metodo di uccisione e strangolamento con cavo d'acciaio. Arresto 2 maggio 1997, detenzione dal 2 maggio 97 al 10 luglio 2008. Provvedimento condanna a morte per fucilazione. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Lo stregone assassino. Ahmad era un allevatore di bestiame residente a Medan, capitale della Sumatra settentrionale. Della sua infanzia si sa ben poco. Era il primo di due fratelli, il padre era morto quando aveva solo 7 mesi e lui e il fratello erano stati allevati dalla madre. Aveva completato le scuole elementari, un uomo ordinario come tanti indonesiani, alto, capello scuro, magro di corporatura. Era molto noto nel suo quartiere. Era stato soprannominato Kelewan Fate, cioè il destino di essere sopravvissuto. Una volta, da bambino, Ahmad cadde in un pozzo, ma ne uscì completamente illeso. Aveva avuto qualche problema con la giustizia da ragazzo perché spesso rubava del bestiame. All'età di 12 anni iniziò a intraprendere le arti e la scienza dello sciamanesimo. I libri li aveva ricevuti in eredità dal defunto padre, che anche lui, come da buona tradizione, era uno sciamano. Ahmad era trigamo. Le sue 3 mogli erano anche 3 sorelle. La più anziana si chiamava Tumini, poi c'era Tumina e la più giovane, Ngatia. Era meglio noto per esercitare le arti della stregoneria e della sciamaneria. Apparteneva al Dunker, una classe di sciamani che hanno la reputazione di essere in possesso di poteri sovrannaturali. Gli era anche stato conferito, ma non si sa esattamente come, il titolo di Datuk, per onorarlo del grande lavoro svolto. Il titolo di Datuk indicherebbe un titolo di nobiltà, paragonabile a un nostro duca o marchese. In Indonesia è nota la figura dello sciamano, metà mago e metà sacerdote, che ci riporta alla memoria e alle antiche tradizioni tribali legate a quelle culture primitive e alla natura, talvolta madre crudele. Lo sciamano aveva un prestigio nei tempi antichi, ma anche un suo ruolo e una funzione ancora oggi. Ahmad e le mogli conducono una vita molto tranquilla, almeno fino al 1988. Una notte, il fantasma del padre di Ahmad gli appare in sogno e gli intima di bere la saliva di 70 donne morte. «In questo modo diventerai un guaritore mistico, accrescerai i tuoi poteri», disse il padre in sogno. E Ahmad gli crede. Dal 1988 in avanti inizia a uccidere pur di obbedire alla richiesta del padre. Veniamo alle vittime. Ovviamente tutte di sesso femminile, alcune delle quali prostitute. L'età delle vittime era fra gli 11 anni e i 30, tutti residenti a Medan. L'uomo forniva consigli spirituali su come farle diventare sane, ricche e belle in cambio di denaro. Era anche noto per consigli su come rendere fedeli i mariti e i fidanzati grazie ai poteri magici. Dopo aver fornito la consulenza e ricevuto il pagamento che variava dai 200 ai 400 dollari, le strangolava con un cavo e beveva la loro saliva. Dopo ciò le spogliava per poi seppellirle in una piantagione di canna da zucchero vicino a casa sua. Nei periodi difficili, cioè quando poche donne andavano da lui in cerca di consigli, per completare il procedimento decideva di uccidere ugualmente e le sue attenzioni si rivolgevano ad ignare prostitute. Particolare macabro numero 1. Le donne venivano sepolte con le teste rivolte verso la sua abitazione. Secondo lo sciamano, quest'usanza gli avrebbe conferito più poteri e potenza. Particolare macabro numero 2. Le 3 mogli erano perfettamente a conoscenza delle sue attività illecite. Anzi, lo aiutavano ad occultare i cadaveri. Nessun sospetto su di lui, era molto conosciuto e stimato fra la gente del paese grazie ai suoi poteri. Del resto, la stregoneria in Indonesia è piuttosto popolare, soprattutto nelle zone di campagna. Venne però arrestato il 2 maggio 1997 su segnalazioni dei familiari di una delle vittime.
e la polizia giunse a lui perché avevano collegato la sua persona a una segnalazione di una scomparsa di una ragazza sparita proprio dopo una visita a casa sua. 41 delitti andati a buon fine, ma con la 42esima vittima purtroppo venne raggiunto dalle autorità. La donna si chiamava Srike Maladewi, aveva 21 anni, aveva pagato a noleggio un risciò con un conducente, di modo che il giovane la conducesse alla casa dello sciamano. La donna aveva chiesto al giovane conducente di mantenere il segreto sulla sua posizione e aveva richiesto il servizio solo per il viaggio di andata e non per il viaggio di ritorno. La polizia si recò presso l'abitazione e Ahmad venne arrestato subito dopo aver ritrovato il cadavere di Sri Kemala nel campo di canna da zucchero vicino a casa sua. Ahmad confessò l'omicidio di 16 donne, ma gli agenti non fermarono le indagini. Difatti, perquisendo l'abitazione e il campo, trovarono moltissimi abiti femminili. Troppi per solo 16 corpi. Ahmad quindi confessò 42 omicidi. Questo poteva coincidere con i ritrovamenti della polizia. Difatti, in totale vennero ritrovati 42 cadaveri nel campo. Ma la polizia immediatamente dopo si ritrovò con oltre 80 famiglie che denunciavano la scomparsa delle proprie giovani figlie. Le vittime, pertanto, potevano essere stimate fino a 80 o oltre. Il processo penale ebbe luogo nel 1997. 363 pagine di capo di imputazione per 42 omicidi. E le ricerche delle altre donne scomparse si fermarono. Vennero processate anche le mogli di Ahmad. Due di loro sostennero sempre di essere innocenti. Ahmad venne dichiarato colpevole e condannato a morte. Amnesty International ha tentato fino all'ultimo di fermare l'esecuzione, ma è stato del tutto inutile. Leggiamo insieme il comunicato di Nessuno Tocchi Caino. 10 luglio 2002. Nonostante le proteste di Amnesty International, il 57enne Ahmad Suraji è stato giustiziato in Indonesia da un plotone d'esecuzione. Era stato giudicato colpevole di aver ucciso 42 donne e ragazze e di averle sepolte in un terreno in prossimità della sua abitazione, poiché riteneva che in questo modo gli avrebbero conferito dei poteri magici. Le portava al campo, le seppelliva fino alla vita, dicendo loro che faceva parte del rituale, le strangolava e seppelliva i corpi con il capo rivolto verso la sua abitazione. Anche la moglie di Suraji, Tumini, è stata condannata a morte per complicità negli omicidi, ma la condanna è stata successivamente ridotta all'ergastolo. È emerso infatti qualche dettaglio scioccante, cioè che le vittime venivano obbligate a scavare le loro stesse tombe e qui erano seppellite fino alla vita. Questo, secondo lo sciamano, faceva parte del rituale, così sarebbe stato più facile l'omicidio. Già immobilizzate, nessuna di loro avrebbe potuto salvarsi. Difatti poi Ahmad è morto per fucilazione da plotone d'esecuzione il 10 luglio del 2008. Da un giornale locale, dopo la morte, si è letto che l'autopsia ha rilevato che era deceduto a causa di 3 proiettili che gli hanno trafitto il petto, dal lato del cuore. La squadra di esecuzione aveva scelto un obiettivo letale, proprio il cuore. Prima della morte ha espresso un ultimo desiderio, cioè chiese di rivedere una delle sue mogli. Forse si riferiva a Tumini, la più anziana delle 3, però la notizia non venne mai confermata. Un portavoce dell'ufficio della procura ha dichiarato: sembrava rassegnato al suo destino. Il suo ultimo desiderio era quello di vedere sua moglie. Lo abbiamo accontentato. Tumini invece venne dichiarata colpevole per essere stata complice ed è stata condannata alla detenzione a vita. In una delle sue ultime interviste, prima della morte, dichiarò: la magia nera è venuta da Dio. Non ce l'ho più. Mi sono pentito e spero di avere la possibilità di vivere. Ha dichiarato anche che suo padre, che gli era apparso in sogno e gli aveva indicato di bere la saliva delle donne, non aveva colpa. Lui non lo incolpava certamente, era stata sua l'idea, e dichiarò che ci sarebbe voluto troppo tempo per incontrare singolarmente 70 donne defunte, così ebbe l'idea di ucciderle direttamente per accelerare i tempi e diventare più velocemente guaritore mistico. Ha riferito infatti: mio padre non mi ha consigliato specificamente di uccidere, quindi stavo pensando, ci vorrebbero secoli se devo aspettare 70 donne. Stavo solo cercando di arrivarci nel modo più veloce possibile. Ho preso io l'iniziativa di ucciderle. Particolare macabro numero 3. Il corpo di Ahmad non venne seppellito subito, rimase a lungo in ospedale. I parenti delle vittime, infatti, forse con l'intenzione di boicottare il funerale, si erano accampate al cimitero dove doveva essere seppellito.
La notizia è riportata da più riviste. Circa 100 parenti delle vittime erano al cimitero pronte a interrompere la sepoltura. Così il corpo è rimasto all'obitorio in un ospedale locale. I parenti delle vittime si opponevano insieme ad altri abitanti della zona alla sepoltura nel cimitero locale a causa della ferocia con cui lo stregone aveva ucciso. La polizia regionale di Sumatra ha dichiarato tuttavia che avrebbe agito con fermezza in caso in cui ci fossero stati intralci al funerale o in caso di distruzione o danneggiamento della tomba. Un portavoce delle relazioni pubbliche della polizia ha riferito: «In caso agiremo sicuramente, perché è reato». Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Scriveva Lorenzo il Magnifico nella canzone di Bacco e Arianna. Gli uomini riflettono da sempre sulla morte. Cerchiamo di comprenderne le ragioni e abbiamo immaginato cosa ci sarà dopo la vita. Vita e morte sono due eventi strettamente legati. Senza l'una non c'è l'altra. Viviamo fra cose destinate a morire. Intraperitura vivimus. Lucian Neo Seneca.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Chi non ha mai fretta trova il tempo per tutto. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista Star Bene. Parliamo tanto, ma non in pubblico. Quando si tratta di prendere la parola in una riunione, noi donne spesso ci tiriamo indietro, tante le paure che ci rendono così poco intraprendenti e disinvolte davanti a una platea. Un'esperta di oratoria ci spiega come raccogliere la sfida e impugnare il microfono, dando voce alle nostre opinioni. Di Antonella Paglicci. Ma quando parlano le donne? Forse, in privato, possono battere qualche record di loquacità, ma in pubblico la musica cambia e il posto delle parole viene occupato dal silenzio, dalla rinuncia a rappresentare verbalmente un gruppo, a dare voce a un'opinione, a dimostrare esperienza e capacità. Succede in azienda, a scuola, nelle università, persino nelle riunioni condominiali o nei comitati ricreativi. Molte di noi, infatti, preferiscono mandare avanti qualcun altro e riservarsi solo il ruolo di ricerca di contenuti, argomentazioni e informazioni, che avviene inevitabilmente dietro le quinte. Da uno studio condotto in Canada in 250 seminari, tenuti in 35 istituzioni accademiche in 10 paesi, è emerso che il gentil sesso pone domande 2,5 volte in meno rispetto alla platea maschile. I motivi? Molte tra le intervistate hanno detto di aver rinunciato a parlare perché non mi sentivo abbastanza intelligente, non riuscivo a trovare coraggio, temevo di aver frainteso il contenuto. Insomma, gira e rigira, ancora nel 2025 ci sono dosi massicce di ritrosia femminile nell'esporsi in pubblico, su cui domina il gioco della perfezione da una parte e il senso di inadeguatezza dall'altra. Ma la parità di genere passa anche attraverso la retorica, l'arte di parlare in pubblico, come ci dice Flavia Trupia, esperta di comunicazione in cui smonta pregiudizi, ribalta punti di vista anacronistici e propone esercizi pratici per prendersi, finalmente, il palcoscenico. Che significato simbolico ha intervenire in qualsiasi discorso allargato? Quando diamo il nostro parere in una discussione pubblica, affermiamo quello che in retorica viene chiamato ethos, cioè la credibilità e l'autorevolezza dell'oratore. Vuole dire, insomma, assicurarsi il proprio posto nel mondo. Il silenzio, al contrario, dichiara l'intento che qualcun altro parli per noi, che si rinuncia a essere portavoce di un gruppo o di un'idea, che si sta dietro le quinte per aiutare gli altri a brillare. Questo ritiro porta le donne a essere meno competitive nel mondo del lavoro, per esempio. Ma quali sono i freni inibitori tutti femminili? Spesso sono le donne stesse a non farsi avanti perché si sentono molto meno sicure degli uomini, divario di sicurezza. Fortissimo è il timore di essere giudicate per la propria immagine. Sono grassa, vestita male, ho i capelli crespi, non mi sono fatta la piega. Per esempio, per una questione culturale che dura da secoli. Ma è una preoccupazione che non sta in piedi, perché nell'oratoria siamo finalmente in un porto franco in tema di aspetto esteriore. Anzi, quest'arte ha bisogno di cose particolari, di qualcosa che rimanga impresso agli altri, e quindi quel difetto può paradossalmente diventare il nostro brand. In più, concentrarsi sull'immagine e non sul pubblico ci fa perdere il filo del discorso, e questo sì che la platea non lo perdona. Cos'altro ci agita? Ci sono due timori a massima potenza. Per prima cosa, la storia di doversi sentirsi sempre preparate al 100%, altrimenti è meglio desistere. Peccato che per esporre un progetto in una riunione di lavoro o altro non è necessario sapere tutto a menadito. Mi spiego meglio. Studiare, e bene, il proprio intervento è fondamentale, aiuta ad avere proprietà di linguaggio. Poi però non lasciamoci frenare da qualche piccola inevitabile mancanza. Nella sostanza dei fatti, il pubblico ha bisogno di più sintesi e di meno analisi. E poi quel cattivo rapporto tutto rosa con l'errore. Se sbagliamo un termine, un collegamento, continuiamo a dirci per giorni che brutta figura ho fatto. Lasciamo da parte le autoflagellazioni inutili. L'uditorio adora lo sbaglio, l'inghippo. Lo trova divertente e autentico se l'oratore lo sa gestire. Basta avere la capacità di trasformarlo in una frase coinvolgente, tipo «Questa parola la pronuncio sempre male, succede anche a voi?» Così si portano i presenti dalla nostra parte, mentre farfugliare scuse, giustificarsi a più non posso, incrina solo la nostra credibilità. C'è anche il problema che brutta voce ho. Sì, ma anche qui quante paranoie. A parte il fatto che ognuno ha la voce che ha, quelle veramente sgradevoli sono pochissime. Non ci facciamo comunque bloccare da una registrazione. È stato dimostrato che quasi tutti non si riconoscono e soprattutto non si apprezzano nell'audio. Il timbro percepito dal pubblico è un'altra cosa. E quello del giudizio. Noi donne abbiamo più paura di cosa pensano parenti, amici, compagni di scuola che di un generico pubblico. In qualche modo ci sentiamo maggiormente responsabili di fronte a chi ci vuole bene e loro stessi sono più critici con noi perché vivono da vicino l'ansia da prestazione. Morale, non ci fidiamo del giudizio degli intimi. Trovano sempre qualche difetto e smettiamo di ripetere davanti a loro il nostro discorso prima di affrontare qualsiasi prova di oratoria. Ma di fronte a un pubblico la voce può tremare. E come? Questo terrore non passa mai, neanche agli attori di teatro più consumati. L'importante è non farsi travolgere dal panico, perciò prima di iniziare a parlare facciamo un bel respiro profondo per tranquillizzarci. Idem quando ci impappiniamo per dare ossigeno al cervello e trovare una strategia logica per uscire dall'impasse. Anche bere di tanto in tanto qualche sorso d'acqua è un trucco spezza ansia e che riporta su la concentrazione. Quanto serve prepararsi? Nessuno, come invece si crede, nasce un bravo oratore. Forse si può essere più o meno capaci di gestire una situazione di difficoltà, ma il discorso improvvisato è soggetto ad alti e bassi. A volte può andare bene, altre volte no. Quindi, in vista di un impegno prefissato, il meeting in ufficio, il colloquio di lavoro, un esame, ma anche la riunione di condominio, la cosa migliore è prepararsi, ripetere la nostra conferenza nei giorni precedenti, anche mentre si guida o si stira. Ci vuole tempo e pazienza prima di raggiungere un buon punto di esposizione, ma arriviamo già all'appuntamento con una bella dose di dimestichezza e parlantina che dà sicurezza e capacità di risolvere anche i momenti no. Un'altra tecnica pro scioltezza è ripetere il discorso nel nostro dialetto. Poi parleremo in italiano, certo, ma intanto ci portiamo a casa più sicurezza, capacità di scherzarci sopra e soprattutto tiriamo fuori quell'espressività che solo nel dialetto riusciamo ad avere. E se dobbiamo o vogliamo prendere la parola all'improvviso? Buttiamoci, non saremo perfette, ma anche questo è un modo per acquisire agilità verbale. Più ci si allena, infatti, più saremo brave ad amministrare anche l'improvvisazione totale. Le tecniche di supporto? Poche ma essenziali. Primo, evitare preamboli, tipo premesso che io non ho nulla contro quest'istituzione, ma partire subito a carte scopertissime. Il nostro scopo è questo. Subito dopo, elencare i nostri suggerimenti per ottenere quell'obiettivo. Questi propositi devono essere numerati, 1, 2, 3 e via dicendo. Infine, argomentiamo le nostre proposizioni spiegando perché certe richieste possono essere soddisfatte. È la tecnica del panino. Tesi, argomentazione della tesi, ritorno sulla tesi. Noi siamo qui per ottenere questo. Lo vogliamo ottenere in 3 modi. Ecco perché lo possiamo ottenere ed è facile che ci potrete accontentare. Altro punto da ricordare, il discorso va declamato. Sì, lo so, ci vuole un pizzico di sfrontatezza, ma paga sempre. In pratica, alziamoci in piedi, usiamo un tono di voce più alto di quello abituale, chiudiamo sempre le parole e mentre parliamo cerchiamo gli occhi di tutti. Se l'intero parterre ci guarda, siamo al centro dell'attenzione e quindi cresce la nostra autorevolezza e fiducia. C'è un momento in cui la nostra sicurezza è al massimo? Certo, è quell'attimo in cui parliamo e intanto ci divertiamo, per la ragione che siamo in comunicazione con il pubblico e ci dimentichiamo che abbiamo i capelli a posto o no, se scegliamo le parole più appropriate o meno, se siamo ferratissime o zoppichiamo qua e là. Quel minuto di magia, che prima o poi capita a tutti, dobbiamo isolarlo e farcelo tornare in mente ogni volta che prendiamo la parola, per non sentirsi ma più abusive. E il merito è di uno stato di grazia che si autopromuove da solo. Siamo al nostro posto e non siamo miracolate, perché non stiamo parlando per la nostra vanità, ma per difendere le nostre idee e i nostri progetti.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, Sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa, cibi salati se si desidera un fiocco azzurro, posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta, e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, Ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976. Quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta

0: alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine. Tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale di, e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare.

0: Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore, Tutti noi infatti abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: «Stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare». Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose, Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C., Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe con e nel Lab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore, programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol. Un affascinante viaggio attraverso le storie e le figure che hanno plasmato la città di Venezia. Gli autori esplorano come le vicende e i personaggi straordinari, racconti storici e leggende popolari, abbiano contribuito a costruire l'identità e il mito della Serenissima. Il libro si propone di svelare i fili invisibili che intrecciano la toponomastica e la cultura della città, offrendo una prospettiva unica sulla sua storia e sulle sue tradizioni. Buon ascolto.
2: Una città straordinaria, dalla storia straordinaria, fatta da uomini e donne che ebbero la capacità di leggere gli avvenimenti un secolo dopo l'altro e di governarli sapientemente, che seppero alimentare il mito reinventandone le origini, finendo per piantare radici profonde nella leggenda che fecero di Venezia la più moderna delle città antiche, con leggi, consuetudini e costumi fuori da ogni norma, che la resero e la rendono non solo unica, ma avanguardistica e strabiliante. I veneziani e le veneziane di ogni tempo, rispondenti a questa definizione, a dispetto di qualsiasi luogo del mondo li abbia visti nascere, sono gente speciale per un luogo speciale. Come è noto, nella Laguna Veneta i primi consistenti insediamenti si verificarono nel corso delle invasioni barbariche, quando le popolazioni prossime al litorale si stanziarono in quelle isole. Lì erano protette dal mare, ma contemporaneamente erano isolate nel mare, che precludeva loro ogni possibilità di sopravvivenza che non traesse origine da esso, donde un'opzione, una sfida, che poteva essere raccolta al livello più basso, cioè della pesca e del piccolo cabotaggio, come fecero alcune località circostanti, come Chioggia, Caorle, Grado, oppure in quello più alto dell'intermediazione commerciale. I venetici o veneziani, ma chiamiamoli così per intenderci, scelsero la seconda ipotesi e fu una decisione vincente. Se infatti prendiamo una carta dell'Europa e la facciamo ruotare di 180 gradi, basterà un'occhiata per renderci conto che Venezia, posta in fondo all'Adriatico, è il porto che maggiormente si incunea nel cuore del continente, rendendo quindi più facile, veloce ed economico lo smercio delle derrate e dei prodotti che giungevano dal Levante. Naturalmente vi furono altre concause a determinare la fortuna di Venezia, quali la presenza nel suo entroterra di fiumi navigabili tutto l'anno e, ancora a favore del commercio, la sua appartenenza all'impero bizantino, un padrone lontano e sempre più debole, ma che permise agli abitanti della laguna di non far parte dell'Europa carolingia, sottraendosi in tal modo alle guerre incessanti che coinvolsero la maggior parte degli stati italiani. Da Bisanzio, peraltro, il doge trasse i suoi simboli e ornamenti, il copricapo, il mantello d'ermellino, lo spadone, la sedia, gli 8 vessilli che costituivano il rituale del Basileus. Non a caso, sulle due colonne del molo, il leone marciano convive con San Teodoro, Todaro, il guerriero armato che rappresenta l'imperatore bizantino. Col tempo, Venezia avrebbe rafforzato simbolicamente questo legame con la costruzione della Basilica Marciana, i cui mosaici si ispirano a quelli di Santa Sofia di Costantinopoli, salvo poi fagocitare lo stesso impero romano d'Oriente con la Quarta Crociata del 1202-1204. Fu questo l'apice della potenza politica ed economica di Venezia. Poi ci furono le guerre con Genova, in seguito l'annessione delle province venete e parte di quelle lombarde. Dopodiché, a interrompere la marcia vittoriosa delle truppe della Serenissima, sopraggiunse la disfatta di Agnadello del 1509. Da allora, Venezia, da potenza imperialista e incline ai conflitti volti ad ampliare la Repubblica, si trasformò nella paladina dello status quo. Certo, Era ancora una potenza in Italia, ma priva di velleità espansionistiche, non più eserciti in armi che percorrevano la Valpadana, ma una difesa basata su fortezze protette da soldati stanziali. Ecco allora le grandi strutture difensive di Bergamo, Peschiera, Verona, Legnago. Nel XIX secolo l'Austria ci aggiungerà Mantova e sarà il quadrilatero. Ciò accade a Occidente, mentre a Oriente sarà Palmanova a proteggere i confini della Repubblica. Entro queste frontiere Venezia diventò la città custode della legge, e però libera, ricca, aperta alla fioritura culturale del Rinascimento. Diventò una delle tappe obbligate del Grand Tour dei viaggiatori europei. Il Settecento rappresentò il momento più alto di questa opzione. Venezia fu anche la città dei piaceri, la metropoli dove il carnevale durava mesi, dove si poteva avere tutto purché non si violasse la legge. Fu la città di Casanova, disponibile e come alla gioia di vivere, e tuttavia mai frivola. Basti ricordare a tale proposito nomi come Goldoni, Gozzi, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, Piazzetta, Carriera. Poi venne la fine, sopraggiunta all'indomani del carnevale più sbrigliato del secolo. Cadde così la Serenissima, e quelli che seguirono furono gli anni più bui della sua millenaria esistenza. Gli ex patrizi chiusero i palazzi, licenziarono i servi, abbandonarono le gondole, si ritirarono nascondendosi, defilandosi nelle loro proprietà in terraferma. Così crisi demografica e crisi economica. Annientato il commercio, abbattuti i traffici, privata della Dalmazia e dell'Eptaneso, venuto meno il turismo con i suoi apporti, persa l'indipendenza, Venezia dovette subire la spoliazione dei francesi, poi il rigore del governo austriaco. In seguito, l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 significò la fine della subordinazione allo scalo triestino, presto accompagnata dall'apertura del canale di Suez, 3 anni più tardi, che suscitò una ventata di speranze fra gli imprenditori. Speranze di corto respiro. La Venezia di fine Ottocento conobbe certamente un significativo progresso delle sue strutture industriali, dalla stazione marittima allo Huygens, al molino Stucchi, e trasformò in parte il suo stesso tessuto urbanistico con la realizzazione della strada nuova, del bacino Orseolo e l'interramento di molti canali, ma perdette la scommessa di diventare il primo porto del Mediterraneo. Riscoprì, peraltro, la sua più autentica vocazione, ormai ridotta al settore turistico, attorno agli anni 30 del Novecento, con il decollo degli stabilimenti balneari del Lido, la costruzione di grandi alberghi quali il The Bain e l'Excelsior, poi il Casinò e la Mostra del Cinema, che venne ad affiancare la Biennale d'Arte. Strutture effimere, però, attive nei soli mesi estivi e insufficienti a sopperire alle esigenze di una città che superava pur sempre i 100.000 abitanti. Consentiteci un ricordo d'altri tempi. I gondolieri, da ottobre a Pasqua, tiravano in secco le gondole, perché non c'era lavoro. Il resto della città continuava allora una vita precaria, talvolta di pura sussistenza. Essa dunque era ancora l'emblema della decadenza, del disfacimento fisico rispetto al passato, il cui confronto, ineludibile, la rivelava come un sistema troppo vecchio, ormai avviato alla fine. A supporto di questo mito, con apparente contraddizione nella sua componente più qualificata, quella della memoria, convive in essa un'elite troppo colta, troppo raffinata per appassionarsi ancora e davvero alla quotidiana sfida dell'esistenza. Ecco dunque la Venezia di Barré e D'Annunzio, di Hofmannsthal, di Schindler, la città del silenzio, la città morta. E dove si va a morire? E questa è la cornice viscida e afosa in cui Thomas Mann colloca la tormentata fine di Aschenbach. E qui Ezra Pound verrà per non più parlare. Ciò che si dice di lei è vero. Donne nella Serenissima. La condizione femminile a Venezia. A Venezia, ma non solo, l'evolversi sociale della condizione femminile può essere graficamente rappresentato con l'andamento di una sinusoide. Dalla bassa condizione dei secoli bui dell'età medievale si innalza nel 2-300, poi si smorza nel 400, decade nel 500, comincia a riprendersi nella seconda metà del 600, si assesta a un livello piuttosto alto nel 700, donde poi progredire ancora. Forse sorprenderà l'emancipazione femminile verificatasi nell'alto medioevo, ma la spiegazione è semplice. Quando il marito se ne andava in Francia o in Siria a fare il mercante e stava via anni e talvolta non tornava, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Badava agli interessi domestici, alla rete dei rapporti sociali, irriducibile fondamento e pegno di traffici sospesi ma non abbandonati? Bisognava ricevere le merci in arrivo, conservarle nel fondaco, venderle, investire il ricavato secondo le disposizioni ricevute o fatte pervenire in qualche modo da chi era partito. Insomma, un'attività complessa che richiedeva capacità e impegno costante. Abbiamo un esempio famoso. Immaginiamo di trovarci a Venezia al tempo di Marco Polo, tra la seconda metà del 200 e la prima del 300. Costui torna a Venezia col padre e lo zio dopo 24 anni di assenza. In una notte di pioggia bussano alla porta di casa nella corte del Milion, prossima a Rialto, cui si accede mediante un sottoportego angusto e oscuro. La moglie di Nicolò, Fiordelise, non vorrebbe aprire, ha paura. È sola da tanto tempo, da quando il marito se n'è andato. È partito con il fratello Matteo e il figlio Marco, nato da un precedente matrimonio, e si è inoltrato verso paesi e mari ignoti a cercare fortuna, a cercare chissà cosa, chissà dove. E lei è rimasta sola, come una Penelope, così le avevano raccontato al tempo delle leggende le antiche favole. Quante Penelope ha conosciuto la Venezia medievale? La grandezza della città poggia in buona parte sui sacrifici, sulle lacrime di queste vedove bianche, mogli di rettori, mercanti, marinai che stavano via anni, che trovavano altre donne nei paesi dove si stabiliscono e talvolta non tornano. Non vorrebbe aprire, Fiordelise, non vorrebbe sentirli quei colpi che forse portano cattive nuove, annunci di dolore. Ma gli sconosciuti continuano implacabili, imperiosi, a battere il ferro del portone che risuona cupo, e allora manda un servo a vedere. Intirizzito e diffidente, costui mette fuori un lume dalla finestra. «Chi sei?» Marco risponde. «È il paron!» Proprio così, il padrone. Ma chi aveva pensato alla casa e a tutti coloro che vi erano ospitati? I familiari più anziani, i servitori, in tutto questo tempo? Lo sapevano benissimo i tre Polo, così come nessuno ignorava a Venezia che quella famiglia, per tanti anni, aveva avuto una guida, una padrona attenta e fidata, anche in assenza dei suoi uomini. Ora, può darsi che un frammento di questa antica democrazia domestica sia rimasto nella psicologia dei patrizi veneziani, che ancora nel XVIII secolo erano soliti affidare alle mogli la cassa dei contanti e spesso si trattava di cifre non da poco. A pensarci è anche logico. Il marito era preso dall'attività politica. In più c'erano gli impegni sociali, spesso cenava fuori e non è detto che qualche volta non trascorresse un paio d'ore al ridotto, il casinò di allora. Insomma, le occasioni di spendere, assumere impegni, accordare prestiti erano molteplici. Le donne invece erano inespugnabili. La sera non uscivano quasi mai, non si ubriacavano, non frequentavano luoghi equivoci. Inoltre erano più responsabili dei mariti, perché avevano sempre presenti i figli, prima di ogni cosa. Pertanto non fu per amore o per sensibilità civile se i veneziani diedero fiducia alle loro donne, ma per una precisa convenienza. Come nel Medioevo? Ma no, si è già detto che nel Settecento le donne conquistarono nuovi spazi, se vogliamo eccettuare i ben noti rusteghi goldoniani. L'esempio veniva dalla corte del Re Sole. Possiamo immaginare una Versailles senza le donne, i loro capricci, gli amori, gli intrighi? E il suo successore, Luigi XV, senza la sfilza delle Pompadour, Coupier, Cambis, Murphy, Dubarry? Ebbene, in Francia, il paese che nel vecchio continente si impose dall'architettura alla lingua, al costume, le donne furono signore incontrastate e l'aristocrazia veneziana non mancò di subirne l'influsso. Se andate nel bacino Orseolo, dietro alla piazza di San Marco, ponetevi con le spalle alle procuratie. A 100 metri c'è un ponte. Ponte Tron, o della Piavola, come precisa l'indicazione toponomastica. Perché della Piavola? Perché lì c'era un negozio d'abbigliamento con un manichino, Piavola intesa come bambola, le cui vesti erano aggiornate secondo l'ultima moda di Parigi, in modo che le signore sapessero come bisognava comparire. Il modello Fiordelise era acqua passata. Bianca Cappello, veneziana. Un giallo alla corte dei Medici. Bianca Cappello, nata a Venezia nel 1546, fu prima amante e poi moglie del Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. Aveva appena 13 anni, quando il padre, rimasto vedovo, si risposò con Lucrezia Grimani, sorella del patriarca di Aquileia, Giovanni. Nozze prestigiose, ma a scapitarne fu l'educazione di Bianca, appresa dapprima in un monastero, come si usava per le ragazze nobili, e poi nell'ambiente domestico, tra la servitù femminile. Con quanto profitto si può facilmente immaginare. Tuttavia, certi discorsi possono essere una scuola di vita impareggiabile, tanto più che queste donne, quando si credono sole, si lasciano andare a pettegolezzi, ammiccamenti, allusioni più o meno esplicite. A tener banco è soprattutto il mondo dei padroni, i loro amori. Bianca ascolta e ne trae notevole giovamento. Per di più, è bella, bella e civetta, sicché comincia per tempo ad affinare l'arte della seduzione, abbigliando le sue bambole e truccandosi di nascosto. Frequenta il suo palazzo un giovane toscano, Pietro Bonaventuri. Vede Bianca, ne resta turbato, è amore. Lei non ha che 15 anni e un carattere irrequieto, donde la fuga dei due amanti a Firenze, dove si sposano alla fine del 1563. Questi colpi di testa non erano ammessi nel patriziato veneziano, per cui il padre di Bianca si rivolge agli avvocatori di Comun, che mettono una taglia sul Bonaventuri. La vicenda si sarebbe conclusa fra le ciacole delle calli e qualche risata nelle osterie, se a Firenze non avesse posato gli occhi su Bianca il figlio del Granduca Francesco de' Medici. Così, quella che poteva essere una nuova avventura giovanile si trasformò in una relazione cui non sono di ostacolo né la nascita di una figlia di Bianca né il matrimonio dello stesso Francesco con Giovanna d'Austria nel 1565. Anzi, il trascorrere degli anni approfondisce sempre più il legame tra i due amanti, alimentato dal comune interesse per le scienze occulte. Per ore e ore i due si rinchiudono nel laboratorio alchimistico di palazzo a cercare la pietra filosofale e ottenerne le meravigliose proprietà. L'onniscienza, l'elisir della giovinezza e, last but not least, la capacità di trasformare in oro i metalli. Sin qui siamo al classico triangolo. Se poi Bianca avesse messo su un poligono, questo la storia non lo dice. Certo è che non conosceva bene i punti deboli degli uomini. E il marito? Nonostante reciti con scrupolo esemplare il ruolo del cornuto che non vede e non sente, a Francesco viene la fantasia di ammazzarlo. Non si sa mai. Vi sono degli snodi nella vita in cui la sorte dischiude trend virtuosi. Così avviene per la Cappello nel 1574, quando Francesco diventa Granduca di Toscana. Poi, nell'aprile 1578, Giovanna d'Austria muore e due mesi dopo ecco il consolabilissimo vedovo che sposa la veneziana. La cerimonia avrebbe dovuto rimanere segreta, dato il lutto troppo recente, ma Bianca non ci pensa proprio e così tutti, dentro e fuori la corte, vengono edotti sul nuovo matrimonio. Pertanto la veneziana destinata al monastero o a nozze non di rango principesco diventa granduchessa, anche se i fiorentini la chiamano gran puttana. Ovviamente in Laguna l'evento provoca un rovesciamento a 180 gradi nei confronti della Cappello. Il Consiglio dei Dieci ci mette un attimo a distruggere gli atti del processo contro Bianca e il Bonaventuri, mentre il Senato si affretta a dichiararla vera e particolare figliola della

solo per le arti, ha un occhio di riguardo. Commissiona a Tiziano il suo ritratto e Tasso le dedica poesie. Inoltre si dimostra abilissima a combinare matrimoni principeschi e far fruttare le sue rendite. Il problema è un altro, dare un erede al marito, per cui si circonda di maghe, ciarlatani, fattucchiere, finché il granduca non ne uccide uno a pugnalate, tanto per non perdere l'abitudine. La fine sopraggiunse qualche anno dopo, per entrambi, e a poche ore di distanza l'uno dall'altra, avvelenati. Bene, ma da chi? Dal fratello del granduca, il cardinale Ferdinando de' Medici, che prontamente rinuncia alla porpora, viene incoronato granduca, si sposa e genera Cosimo, assicurando in tal modo le sorti della dinastia. Come allora si diceva, semplici ragion di Stato. Arcangela Tarabotti, storia di una monaca che cercò di esserlo. Sappiamo che nel Medioevo la donna era molto più emancipata di quanto non fosse nei secoli successivi. Pensate al Decamerone di Boccaccio. Per sfuggire alla peste del 1348, 7 ragazze e 3 giovanotti se ne vanno assieme in campagna dove stanno 14 giorni filati, senza che nessuno trovi da ridire. Emancipazione femminile? Anche a tener conto delle circostanze eccezionali, di fatto sì. Del resto è logico, e ne abbiamo già parlato. Quando gli uomini, i mariti, erano impegnati in guerra e se ne andavano a fare i mercanti in Francia o in Inghilterra, nel caso di Firenze, o in Levante, in quello di Venezia, e stavano via anni e talvolta non tornavano, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Manteneva i rapporti commerciali? La donna era dunque l'interfaccia dell'uomo, donde la notevole libertà di cui poteva disporre. In seguito, con la progressiva involuzione dell'età aurea comunale, con l'instaurarsi del predominio spagnolo, nel clima repressivo, infine, del Concilio Tridentino, si restrinsero gli spazi per l'autonomia femminile. Le donne di rango uscivano di casa con alti zoccoli e sempre in compagnia di una serva o di un parente. Ovviamente non mancavano le eccezioni. Ci furono letterate e poetesse come Gaspara Stampa, Veronica Gambara o, più famosa di tutte, la celebre cortigiana Veronica Franco, con cui il re di Francia, Enrico III, volle passare una notte, benché si dicesse che fosse omosessuale, o forse proprio per questo. Però il salto di qualità si ebbe nel 600, con una maggior presa di coscienza sul tema della condizione femminile. Ecco allora Modesta da Pozzo, Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli, Sara Copio Sullam e soprattutto Arcangela Tarabotti. Scorriamone rapidamente la vita. Aveva 16 anni quando l'8 settembre 1620, in una remota zona di Venezia, a Sant'Anna di Castello, entrava nell'ordine benedettino, sottoponendosi al taglio dei capelli da parte della madre superiore. Elena Cassandra diventava così suora Arcangela. Non ne aveva la vocazione, ma era la prima di 7 sorelle e suo padre mica poteva farle sposare tutte. Inoltre, benché fosse bella, era storpia, e questo rendeva difficile trovarle un marito senza l'appoggio di una buona dote. Quanto alla sua educazione, dichiarò di essere autodidatta. «Non so nulla, perché son venuta a vivere all'interno del chiostro all'età di 11 anni, senza avere avuto il beneficio di imparare». Poi, nel 1620, come si è detto, fece la vestizione e con inesplicabile ritardo di 3 anni, nel 1623, prese i voti.

0: Ore programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol.
1: Prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il colombre di Dino Buzzati. L'improvvisa apparizione sulla scia di una nave di un pesce misterioso, il colombre, che secondo le leggende marinaresche segna il destino di chi per primo l'ha avvistato, provoca nel giovane Stefano Roy, il protagonista, un confuso sentimento che egli ben presto identifica nel significato del mistero. L'unico destino dell'uomo è legato all'attesa. Il racconto, surreale ed emblematico nella poetica di Buzzati, si chiude con la rivelazione dell'incapacità di riconoscere il mondo che ci circonda. Il colombre segue costantemente Stefano, finché alla fine è proprio l'inseguito a raggiungere l'inseguitore, ma a questo punto gli si rivela il significato della vita. Il colombre rappresenta un'esistenza che non può essere posseduta dall'uomo, condannato ad un senso angoscioso del vivere. Quando Stefano Roy compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande», disse, «voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua». «Che Dio ti benedica, figliolo», rispose il padre, e siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele, e chiedeva di questo e di quello ai marinai, che sorridendo gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò incuriosito ad osservare una cosa che spuntava di intermittenza in superficie, a distanza di 200 o 300 metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento, quella cosa manteneva sempre la distanza e, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo più Stefano in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. «Stefano, cosa fai lì impalato?» gli chiese, scorgendolo infine a poppa in piedi che fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere». Il padre venne e guardò anche lui nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. «C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia», disse, «e che ci viene dietro». «Nonostante i miei 40 anni», disse il padre, «credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente». Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. «Cos'è? Perché fai quella faccia?» «Oh, non ti avessi ascoltato», esclamò il capitano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando la scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo sangue». «Non è una favola?» «No, io non l'avevo mai visto, ma dalla descrizione che ho sentito fare tante volte l'ho subito riconosciuto. Quel muso dal bisonte, quella bocca che continuamente si apre e si chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo, devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrei fare fortuna». Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e col pretesto di un improvviso malessere sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là, dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava d'intermittenza dalle acque. Il suo colombre che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri, e per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo il colombre, ammesso che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia, guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione, e anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro. Sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre, eppure egli sapeva che di là, dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E se fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, che era un ragazzo serio e volenteroso, continuò con proficito gli studi e appena fu uomo trovò un impiego dignitoso e remunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia. Il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori. Stefano si era ormai fatto la sua vita, ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio. E passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni, Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò nella città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato al mare per la città le era sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. Ma non vedete niente da quella parte? Chiedeva di quando in quando ai compagni indicando la scia. No, noi non vediamo proprio niente, perché? Non so, mi pareva. Non avrei mica visto per caso un colombre, facevano quelli ridendo e toccando ferro. Perché il colombre è una bestia che non perdona, e se si mettesse a seguire questa nave vorrebbe dire che uno di noi è perduto. Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà. La sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e grazie ad una serie di fortunate spedizioni poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi e i milioni non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo, né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena dopo lunghi tragitti metteva piede a terra, in qualche porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie da un oceano all'altro. Finché all'improvviso Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo, e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com'era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio e amaramente infelice, perché l'intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre l'attrazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato ad inseguirlo per quasi 50 anni, inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo», disse, «con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo». Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incontro», annunciò. «È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze». A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. «Non dovete faticare molto». All'improvviso il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. «Eccomi a te, finalmente», disse Stefano. «Adesso, a noi due». E raccogliendo le superstite energie, alzò l'arpione per colpire. Mugolò con voce supplichevole il colombre. «Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare, e tu fuggivi, fuggivi, e non hai mai capito niente». «Perché?» fece Stefano punto sul vivo. «Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi? Dal re del mare ho avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo». E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata, e lui riconobbe la famosa perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma ormai era troppo tardi. «Ahimè», disse scuotendo tristemente il capo, «com'è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua». «Addio, pover'uomo», rispose il colombre, e sprofondò nelle acque nere per sempre. 2 mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò ad una dirupa scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che incuriositi si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi e estremamente raro. A seconda dei mari e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato colomber, poi calahubra, calonga, calubalu, calungra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno, perfino, sostiene che non esiste.
1: Il racconto.
3: Elsa Morante. Due sposi molto giovani. Dopo 5 mesi di matrimonio, durante i quali era andato innanzi alla meglio con traduzioni e lezioni private, al principio dell'inverno lo sposo trovò un posto di maestro in un paesello di montagna. Era una fortuna, il pane assicurato per sé e per la sposina, e tutti e due, contenti e fieri, si prepararono alla partenza. Le loro 2 età sommate facevano un'età giovane. Si chiamavano Giorgio e Isabella. Il paese al quale Giorgio era stato destinato era tutto fatto a gradini di roccia e di tufo, e le case senza intonaco parevano di lontano un brullo pietrame sparso lungo il dorso del monte, fino alla croce nera della chiesa, in cima. Gli abitanti che li osservavano, curiosi e come diffidenti, si rintanavano presso il muro al loro passaggio, chiudendosi nello scialle o nel mantello. Era una strana gente, sospettosa e selvatica. Isabella, salendo alla sua nuova casa, pensò al bimbo che già cominciava a vivere in lei e che sarebbe nato in quel luogo, e si strinse allo sposo, spaurita. La loro casa era posta di fronte al paese, sopra un picco del monte, e per giungervi fu necessario attraversare viottoli erti e fangosi in cui si incontravano maiali e galline, dinanzi a capanne che parevano fatte di terra. Qui alla sposa mancarono le forze, e allora lo sposo se la prese in collo e la depose soltanto sulla soglia del nido. Nel cielo, attraverso un ammasso di nuvole oscure e rossastre, filtrava un sole velato che, correndo lungo i dirupi fino ad un torbido fiume, spargeva sulla roccia e sull'acqua una luce obliqua e come riflessa. In quella luce i pini e gli abeti immobili acquistavano strani aspetti di fantasmi. Via via che si avanzava la notte, il paesaggio pareva prepararsi al giungere delle streghe o delle bufere. Dormirono stretti finché le campane dell'alba corsero da una cima all'altra. Dalle finestre della loro povera casetta si vedeva un infinito e pauroso scoscendere di pietre e di acque, e nell'aria silenziosa arrivava fino allora lo scroscio dei torrenti e il grido roco dei galli. Giorgio calzò un paio di stivaloni chiodati, indossò un ruvido e pesante vestito e se ne andò alla sua scuola. Venne la donna per le faccende e Isabella, nella sua solitudine, avrebbe voluto parlare con lei, dirle parole umane ed amiche, come chi cerca un rifugio, ma quella camminava muta per le stanze col volto racchiuso nel suo fazzolettone nero. Aveva un volto oblungo e serio, dagli zigomi forti e le orbite profondamente incavate, e la sua bocca incolore pronunciava solo le parole indispensabili, in un dialetto che la sposina intimidita non capiva bene. La casa, grande e quasi vuota, la opprimeva. Il pavimento era fatto di mattoni sconnessi. Sulle pareti, malamente imbiancate a calce, apparivano chiazze di un bigio sudicio. Dal cielo annuvolato entrava una luce livida e tempestosa. Quando anche la donna si ritirò, Isabella, rimasta sola, tentò di dare alla casa un'apparenza familiare, deponendo qua e là sui mobili i ninnoli e i ricordi cari che aveva portato con sé. Ma la casa rimaneva per lei fredda ed estranea. Tentò di cucire o di leggere, ma la dominava una triste pigrizia, un senso disperato di abbandono, e nelle lunghe ore di attesa chiamava Giorgio con lamenti teneri e infantili. Le pareva che egli fosse partito per un lungo viaggio e la lasciasse ingiustamente sola. Scese la precoce notte autunnale e, mentre ella sedeva ancora sola presso la lampada, udì all'improvviso un lieve rumore fra i carboni. Si volse da quel lato e vide apparire un topo che esplorava quella mezza tenebra avanzando il muso aguzzo. Gettò un grido e il topo scomparve nel suo buco, ma lei, tremando per il ribrezzo, restava accoccolata sulla tavola e singhiozzava di paura e di abbandono. In un frangente simile, nella sua casa materna in città, i fratellini si sarebbero subito messi alla caccia della bestia che spaventava la sorella, ma ora tutto era cambiato. Ella continuò a gemere piano. «Oh, Giorgio! Oh, mamma mia!» Così la trovò il marito. Egli saliva dal viottolo nella buia e fredda notte e alcuni piccoli esseri incappucciati seguivano il maestro a distanza e si fermarono, parlottando, a 10 passi dalla soglia quando egli entrò, finché si decisero a ridiscendere il monte. Erano scolari. Giorgio, vedendo sua moglie che piangeva, si precipitò su di lei. «Come sei venuto tardi!» ella sussurrò, già consolata. «C'è un topo là nel carbone! Che paura!» Ed egli le diceva: «Hai le mani fredde? Non si scalda questo camino?» E si mise in ginocchio, stanco com'era, a riattizzare la legna. Ma a lei ora l'incubo del giorno sembrava lontano. Anche la casa le appariva più allegra e più bella. Il fuoco dava una calda luce rossa alla cucina angusta e oscura e il letto matrimoniale di legno scricchiolante li fece ridere. Così cominciò la nuova vita. Le ore del giorno passavano lunghe e spente nell'attesa, finché il marito ritornava, seguito da un drappello di scolari che ora, fatti più coraggiosi, lo seguivano fino alla soglia. Si fermavano là con gli occhi bassi, bramosi di rendersi utili in qualche modo. «Signor maestro», dicevano, «vuole che faccia della legna?» Ella non si curava di guardarli, presa dai suoi pensieri. In un pomeriggio sereno e gelido, mentre se ne stava presso la finestra chiusa, volgendo pigre occhiate alle montagne su cui piovevano fasci di luci rosse, verdi e arancio, udì uno scalpiccio presso l'uscio. Era troppo presto per il ritorno di Giorgio, e quando ella guardò alla soglia vide uno sconosciuto, alto e sorridente, che faceva un leggero inchino. Era abbronzato, aveva intorno al viso una corta barba bionda e in testa un ampio cappello. Vestiva una giacca di cuoio imbottita di pelliccia che gli arrivava fin quasi alle ginocchia e reggeva un cavalletto pieghevole. «Permette, signora», disse, «vorrei presentarmi. Si è così in pochi quassù. Sono pittore, abito nello studio, lì di fronte». E le mostrò col gesto un'immensa vetrata in alto, abbagliante nel riverbero solare. Poi mormorò un nome straniero che ella non capì. «Sarò troppo audace se chiedo la loro amicizia», egli seguitava. «Qualche volta ci si smarrisce soli sul vuoto dei precipizi». «Fra poco ella bisbigliò confusa quando tornerà mio marito», e tutta vergognosa e agitata offerse una sedia al bizzarro straniero. Egli aveva occhi ampi e fondi di un turchino scuro quasi viola.

Le foreste in cui dalle piante esuberanti per il caldo umido prorompono i succhi e i colori si versano con violenza per il cielo sui frutti e sulle piume degli uccelli. E i luoghi imprigionati da un'eterna notte d'inverno, e le città, e le isole, e i linguaggi. Spesso i due giovani avevano sognato una simile vita. Così ebbe inizio la nuova amicizia. Con poche tinte mescolate e un pennello, l'uomo sapeva ricostruire sulla tela in piccolo ogni montagna, coi ghiacciai lucenti dai riflessi azzurrastri e gli abeti pungenti ed oscuri. Egli volle inoltre fare un ritratto alla giovane sposa. Sedevano nella cucina dinanzi alla grande luce del giorno e il volto modesto di Isabella riappariva sulla tela come in uno specchio. «Con la sua piccola persona e il suo piccolo piede, signora», consigliava lo straniero, «lei sarebbe assai bella vestita di un kimono nero a fiori color arancio e spille d'oro in testa, come usa nel Giappone». Le dava spesso consigli intorno ai suoi riccioli e alle sue acconciature. La sera si raccoglievano tutti e tre nella stanza da pranzo e, mentre Giorgio correggeva i compiti degli scolari, lo straniero parlava dei suoi viaggi passati e di quelli che avrebbe iniziato appena partito di là. Egli viaggiava per scoprire i segreti dei colori, che sono diversi in ogni luogo a seconda del cielo, delle acque e dei riflessi. Scoprire il segreto dei colori è come, diceva, scoprire il segreto delle cose. Anche le creature, diceva, portano il segreto della loro anima nel colore della pelle, degli occhi e delle labbra e nella strana armonia che ne nasce. Isabella, attenta, si rinchiudeva in camera e si guardava allo specchio. Si acconciava i capelli in due trecce attorte intorno al capo e si compiaceva di studiare il contrasto che facevano i suoi capelli di un castano fulvo vicino alla sua pelle color avorio. Poi guardava fuori ed immaginava se stessa nell'atto di valicare quei monti ed altri ancora e di attraversare i fiumi e le foreste. Giorgio invece diventava sempre più silenzioso, quasi più vecchio, e non ascoltava i racconti dello straniero con l'entusiasmo dei primi giorni. Una sera, anzi, egli disse, ritto in piedi contro il camino: «Signore, quando dunque sarà finito questo ritratto?» Ed aveva le sopracciglia corrugate nel dir questo e nei tratti la durezza dei suoi padri contadini che lavoravano i campi nel mezzogiorno. Per questo o per altri motivi, la mattina seguente lo straniero partì. Si vide scendere per il viottolo col cavalletto e la cassetta dei colori, seguito da un montanaro che portava i bagagli. Presto i bei rami di pino scomparvero dai vasi nella casa di Giorgio e di Isabella, ed egli trovò al suo ritorno la sposa che piangeva di noia e di solitudine. Al suo arrivare, ella gli volgeva le spalle come se lo straniero, unica distrazione di quei luoghi solitari, fosse partito per causa di lui. Ora lo straniero non pensava più alle montagne, camminava per un mondo di splendidi colori, mentre i due sposi rimanevano là, imprigionati fra i dirupi e il cielo tempestoso. Di notte ora Giorgio non poteva dormire. Udiva il respiro di Isabella, lo scroscio attutito dell'acqua, i misteriosi scricchiolii e i sospiri delle tenebre. Poi si alzava, pallido, con una ruga sulla fronte. Una sera, stanco, si addormentò nel correggere i compiti. Le conversazioni di un tempo non si svolgevano più fra loro. Isabella, che pigra fingeva di leggere, nel vederlo dormire si accostò. Lo guardò con una timida ansia. Le sue braccia giacevano rilasciate sulla tavola e le dita stringevano ancora una matita rossa. Nel sonno pesante e torbido, la ruga sulla fronte pareva più fonda e nelle labbra ancora fanciullesche si vedeva una piega inquieta. I fogli coperti di buffe e sbilenche scritture erano corretti con diligenza. «I vilani semano il grano», ella lesse, e su queste parole severi segni turchini e rossi. La mano che reggeva la matita era scura, piuttosto ruvida, con le unghie ben disegnate. È stata questa grande mano, ella pensò con uno strano rimorso, a correggere quelle piccole parole, tutti quegli strafalcioni. A notte Giorgio si svegliò di soprassalto. Sua moglie piangeva. Egli si sollevò, preso da uno stringimento al cuore. «Perché piangi, Isabella?»

0: domandò. E gli parve che il buio fosse una prigione da cui non si poteva fuggire. «Ho fatto un sogno», ella disse piano. «Raccontamelo», disse lo sposo con una voce in cui il comando si univa alla supplica. «Mi pareva», ella mormorò con la voce soffocata dalle coperte, «di vedere il bambino. Batteva all'uscio e mi chiamava, mamma! Era appena arrivato qui, vestito come i pellegrini, con un mantello lungo, un cappuccio e un bastone per appoggiarsi. Aveva il viso pieno di rughe per il troppo piangere». «Sono arrivato», diceva, «sono io, un maschio!» «Ed ecco qua, per uno straniero che non era niente per te, tu cuocevi i dolci e appendevi i rami di pino, e per me, che sono un povero pellegrino, il tuo primo, il maschio, e che vengo da un paese tanto lontano, non hai preparato con le tue mani neppure una cuffia, neppure un mantello. Non hai pensato a fare la casa bella per me!» «Isabella», chiamò piano il marito e non seppe cos'altro aggiungere. La sposa scivolò verso di lui fra le coltri pesanti e gli appoggiò la testa sul petto. «Oh, mio caro», bisbigliò, «come batte forte il tuo cuore!»
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burnett, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì. Le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. Sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joyspan. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita, il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi, aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla. Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri, cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare, tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni, chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti, ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase. Ma la generosità non passa solo dai legami familiari, ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso, aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili e la nostra vita non smette mai di avere un valore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi, da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente. Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore, polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti, Il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri «Il filosofo in camicia nera», «Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini», Mondadori, e l'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal Manifesto degli intellettuali antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi, si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole.

0: Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia. Mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi, le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso, abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'episodio numero 22 di Racconti di viaggio ci farà immergere nelle eleganti atmosfere parigine, con itinerari autentici e indirizzi imperdibili. A raccontarceli Silvia Moggia, che a Parigi ha vissuto 10 anni e dove ritorna ogni volta che può. Silvia è un'esperta di turismo, gestisce un delizioso boutique hotel alle 5 terre, ma soprattutto è una grandissima viaggiatrice. Mettetevi comodi e godetevi Parigi. Silvia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Tu sai, come ti ho detto, che io dovevo andare a Parigi, ma purtroppo con questa il volo mi è stato cancellato, quindi oggi spero di poter viaggiare in questa bellissima città attraverso il tuo racconto.
3: Allora, farò del mio meglio, però tanto ci vai a breve, me lo sento.
2: Dai, speriamo di sì, che tutti i viaggi nel cassetto che abbiamo e di tutti i viaggiatori che abbiamo intervistato durante questa quarantena presto si possano fare. Allora, tu Parigi la conosci molto bene, perché è una città dove sei stata un sacco di volte, ma soprattutto dove hai vissuto per ben 10 anni, vero?
3: Sì, è dove sono diventata grande. Sono arrivata da giovane studentessa senza nessun tipo di esperienza di vita e lì ho finito gli studi, ho fatto gli stage, ho cercato lavoro, ho trovato lavoro, mi sono scelta gli amici, perché sai che quelli di infanzia un po' in qualche modo ti capitano, un po' per contatti a scuola o per il posto in cui vivi, mentre insomma lì ho tutte le mie amicizie da adulta, quelle che mi sono scelta e coltivata.
2: E poi lassù, cioè, a Parigi hai fatto un lavoro molto particolare.
3: Sì.
2: Dai, raccontacelo un pochino.
3: Allora, io lavoravo alla direzione della programmazione e produzione dell'Opera di Parigi. Il mio ufficio era al 7° piano alla Bastiglia, quindi con vista su tutta la città, però lavoravo anche a Garnier perché seguivo le produzioni liriche e quindi in base a dove erano programmate andavo dal teatro nuovo, tra virgolette, a quello più antico che è il Palais Garnier.
2: Quindi hai vissuto Parigi, ecco, non solamente da uno che ci abita, ma anche penso un ambiente culturale che è molto molto parigino.
3: Sì, guarda, vabbè, io ero privilegiata, vivevo in centro, andavo a lavorare a piedi, vivevo a piedi, era tutto in quartieri di prossimità. E poi sì, avevo, insomma, il mio lavoro mi ha consentito di vivere proprio tutto il fermento culturale costante, per cui io uscivo tutte le sere, se non uscivo era perché lo sceglievo, perché non ne avevo voglia, se no tutte le sere ero a teatro a vedere mostre o comunque ad eventi, quindi insomma decisamente viziatella, diciamo.
2: Beh sì, come dici tu, privilegiata. E da quando quindi sei tornata e poi ritornata a Parigi, la città com'è cambiata? Come si è evoluta oppure è rimasta la stessa?
3: Allora no, è cambiata molto. È cambiata molto perché è diminuito il traffico, sono aumentate le piste ciclabili, sono aumentate le auto elettriche. È aumentato anche un po' il disordine nei quartieri più periferici, perché la periferia di Parigi è, insomma, i parigini, i francesi in generale sono noti per le proteste, quindi c'è sempre un po' di turbolenza in determinati quartieri, però la città è migliorata molto, è molto pulita, sono aumentati, a parte in questo periodo di Covid, anche Parigi è stata in lockdown, però sono aumentati in modo considerevole gli eventi, gli spazi espositivi, sono aumentate anche quelle che vengono chiamate le friche, non so se sai cosa sono, ma sono le zone abbandonate, di solito stazioni, vecchi giardini, anche edifici. Quello che notano di più i turisti forse è quello in poi quando ci andrai vedrai, però tra il Louvre e l'Hotel de Ville in Rue de Rivoli, quindi una delle zone più centrali in assoluto, c'è un condominio che è diventato uno squat di artisti, ma già una ventina d'anni fa, ed è una friche, ovvero tecnicamente sarebbe un terreno incolto, in realtà sono tutti quegli spazi di cui i giovani artisti si riappropriano e sono aumentati molto.
4: Ma sono visitabili quindi, cioè come funziona?
3: Sono assolutamente aperti al pubblico, è aperti a tutti, puoi lasciare un obolo o andare gratuitamente, in molti sono aperti, oltre allo spazio culturale hanno aperto bar o mini mercati che vendono prodotti biologici, quindi puoi andare, fare acquisti, bere, passare la giornata volendo, ce ne sono molti in tutti i quartieri. Più vai in zone, che oddio, chiamarla periferia è esagerata perché Parigi ha 20 arrondissement, quindi 20 quartieri, quelli un po' più periferici, tipo 18, 19, il 13 a sud, ce ne sono molti.
4: Vuoi conciliare un altro oltre a quello di cui ci hai detto magari?
3: No, quello in realtà non è quello, consiglio che è il più famoso, ce n'è uno nel parco della Villette, che era proprio, ecco lì era proprio un terreno inculto, quindi una friche nel quale sono stati installati dei chioschi che sono dei bar, fanno delle mostre all'aria aperta, trovi le sdraio come quelle che sono sdraio come quelle che trovi in spiaggia qua, quelle anni 70 diciamo, e lì sono a disposizione, le installi dove vuoi, puoi andare a fare il picnic, c'è musica dal vivo praticamente tutti i weekend, tutta la giornata, e è davanti al parco della Villette, se no c'è un'altra molto bella dietro Gare du Nord, e lì è sui binari. Era due binari dismessi della ferrovia che va verso il nord, per l'appunto verso l'Inghilterra oggi, e anche lì c'è una zona culturale di eventi ed è molto molto animata tutti i weekend, ma ce ne sono almeno una quarantina in città.
4: Fantastico, no, assolutamente non le conoscevo. In realtà la prima domanda che volevo farti, poi la seconda, prendeva spunto da un articolo che è del tuo blog, che ripercorre i tratti di un film dedicato a Parigi di Woody Allen. E io ovviamente è un film che ho amato molto, che è Midnight in Paris, però non essendo parigina e non conoscendolo ovviamente così tanto, mi sono sempre chiesta se il racconto fatto da Woody Allen fosse veritiero o forse visto troppo con gli occhi di un americano, perché avevo letto, mi ricordo quando uscì ai suoi tempi, qualche commento di qualcuno che non lo aveva apprezzato da questo punto di vista. Poi ho riletto il tuo articolo dove ripercorri, no, i vari luoghi che sono di cui sono location del film, e penso che invece a te sia piaciuto tanto, quindi prima ti volevo chiedere un po' un parere sul film e poi magari ripercorrere con te le varie location che hanno fatto da sfondo alla pellicola.
3: Allora, il film mi è piaciuto molto, perché c'è questa parte diciamo un po' sogno, fantasy, perché ci sono, insomma, la belle époque parigina, perché è la mia città, quindi il film mi è piaciuto molto. È vero che le location scelte sono molto da turista, c'è poca Parigi autentica, diciamo, sono tutte location da turisti, anche un po' abbienti, però è comunque una Parigi centrale che vive, che è frequentata dai turisti americani o anche da molti turisti italiani, però che ha anche una parte di vita. Ovviamente se dovessi girare io Parigi, la mia Parigi è una Parigi molto diversa, sono altri quartieri, altri scorci, però insomma, secondo me Woody Allen ha fatto veramente una dichiarazione d'amore alla città ed è un itinerario che io consiglio, tant'è che ne ho scritto l'articolo, soprattutto una prima volta a Parigi sono luoghi da vedere.
4: Non ho detto, in realtà l'ho detto nella introduzione alla puntata, qual è il tuo blog, che è silvias-trips.com, e poi dei vari articoli di cui parliamo in questa intervista ovviamente poi li mettiamo nelle note, così chi ci ascolta e volesse approfondirle può trovare tutti gli approfondimenti. Quindi un attimo velocemente, quali sono le location del film di Woody Allen e poi invece passiamo a quelle che ci consigli tu?
3: Allora, beh, inizia nella Parigi dei gioiellieri e dei grandi hotel, quindi da Faubourg Saint-Honoré, dove ci sono anche moltissime gallerie d'arte e boutique di antiquari. Place Vendôme, che è la piazza di Bulgari, Cartier, del Ritz, insomma, quel tipo di Parigi lì, però è uno spettacolo anche a livello architettonico. Un ristorante che viene visto nella scena in cui c'è la prima discussione con i genitori, non so se sei presente, che è il Grand Véfour, che è presso i giardini delle Palais Royal. È un ristorante storico, si dice che sia il primo ristorante, veramente ristorante, sorto così a Parigi a fine Settecento. È un ristorante stellato, ha 3 stelle Michelin, quindi insomma la lista per prenotare, la lista d'attesa è su qualche mese, ma per chi può permetterselo è una vera esperienza. Poi ci sono le Tuileries, che amo molto. Nel film si vedono la notte, quando in realtà non ci si può camminare, perché in realtà i giardini sono chiusi la notte per questioni di sicurezza, quindi è un po' una concessione artistica che hanno fatto a Woody Allen. Però in realtà durante la giornata consiglio assolutamente, anzi, di portarsi un libro, fermarsi sulle sedie, le mitiche sedie verdi dei parchi parigini. Il parco è gratuito, si può fare una pausa, fare un picnic, visitare il Musée de l'Orangerie, che è all'interno dei giardini. Poi forse più emblematico è l'église. C'è un santuario, il santuario di Saint-Geneviève, che è visitabile, ed è lì dove lui aspetta il passaggio in auto per passare agli anni 20. So che da quando è uscito il film molti turisti vanno sulle scalinate della chiesa a farsi scattare le foto
4: aspettando. Quindi, un passaggio, magari un
3: passaggio, sì. Ora non so quanti visitano la chiesa, in realtà sia la chiesa che il santuario sono molto molto carini. Non so quanti di questi turisti varchino la porta, perché a quanto pare occupano la scalinata per la foto e basta. Un po' un peccato, però ecco, se andate a Parigi entrate nella chiesa, fatelo per me. Oltretutto ci sono delle tombe importanti, perché c'è la tomba di Marat, c'è la tomba di Racine, di Blaise Pascal, insomma.
4: Sì, non si può non entrare, giusto, dopo questa cosa che ci hai detto.
3: Insomma, merita. Poi
5: questo, sì, scusami.
3: No, dicevo che nel film poi si vede il Saint-Louis, che è un angoletto di Parigi che io amo. È l'isolotto subito dietro Notre Dame, subito dietro l'Île de la Cité. È rimasto tale e quale nei secoli. Solo pochissime auto circolano all'interno, sono solo quelle dei residenti, quindi è praticamente tutto pedonale. Ci sono dei negozietti carini. Vi consiglio, quando camminate lungo le vie degli Saint-Louis, se c'è un portone aperto, di ficcare il naso letteralmente, perché al 99% si aprono su dei cortili spettacolari interni con giardini. Quindi se trovate un portone aperto, insomma, dateci un occhio perché sono molto carini.
4: Sì, mi fa strano che comunque uno dei quartieri più centrali poi sia rimasto in realtà quasi intatto, da come lo racconti.
3: Eh sì, perché le due isole, oddio, l'Île de la Cité ha subito qualche trasformazione, banalmente perché c'è la questura centrale di Parigi, dove io andavo a rinnovare il permesso di soggiorno, perché io, il mio trasferimento in Francia è avvenuto prima della Comunità Europea, quindi per i primi anni dovevo rinnovare il permesso di soggiorno tutti gli anni, e c'è il Tribunale Centrale. E quindi per una questione di sicurezza hanno un po' allargato le vie, ci sono cordoni veramente della polizia, insomma ha subito qualche trasformazione a livello traffico soprattutto. Invece il Saint-Louis è rimasta tale quale, è uno spettacolo secondo me.
4: Ok, quindi abbiamo parlato dell'itinerario che ci ha raccontato Woody Allen, che abbiamo visto, sì, è turistico, ma in realtà non tanto, perché poi ci ha raccontato delle chicche veramente carine da poter aggiungere, quindi non è proprio così turistico o di massa. Però sono curiosa di conoscere il tuo giro preferito di Parigi.
3: Allora, il mio giro preferito di Parigi sono tanti, sono tanti, non è uno. Il primo consiglio spassionato, cioè ovvio che se uno va lì 24 ore no, ma se avete un po' di tempo in più è di camminare, perché Parigi è costituita, vi ho detto, da 20 quartieri, e chi abita a Parigi fa veramente vita di quartieri. ci sono ancora tutti i negozietti, si fa la spesa dal lattaio, si passa dal fornaio, da chi vende i formaggi, ci sono ancora tanti negozietti praticamente in tutti i quartieri di Parigi di questo tipo, ci sono tanti teatri, tanti cinema indipendenti, tanti scorci in cui sembra di essere in un paesino, ma sono in superficie, quindi chi si sposta solo in metro e passa da un museo all'altro, da un monumento all'altro con la metropolitana è molto comodo, molto veloce, ma si perde Parigi. Perché se riemergi in superficie sotto un monumento, lo visiti, riprendi il metro e ti sposti da un'altra parte, in realtà la città te la perdi completamente. Quindi il mio consiglio è di camminare. Potete camminare a Parigi anche la sera, anche molto tardi. Io lavoravo, vabbè, la sera finivo verso mezzanotte, dopo andavamo a cena con gli amici e i colleghi e rientravo a piedi sempre verso le 2 di notte. E a Parigi c'è sempre gente in strada.
5: Quindi, a tutte le stagioni?
3: Sì, tutte le stagioni, è una delle cose che amo di più della città. La gente sta fuori, la gente occupa le terrazze dei caffè anche in pieno inverno, la gente va a giocare a scacchi, a carte, nei tavoli predisposti, nei parchi, gratuiti anche d'inverno, si mette il cappotto e i guanti, ma lo fa lo stesso. Quindi è una città che vive l'esterno nonostante il meteo sia per noi italiani proibitivo, perché da noi quando si arriva a 4 gradi o se il cielo è grigio nessuno sta fuori, mentre a Parigi non c'è questa cosa, è una città che vive gli spazi aperti costantemente anche in pieno inverno, camminare anche la notte tranquillamente, ovviamente non in periferia, non in certe periferie, ma in centro assolutamente senza problemi. Allora dipende da dove dormite, però ovviamente una camminata che vi consiglio di fare, che è turistica se state Place du Tertre e Sacro Cuore, o la giostra, perché ora in fondo alla scalinata c'è la giostra da qualche anno e vedo che le foto dei turisti si incentrano sempre lì.
5: Un posto però, che va molto su Instagram, quindi questa giostra.
3: Infatti, però in realtà se voi da Pigalle arrivate al Vigneto, al Museo Montmartre, attraversate tutta la collina da parte a parte a piedi, ci sono degli scorci magnifici e io, cioè anche farlo il weekend in periodo super turistico, non ci sono mai stranieri, perché i turisti si concentrano sulla piazza, dove oltretutto non ci sono più artisti veri perché sono lì apposta per fare lo schizzo e venderlo a prezzi folli ai turisti, quindi Place du Tertre, che è comunque una piazza storica, e davanti alla Basilica. In realtà a Montmartre c'è un percorso bellissimo da fare. Un consiglio spassionato, Avenue Junot, che si scrive con la J-U-N-O-T, diciamo, ecco, è sotto Montmartre, c'è quella che si chiama la Villa Leandre. In realtà è un viottolo privato, ma accessibile, si può visitare durante il giorno, i cancelli sono aperti, in cui ci sono dei villini indipendenti con giardino e sembra di essere in piena campagna. E quindi Avenue Junot credo che sia tra il 20 e il 25 o il 23 e il 27 come numeri civici, ma tanto lo vedete, ci sono questi villini che sembrano casette di un borgo sperduto medievale nella provincia francese, in realtà siete nel cuore di Parigi.
5: Ma già quando hai detto che c'è il vigneto, l'ho detto così come per scontato, ma in realtà non mi sembra una cosa così scontata avere un vigneto in pieno centro.
3: Allora, a Parigi ci sono ben 7 vigneti in quartieri diversi. Ci sono vigneti sulle colline, ci sono 7 colli anche a Parigi, forse non tutti lo sanno, e ci sono vigneti in ogni colle, poi ci sono i vigneti a Montparnasse, e a Parigi si festeggia la vendemmia, si festeggia il Beaujolais Nouveau, che è il vino novello, ogni anno, con feste veramente di quartiere pazzesche, feste in tutti i bar, in tutti i locali, festival musicali, quindi insomma il vino a Parigi è una cosa importante anche in centro. E poi una cosa che vi straconsiglio, ovviamente qui vado di cuore, il mio quartiere, io ho vissuto per 8 anni sul Canal Saint-Martin, è il canale che si intravede a Bastiglia, che esce dalla Senna e va verso la Loira, in realtà, quindi esce proprio dalla città, è sotterraneo per 2 chilometri circa e poi spunta fuori di nuovo a République. È un canale con le chiuse, con le chiuse funzionanti, con i ponti levatoi per far passare i battelli, e arriva sino alla Villette. Il weekend è tutto pedonale e il mese di agosto è tutto pedonale, altrimenti passano le auto su entrambi i lati del canale, però in realtà il marciapiede è larghissimo, tant'è che ci si fanno i picnic e le feste durante il weekend. E vi consiglio di andarla a vedere. Forse, non so se tu l'hai visto, io, ora in italiano traduco Il favoloso destino di Amélie Poulain, non so, il titolo in francese era questo.
5: Sì, sì. Favoloso mondo di Amélie, penso che fosse in italiano.
3: Ok, perché io abitavo ancora a Parigi quando è uscito. È dove lei gioca a ricochet, ovvero a tirare i sassi di piatto sull'acqua e farli rimbalzare. Quello era il ponte davanti a

0: indipendenti col giardino e l'orto. E camminare in questa zona è bellissimo, insomma io per anni ho sognato di avere accesso a una di queste case, poi costi proibitivi ovviamente, e soprattutto ha funzionato all'epoca un po' come le case popolari, quindi via che trasloca e la rivende, perché altrimenti sono concessioni, hanno per 100 anni, un po' tipo le nostre case popolari, anche se è una roba super chic.
1: Vabbè. Chicchissima, sì.
0: Sì, infatti, vabbè. Poi un'altra cosa che vi consiglio assolutamente è il mare. Il mare, partendo da, io direi, vabbè, perché io mi baso sempre su Piazza della Bastiglia, però vi consiglierei di partire da Place des Vosges, che è Place des Vosges è stato palazzo reale ai tempi di Luigi XIII. C'è ancora la sua statua al centro della piazza. Alcune scene dei Tre Moschettieri di Dumas sono ambientate lì, e da lì sono tutte viottoli, stradine che attraversano il Marais fino ad arrivare al centro Pompidou e al Louvre, e poi volendo anche sino a Garnier, che è l'opera storica, l'edificio, insomma, il primo teatro dell'opera di Parigi. Marais prende il nome da palude. Il mare era la palude, quindi ha subito lavori di bonifica per svariati decenni, era un quartiere povero, e negli ultimi 30 anni è diventato il quartiere di quelli che in francese vengono definiti i bobo, ovvero quelli che se la tirano un po', quindi la sinistra chic, diciamo.
1: Quindi i radical chic.
0: Sì, radical chic, però è bellissimo, ci sono boutique di creatori, boutique indipendenti, un sacco di localini, di ristorantini interessanti, se amate i dischi è pieno di negozi di dischi indipendenti, c'è il quartiere ebraico che è rimasto nel suo cuore, dalla Rue de Rosier, proprio l'ex ghetto da cui sono stati deportati i parigini durante la seconda guerra, ed è rimasto, cioè è un quartiere che è rimasto intatto, molto bello, è anche il quartiere LGBT di Parigi per eccellenza, quindi negozi coloratissimi, super trendy, c'è una zona che io amo molto, case basse, le case più alte arrivano al terzo piano, sennò tendenzialmente sono tutti edifici a 2 piani, quindi si vede il cielo, che non è scontato ovunque in centro, ed è una zona che amo molto. E ultima cosa, non ci sono mai, io non ho mai incontrato turisti ancora, vabbè, ora dovevo andare a gennaio, ovviamente non ci sono potuto andare, però l'ultima volta sono stata a novembre, e quindi non è cambiato negli anni, e vi consiglio assolutamente la Butte aux Cailles, un'altra collina, è nel 13°, quindi il quartiere sud di Parigi, si parte dalla zona cinese, dal quartiere cinese, per salire un po' più in collina, anche lì sembra di stare in piena campagna. C'è un quartiere che si chiama il quartiere dei Peupliers, che sono i platani, perché è tutto ombreggiato da platani, e sono tutte casette indipendenti con stradine in pavé. Cioè, io non sono una grande fan di Instagram, scatto sempre meno foto viaggiando, ma se invece siete degli Instagrammer convinti, lì potete mitragliare di foto ogni 3 passi tranquillamente, pubblicarle, avrete successo, ecco, diciamo.
1: Ma diciamo che tutti i posti che ci ha raccontato in questi itinerari, secondo me, su Instagram andrebbero benissimo, andrebbero alla grande.
0: Sì, vi ho raccontato, cioè, oddio, il mare è già più conosciuto, però le altre zone dai turisti non sono molto frequentate.
1: Abbiamo visto un po' gli itinerari e ci ha detto anche che ci sono tanti che, appunto, come i parigini amano molto stare all'aria aperta, quindi vorrei chiederti qualche dritta di qualche caffetteria, poi tu hai messo anche un articolo in cui dai molti consigli dei posti dove mangiare, dove fare colazione, ecco, quindi ci dai qualche consiglio sicuramente dei posti, anzi, quando tu torni a Parigi dove vai sempre?
0: Allora, intanto sì, a Parigi, ripeto, io ero privilegiata e i miei amici sicuramente lo sono anche, i miei ex colleghi e i miei amici, quindi io ora mi vergogno anche un po' a dirlo, però credo di media usavo la mia cucina forse una volta al mese, lo so, è vergognoso, quindi ero sempre fuori, e ancora adesso quando torno in città, siccome i miei amici vivono così, siamo sempre fuori, è raro che si facciano cene a casa, se si fanno cene a casa si ordina la roba. da mangiare, da bere, si possono fare le feste a casa ordinando i sacchi di ghiaccio e

0: tutto quello che serve per preparare cocktails anche alle 3 di notte, insomma sono i vantaggi che offre questo tipo di città. Comunque io quando torno ho sempre sempre sempre almeno Fumoir.
1: Aspetta,
0: è un locale in stile coloniale.
1: Ho avuto un attimo di vuoto, ridimmi il nome, riparti.
0: Fumoir sarebbe il fumatoio, dove all'epoca si andavano a fumare i sigari. In realtà oggi è un bar ristorante davanti al Louvre. Io mi ci ritrovo perché è un locale col quale ho un legame affettivo molto forte. C'è la mia più cara amica, ci ritrovavamo a pranzo molto spesso, almeno due volte a settimana, perché era a metà strada tra dove lavorava lei e dove lavoravo io, banalmente. Quindi ora quando torno a Parigi di solito la prima cena la organizziamo lì insieme, a lei e ad altri amici. Un altro locale abbastanza costoso, devo dire, però che nel quale mi piace andare anche solo per una birra rinfrescante o un cocktail così, è il Café Merlì. Il Café Merlì è al piano terra del Louvre, nell'ala Richelieu, e quindi è dentro la corte principale del Louvre, davanti alla piramide. Insomma, mi piace anche solo stare lì a guardare chi passa sul piazzale, quindi ci torno spesso. Poi un localino che è minuscolo, cioè bisogna prenotare, perché ha tipo 5 tavoli, è un'enoteca di fronte a casa mia, Quai de Valmy, quindi sul lungo canale, Canal Saint-Martin, è il Metro République, si chiama Overvolé, al calice rubato. Un'enoteca, vende vini, ha questi 5-6 tavolini, menù fisso che cambia tutti i giorni, quindi si va lì e si mangia quello che c'è. Ma si mangiano, è una cucina casereccia tipicamente francese, sempre abbinata a vini suggeriti ad hoc. Io mi sono sempre trovata benissimo, quindi se amate il vino e volete provare piatti stratipici, ve lo consiglio. Come vi consiglio il Petit Cambodge. Il Petit Cambodge fanno le zuppe cambogiane, purtroppo negli ultimi anni è diventato famoso per i fatti di cronaca, perché è il locale cambogiano sempre sul canale dove hanno avuto luogo gli attentati, la stessa sera dell'attentato al teatro, cioè, al Bataclan, c'è stato un attentato anche in questo ristorantino, però ha riaperto e fa delle zuppe strepitose. Quindi ve lo consiglio e costa nulla, cioè rispetto al rapporto qualità-prezzo parigino, lì sembra pagate come una prima colazione basica la cena completa, quindi ve lo consiglio. E poi vi consiglio ancora un locale che si chiama Cachet. Cachet vuol dire nascosto, ed è proprio nascosto. È il metro Alexandre Dumas, nel 20°. Fanno un brunch strepitoso, il weekend è aperto anche per la cena. È un vecchio atelier d'artista che era stato abbandonato, il design è rimasto lo stesso, hanno messo dei mobili come se avessero arredato casa loro. Fanno tutto, dal pane alle brioche ai dolci, cioè fanno tutto loro in casa, qualsiasi cosa, il vino è il loro vino. È un localino pazzesco e non ci, insomma, lì sicuramente sarete gli unici stranieri, perché è veramente nascosto, bisogna trovarlo cercando sulle mappe, e poi cerca, una volta che si entra nel cortile dove ci sono tutti questi atelier abbandonati, ce n'è uno che non è abbandonato ma va trovato, va scovato in fondo al viottolo. E un'altra cosa, altri due locali che mi sento di consigliarvi, uno è un bistrot tradizionale, il bistrot Le Bougainville, come la pianta, è all'interno della Galerie Vivienne, uno dei passage couvert di Parigi. È un bistrot tradizionale storico, essendo all'interno della galleria, col soffitto in vetro, è super luminoso e nello stesso tempo non si sente il traffico, insomma è un locale molto bello. E poi se come me amate la cucina giapponese, vi consiglio Ryukishin in Rue Richelieu. Qui ci sono due metro possibili, uno è il 4 settembre, quindi 4 settembre, e l'altro è Pyramid, e è proprio dietro l'Opéra Comique, cioè il ramen è ai livelli del ramen che ho mangiato nell'Hokkaido, è strepitoso. Quindi deve piacervi la cucina giapponese, ma se è il caso vi straconsiglio questo localino.
1: Io però sono curiosa di capire quale sia la cucina tipica francese parigina e poi che vini hanno. Hanno un vino rosso o anche bianco?
0: Allora, hanno sia rosso che bianco. Ultimamente stavano iniziando a produrre anche lo champagne, che tendenzialmente è prodotto più a sud, però grazie, insomma, a causa, in questo caso grazie al riscaldamento, al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, stanno iniziando a produrre champagne anche lì. Però tenete conto che uno degli champagne che preferisco ultimamente viene dalla Cornovaglia, quindi decisamente il cambio climatico sta consentendo coltivazioni particolari anche più a nord. Però no, la scelta di vini è molto ampia, decisamente.
1: Invece quindi a livello proprio di cibi, cos'è proprio di tipico parigino?
0: Allora, di tipico parigino, allora, non è come da noi, quindi ti dico una cosa che fa sempre sorridere o sbruffare i francesi in generale, è che viene presentata banalmente anche al meteo. Al meteo si dice Parigi, quindi danno il meteo di Parigi, e poi parlano della provincia. La provincia in Francia è tutto quello che non è Parigi. Quindi Parigi è al cuore da secoli, i confini francesi sono gli stessi da secoli, e la cucina parigina in realtà è la cucina francese, ha assorbito tutte le cucine che vengono d'altrove. Quindi ci sono tipicità, se tu vai per esempio nel Périgord, che è l'entroterra della regione del Bordeaux, ci sono ricette molto particolari che fanno solo lì. In Costa Azzurra hanno ricette solo loro, in Borgogna hanno qualche piatto solo loro, in Normandia hanno piatti solo loro, però a Parigi trovi tutto, ma trovi tutto da secoli, quindi non c'è una cucina o ricette parigine doc. Sicuramente però se andate in Francia dovete assaggiare tipo il coq au vin, quindi sarebbe il galletto cotto nel vino, un po' il concetto di un nostro spezzatino, quindi sono quei piatti che cuociono per ore, con mille passaggi complicatissimi. Io ho provato a farlo più volte a casa, un disastro perché non sono così precisa, però il coq au vin vi consiglio di assaggiarlo, il filetto, la loro carne è strepitosa, per lo più è carne che viene dalla Borgogna, fanno filetto altissimo, il filetto in Francia è tipo la nostra fiorentina in realtà, e vi consiglio di accompagnarlo dal gratin dauphinois, che sono queste, è un po' fatto come una lasagna, solo che sono strati di patate, panna, pepe, cannella e spezie varie, cotto in forno, veramente il principio delle lasagne, solo che è a base di patate, che è molto buono. Le zuppe, la zuppa di cipolle che viene poi gratinata, è strepitosa secondo me. Insomma, tutti questi piatti che non si fanno a casa perché richiedono ore di preparazione, vi consiglio di assaggiarli. E poi ovviamente la pasticceria francese rinomata, la pasticceria parigina. La mia passione sono i macaron, credo che li conosciate tutti, sono quei dolcetti coloratissimi.
1: Stanno spopolando anche qui in Italia.
0: Ecco, a Parigi ci sono da sempre, io adoro quelli al caramello salato e al pistacchio, ne mangio a quantità impressionanti, ogni volta che c'è un mio amico che viene a trovarmi qui ricevo scatole di macaron solo caramello salato e pistacchio, perché questa cosa è diventata quasi una barzelletta nel gruppo di amici, perché lascio li seleziono e lascio le scatole miste agli altri, e quindi ormai mi offrono solo quelli, sì, sono come una bambina, cioè... Un po' tipo le M&M's, che sai che c'è gente che separa i colori, io lo faccio con i macaron.
1: Quindi una cosa tipo tipica parigina secondo te qual è? Prendersi il caffè a una certa ora, prendersi il tè, dimmi, quella secondo me è una cosa che è proprio da parigini, se uno vuole fare una cosa chic a Parigi.
0: Allora, una cosa da Parigi, i parigini vanno molto di fretta, però anche se è una cosa americana, ormai è lì da decenni, perché già negli anni 90, fine anni 90 si faceva sicuramente il brunch con gli amici il weekend, il sabato e la domenica, tra le 13 e le 14:30, diciamo, tutti i locali un po' più branché, un po' più chic lo propongono, ed ovviamente non è un brunch all'americano, perché quello che viene proposto sono i prodotti e i piatti tipici francesi. Quindi questo sicuramente è molto parigino da farsi, è molto parigino bere il caffè au lait o il caffè crème, che è il caffè macchiato, quando piove, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si beve caffè così, allungato col latte, e poi è estremamente parigino andare al cinema. I cinema a Parigi sono aperti tutti i giorni della settimana, hanno le sessioni anche al mattino, e c'è gente che va anche al mattino, anche al pomeriggio, la sera c'è il triplo turno, i multisala vanno prenotati perché ci sono code chilometriche, è impossibile accedere a un multisala senza aver prenotato, come è quasi impossibile accedere a un cinema ad sé, quindi cinema indipendenti, il sabato sera e la domenica pomeriggio e la domenica sera senza aver prenotato prima. Quindi ci si abbona. Io per esempio avevo un abbonamento illimitato al cinema, avevo scelto, si potevano selezionare un po' di cinema indipendenti più una grande catena, nel mio caso era UGC, che c'è anche alle Al, tra le altre cose. Avevo questo abbonamento illimitato che costa come 3 biglietti al mese, ma 3 biglietti del cinema un weekend di pioggia ci cioè andavano, perché è una cosa che si fa molto. I francesi guardano molto poco la televisione, i parigini, la maggior parte dei parigini, dei miei amici, non hanno la televisione. Io non ho avuto la televisione per 12 anni e ora che ce l'ho in casa non mi dimentico di accenderla perché non ci sono abituata. Però si va al cinema, si va molto molto al cinema. Vi invito solo per curiosità a scendere, beh, una zona un po' più turistica, centrale, quindi è più facile che dormiate in quella zona lì, è facile da verificare, di scendere nel Forum Les Halles, quindi nel mercato proprio in pieno centro, una qualsiasi sera intorno alle 8, e il weekend, tipo il sabato, la domenica, tra le 5 e le 11 di sera, e vedrete che ci restano. Riuscite ad arrivare in fondo alla scala mobile perché c'è la coda fuori di gente che aspetta di entrare nelle varie sale del cinema, cosa che in Italia invece mi manca molto perché non si fa così tanto.
1: Una tradizione che ci siamo persi, purtroppo.
0: Sì, perché anche i film vecchi, cioè quando fanno, cioè si fanno un sacco di rassegne nei cinema indipendenti, si vanno a vedere i film vecchi, i film in lingua, ci sono delle serie, tipo potrebbe esserci un mese dedicato al cinema giapponese, e da noi fa strano, però lì devi prenotare perché sennò non riesci a accedere alla sala. Insomma, è molto, nemmeno di tendenza, è proprio nella cultura.
1: Tu cioè, stai raccontando Parigi ovviamente con un amore immenso e si sente ovviamente da tutte le cose che dici, ma c'è una cosa di Parigi o dei parigini che invece non riesci a capire o che non sopporti?
0: Oddio, sai che allora la verità è che no, no, cioè, mi viene da ridere, c'è una cosa sulla linea 4 del metro, ci sono delle stazioni che hanno un odore pessimo. Tremendo. Io prendo pochissimo il metro, come avrai capito, faccio tutto a piedi, però a volte mi capita, quando ho fretta, di dover prendere la metropolitana. La linea 4 è l'unica, tipo Saint-Denis o Port de Clignancourt, sono delle fermate in cui l'odore è allucinante e devi proprio attraversare i corridoi con la mano sulla bocca e sul naso. Lo so, è una roba super particolare.
1: Abbiamo trovato un elemento negativo anche di Parigi, ce l'abbiamo fatta.
0: È una cosa che mi è venuta in mente così.
1: Invece, avresti un libro, ce ne sono tantissimi libri su Parigi, ne parlavamo anche un attimo prima di iniziare questa chiacchierata e di registrare. C'è un libro che vorresti consigliare per conoscere un po' un'anima più vera di Parigi ai nostri ascoltatori?
0: Allora, vabbè, Parigi è il... l'ambientazione di un sacco di romanzi, di libri di ogni tipo, però ce n'è uno carino, leggero, che mi piace, che secondo me può piacere a tutti, perché io sono appassionata di romanzi storici, però mi rendo conto che può essere un po' una palla per alcuni. Però invece ce n'è uno di Raymond Queneau che si chiama Zazie, Zazie dans le métro, quindi Zazie, che è il nome di una ragazza, nel metro. È la storia di questa ragazzina che arriva a Parigi a Gare d'Austerlitz, quindi alla stazione di Austerlitz, e il suo obiettivo è visitare, prendere la metropolitana e cambiare metropolitana più volte e conoscere Parigi, questo aspetto di Parigi, perché lei viene da fuori città e nelle altre città non c'è la metropolitana. In realtà il fatto sta che lei non riesce ad arrivare nemmeno all'entrata della metropolitana, però si scopre tutta svariati quartieri, svariati luoghi emblematici della città, e con gli occhi di una ragazzina che non so se lo conosci, però sono esercizi di stile, è una scrittura molto particolare, molto poetica, e è un libricino che vi consiglio perché è molto carino e sì, fa scoprire i quartieri di Parigi in un modo un po' particolare.
1: Grazie dell'ottimo consiglio, poi lo mettiamo nelle note per chi volesse poi vedere proprio il libro e acquistarlo. Io Silvia ti ringrazio perché ovviamente mi hai fatto emozionare in questo viaggio che spero di poter fare su Parigi, e quando potrò andare ovviamente ti chiamerò per avere tutti i dettagli.
0: A completa disposizione.
1: Spero che potremo presto ritornare a Parigi, te lo auguro a te, me lo auguro anche io e anche a tutti i nostri ascoltatori, e ti ringrazio ancora una volta per essere stata nostra ospite.
0: Grazie, grazie tantissimo, perché vabbè, mi emoziona parlare, insomma, è la mia città, è dove sono diventata grande, quindi mi fa sempre piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati, come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna, detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto ho un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto, fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E frammezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accesi un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille. Migliaia e migliaia rivolte in su che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le 1000 miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato cudriruni da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare

0: giornata libera. Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Vice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto. La rivincita di Tarzan, di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro. Infatti, per gioco, mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia. E loro, ogni volta che potevano, facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo Duomo via Cavour Piazza della Stazione, via Volturno.

0: turno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo, Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film quel giorno era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di Tarzan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan vestito di pelli come un selvaggio che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: Vinci, Tarzan, di Lari, che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua acetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni «che vuoi» mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente a salti e a corse andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio, e la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua acetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ahmad Suraji, altri nomi Nasib Kelewang, soprannome lo stregone assassino. Nascita a Medan, Indonesia, il 10 gennaio 1948 e morte a Jakarta il 10 luglio 2008. Vittime accertate 42. Periodo degli omicidi dal 1988 al 1997. Vittime sospettate 70 od 80. Metodo di uccisione e strangolamento con cavo d'acciaio. Arresto 2 maggio 1997. Detenzione dal 2 maggio 97 al 10 luglio 2008. Provvedimento: condanna a morte per fucilazione. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Lo stregone assassino. Ahmad era un allevatore di bestiame residente a Medan, capitale della Sumatra settentrionale. Della sua infanzia si sa ben poco. Era il primo di due fratelli, il padre era morto quando aveva solo 7 mesi e lui e il fratello erano stati allevati dalla madre. Aveva completato le scuole elementari, un uomo ordinario come tanti indonesiani, alto, capello scuro, magro di corporatura. Era molto noto nel suo quartiere. Era stato soprannominato Kelewang Fate, cioè il destino di essere sopravvissuto. Una volta, da bambino, Ahmad cadde in un pozzo, ma ne uscì completamente illeso. Aveva avuto qualche problema con la giustizia da ragazzo perché spesso rubava del bestiame. All'età di 12 anni iniziò a intraprendere le arti e la scienza dello sciamanesimo. I libri li aveva ricevuti in eredità dal defunto padre, che anche lui, come da buona tradizione, era uno sciamano. Ahmad era trigamo. Le sue 3 mogli erano anche 3 sorelle. La più anziana si chiamava Tumini, poi c'era Tumina e la più giovane, Ngatia. Era meglio noto per esercitare le arti della stregoneria e della sciamaneria. Apparteneva al Dunker, una classe di sciamani che hanno la reputazione di essere in possesso di poteri sovrannaturali. Gli era anche stato conferito, ma non si sa esattamente come, il titolo di Datuk, per onorarlo del grande lavoro svolto. Il titolo di Datuk indicherebbe un titolo di nobiltà, paragonabile a un nostro duca o marchese. In indonese è nota la figura dello sciamano, metà mago e metà sacerdote, che ci riporta alla memoria le antiche tradizioni tribali legate a quelle culture primitive e alla natura, talvolta madre crudele. Lo sciamano aveva un prestigio nei tempi antichi, ma anche un suo ruolo e una funzione ancora oggi. Ahmad e le mogli conducono una vita molto tranquilla, almeno fino al 1988. Una notte, il fantasma del padre di Ahmad gli appare in sogno e gli intima di bere la saliva di 70 donne morte. «In questo modo diventerai un guaritore mistico, accrescerai i tuoi poteri», disse il padre in sogno, e Ahmad gli crede. Dal 1988 in avanti inizia a uccidere pur di obbedire alla richiesta del padre. Veniamo alle vittime. Ovviamente tutte di sesso femminile, alcune delle quali prostitute. L'età delle vittime era fra gli 11 anni e i 30, tutti residenti a Medan. L'uomo forniva consigli spirituali su come farle diventare sane, ricche e belle, in cambio di denaro. Era anche noto per consigli su come rendere fedeli i mariti e fidanzati, grazie ai poteri magici. Dopo aver fornito la consulenza e ricevuto il pagamento che variava dai 200 ai 400 dollari, le strangolava con un cavo e beveva la loro saliva. Dopo ciò le spogliava per poi seppellirle in una piantagione di canna da zucchero vicino a casa sua. Nei periodi difficili, cioè quando poche donne andavano da lui in cerca di consigli, per completare il procedimento decideva di uccidere ugualmente e le sue attenzioni si rivolgevano ad ignare prostitute. Particolare macabro numero 1. Le donne venivano sepolte con le teste rivolte verso la sua abitazione. Secondo lo sciamano, quest'usanza gli avrebbe conferito più poteri e potenza. Particolare macabro numero 2. Le 3 mogli erano perfettamente a conoscenza delle sue attività illecite. Anzi, lo aiutavano ad occultare i cadaveri. Nessun sospetto su di lui, era molto conosciuto e stimato fra la gente del paese grazie ai suoi poteri. Del resto la stregoneria in Indonesia è piuttosto popolare, soprattutto nelle zone di campagna.
venne però arrestato il 2 maggio 1997 su segnalazioni dei familiari di una delle vittime e la polizia giunse a lui perché avevano collegato la sua persona a una segnalazione di una scomparsa di una ragazza sparita proprio dopo una visita a casa sua. 41 delitti andati a buon fine, ma con la 42esima vittima purtroppo venne raggiunto dalle autorità. La donna si chiamava Sri Hemaladewi, aveva 21 anni, aveva pagato a noleggio un risciò con un conducente di modo che il giovane la conducesse alla casa dello sciamano. La donna aveva chiesto al giovane conducente di mantenere il segreto sulla sua posizione e aveva richiesto il servizio solo per il viaggio di andata e non per il viaggio di ritorno. La polizia si recò presso l'abitazione ed Ahmad venne arrestato subito dopo aver ritrovato il cadavere di Sri Kemala nel campo di canna da zucchero vicino a casa sua. Ahmad confessò l'omicidio di 16 donne, ma gli agenti non fermarono le indagini. Difatti, perquisendo l'abitazione e il campo, trovarono moltissimi abiti femminili. Troppi per solo 16 corpi. Ahmad quindi confessò 42 omicidi. Questo poteva coincidere con i ritrovamenti della polizia, difatti in totale vennero ritrovati 42 cadaveri nel campo. Ma la polizia immediatamente dopo si ritrovò con oltre 80 famiglie che denunciavano la scomparsa delle proprie giovani figlie. Le vittime, pertanto, potevano essere stimate fino a 80 o oltre. Il processo penale ebbe luogo nel 1997. 363 pagine di capo di imputazione per 42 omicidi. E le ricerche delle altre donne scomparse si fermarono. Vennero processate anche le mogli di Ahmad. Due di loro sostennero sempre di essere innocenti. Ahmad venne dichiarato colpevole e condannato a morte. Amnesty International ha tentato fino all'ultimo di fermare l'esecuzione, ma è stato del tutto inutile. Leggiamo insieme il comunicato di Nessuno Tocchi Caino. 10 luglio 2002. Nonostante le proteste di Amnesty International, il 57enne Ahmad Suraci è stato giustiziato in Indonesia da un plotone d'esecuzione. Era stato giudicato colpevole di aver ucciso 42 donne e ragazze e di averle sepolte in un terreno in prossimità della sua abitazione, poiché riteneva che in questo modo gli avrebbero conferito dei poteri magici. Le portava al campo, le seppelliva fino alla vita dicendo loro che faceva parte del rituale, le strangolava e seppelliva i corpi con il capo rivolto verso la sua abitazione. Anche la moglie di Suraji, Tumini, è stata condannata a morte per complicità negli omicidi, ma la condanna è stata successivamente ridotta all'ergastolo. È emerso infatti qualche dettaglio scioccante, cioè che le vittime venivano obbligate a scavare le loro stesse tombe e qui erano seppellite fino alla vita. Questo, secondo lo sciamano, faceva parte del rituale, così sarebbe stato più facile l'omicidio. Già immobilizzate, nessuna di loro avrebbe potuto salvarsi. Difatti poi Ahmad è morto per fucilazione da plotone d'esecuzione il 10 luglio del 2008. Da un giornale locale, dopo la morte, si è letto che l'autopsia ha rilevato che era deceduto a causa di 3 proiettili che gli hanno trafitto il petto, dal lato del cuore. La squadra di esecuzione aveva scelto un obiettivo letale, proprio il cuore. Prima della morte espresse un ultimo desiderio, cioè chiese di rivedere una delle sue mogli. Forse si riferiva a Tumini, la più anziana delle 3, però la notizia non venne mai confermata. Un portavoce dell'ufficio della procura ha dichiarato: sembrava rassegnato al suo destino. Il suo ultimo desiderio era quello di vedere sua moglie. Lo abbiamo accontentato. Tumini invece venne dichiarata colpevole per essere stata complice ed è stata condannata alla detenzione a vita. In una delle sue ultime interviste, prima della morte, dichiarò: la magia nera è venuta da Dio. Non ce l'ho più. Mi sono pentito e spero di avere la possibilità di vivere. Ha dichiarato anche che suo padre, che gli era apparso in sogno e gli aveva indicato di bere la saliva delle donne, non aveva colpa. Lui non lo incolpava certamente, era stata sua l'idea, e dichiarò che ci sarebbe voluto troppo tempo per incontrare singolarmente 70 donne defunte, così ebbe l'idea di ucciderle direttamente per accelerare i tempi e diventare più velocemente guaritore mistico. Ha riferito infatti: mio padre non mi ha consigliato specificamente di uccidere, quindi stavo pensando, ci vorrebbero secoli se devo aspettare 70 donne. Stavo solo cercando di arrivarci nel modo più veloce possibile. Ho preso io l'iniziativa di ucciderle. Particolare macabro numero 3.
Il corpo di Ahmad non venne seppellito subito, rimase a lungo in ospedale. I parenti delle vittime, infatti, forse con l'intenzione di boicottare il funerale, si erano accampate al cimitero dove doveva essere seppellito. La notizia è riportata da più riviste. Circa 100 parenti delle vittime erano al cimitero pronte a interrompere la sepoltura. Così il corpo è rimasto all'obitorio in un ospedale locale. I parenti delle vittime si opponevano insieme ad altri abitanti della zona alla sepoltura nel cimitero locale a causa della ferocia con cui lo stregone aveva ucciso. La polizia regionale di Sumatra ha dichiarato tuttavia che avrebbe agito con fermezza in caso in cui ci fossero stati intralci al funerale o in caso di distruzione o danneggiamento della tomba. Un portavoce delle relazioni pubbliche della polizia ha riferito: «In caso agiremo sicuramente, perché è reato». Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Scriveva Lorenzo il Magnifico nella canzone di Bacco e Arianna. Gli uomini riflettono da sempre sulla morte. Cerchiamo di comprenderne le ragioni e abbiamo immaginato cosa ci sarà dopo la vita. Vita e morte sono due eventi strettamente legati. Senza l'una non c'è l'altra. Viviamo fra cose destinate a morire. Intraperitura vivimus. Lucian Neo Seneca.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide, la prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, cucina eccellente, merita una deviazione. Tre stelle, une des meilleures tables, vaut le voyage, cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era, ed è, bianco, quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici, in origine, erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibendum, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni, mantiene in forma, insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello, è un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender, dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un microRNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei microRNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica e intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola consumati

0: contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Pirimaya era il cibo degli dèi. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura, da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri, I segni

0: I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i cinque figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese. E sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene, Orienteering. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in 4 modi. A piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip fissato sul dito indice sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi, ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza, però, non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore, programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol. Un affascinante viaggio attraverso le storie e le figure che hanno plasmato la città di Venezia. Gli autori esplorano come le vicende e i personaggi straordinari, racconti storici e leggende popolari, abbiano contribuito a costruire l'identità e il mito della Serenissima. Il libro si propone di svelare i fili invisibili che intrecciano la toponomastica e la cultura della città, offrendo una prospettiva unica sulla sua storia e sulle sue tradizioni. Buon ascolto.
2: Una città straordinaria, dalla storia straordinaria, fatta da uomini e donne che ebbero la capacità di leggere gli avvenimenti un secolo dopo l'altro e di governarli sapientemente, che seppero alimentare il mito reinventandone le origini, finendo per piantare radici profonde nella leggenda che fecero di Venezia la più moderna delle città antiche, con leggi, consuetudini e costumi fuori da ogni norma, che la resero e la rendono non solo unica, ma avanguardistica e strabiliante. I veneziani e le veneziane di ogni tempo, rispondenti a questa definizione, a dispetto di qualsiasi luogo del mondo li abbia visti nascere, sono gente speciale per un luogo speciale. Come è noto, nella Laguna Veneta i primi consistenti insediamenti si verificarono nel corso delle invasioni barbariche, quando le popolazioni prossime al litorale si stanziarono in quelle isole. Lì erano protette dal mare, ma contemporaneamente erano isolate nel mare, che precludeva loro ogni possibilità di sopravvivenza che non traesse origine da esso, donde un'opzione, una sfida, che poteva essere raccolta al livello più basso, cioè della pesca e del piccolo cabotaggio, come fecero alcune località circostanti, come Chioggia, Caorle, Grado, oppure in quello più alto dell'intermediazione commerciale. I venetici o veneziani, ma chiamiamoli così per intenderci, scelsero la seconda ipotesi, e fu una decisione vincente. Se infatti prendiamo una carta dell'Europa e la facciamo ruotare di 180 gradi, basterà un'occhiata per renderci conto che Venezia, posta in fondo all'Adriatico, è il porto che maggiormente si incunea nel cuore del continente, rendendo quindi più facile, veloce ed economico lo smercio delle derrate e dei prodotti che giungevano dal Levante. Naturalmente vi furono altre concause a determinare la fortuna di Venezia, quali la presenza nel suo entroterra di fiumi navigabili tutto l'anno e, ancora a favore del commercio, la sua appartenenza all'impero bizantino, un padrone lontano e sempre più debole, ma che permise agli abitanti della laguna di non far parte dell'Europa carolingia, sottraendosi in tal modo alle guerre incessanti che coinvolsero la maggior parte degli stati italiani. Da Bisanzio, peraltro, il doge trasse i suoi simboli e ornamenti, il copricapo, il mantello d'ermellino, lo spadone, la sedia, gli 8 vessilli che costituivano il rituale del Basileus. Non a caso, sulle due colonne del molo, il leone marciano convive con San Teodoro, Todaro, il guerriero armato che rappresenta l'imperatore bizantino. Col tempo, Venezia avrebbe rafforzato simbolicamente questo legame con la costruzione della Basilica Marciana, i cui mosaici si ispirano a quelli di Santa Sofia di Costantinopoli, salvo poi fagocitare lo stesso impero romano d'Oriente con la Quarta Crociata del 1202-1204. Fu questo l'apice della potenza politica ed economica di Venezia. Poi ci furono le guerre con Genova, in seguito l'annessione delle province venete e parte di quelle lombarde. Dopodiché, a interrompere la marcia vittoriosa delle truppe della Serenissima, sopraggiunse la disfatta di Agnadello del 1509. Da allora, Venezia, da potenza imperialista e incline ai conflitti volti ad ampliare la Repubblica, si trasformò nella paladina dello status quo. Certo, Era ancora una potenza in Italia, ma priva di velleità espansionistiche, non più eserciti in armi che percorrevano la Val Padana, ma una difesa basata su fortezze protette da soldati stanziali. Ecco allora le grandi strutture difensive di Bergamo, Peschiera, Verona, Legnago. Nel XIX secolo l'Austria ci aggiungerà Mantova e sarà il quadrilatero. Ciò accade a Occidente, mentre a Oriente sarà Palmanova a proteggere i confini della Repubblica. Entro queste frontiere Venezia diventò la città custode della legge, e però libera, ricca, aperta alla fioritura culturale del Rinascimento. Diventò una delle tappe obbligate del Grand Tour dei viaggiatori europei. Il Settecento rappresentò il momento più alto di questa opzione. Venezia fu anche la città dei piaceri, la metropoli dove il carnevale durava mesi, dove si poteva avere tutto purché non si violasse la legge. Fu la città di Casanova, disponibile e come alla gioia di vivere, e tuttavia mai frivola. Basti ricordare, a tale proposito, nome come Goldoni, Gozzi, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, Piazzetta, Carriera. Poi venne la fine, sopraggiunta all'indomani del carnevale più sbrigliato del secolo. Cadde così la Serenissima, e quelli che seguirono furono gli anni più bui della sua millenaria esistenza. Gli ex patrizi chiusero i palazzi, licenziarono i servi, abbandonarono le gondole, si ritirarono nascondendosi, defilandosi nelle loro proprietà in terraferma. Così crisi demografica e crisi economica. Annientato il commercio, abbattuti i traffici, privata della Dalmazia e dell'Eptaneso, venuto meno il turismo con i suoi apporti, persa l'indipendenza, Venezia dovette subire la spoliazione dei francesi, poi il rigore del governo austriaco. In seguito, l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 significò la fine della subordinazione allo scalo triestino, presto accompagnata dall'apertura del canale di Suez, 3 anni più tardi, che suscitò una ventata di speranze fra gli imprenditori. Speranze di corto respiro. La Venezia di fine Ottocento conobbe certamente un significativo progresso delle sue strutture industriali, dalla stazione marittima allo Huygens, al molino Stucchi, e trasformò in parte il suo stesso tessuto urbanistico con la realizzazione della strada nuova, del bacino Orseolo e l'interramento di molti canali, ma perdette la scommessa di diventare il primo porto del Mediterraneo. Riscoprì, peraltro, la sua più autentica vocazione, ormai ridotta al settore turistico, attorno agli anni 30 del Novecento, con il decollo degli stabilimenti balneari del Lido, la costruzione di grandi alberghi quali il The Bain e l'Excelsior, poi il Casinò e la Mostra del Cinema, che venne ad affiancare la Biennale d'Arte. Strutture effimere, però, attive nei soli mesi estivi e insufficienti a sopperire alle esigenze di una città che superava pur sempre i 100.000 abitanti. Consentiteci un ricordo d'altri tempi. I gondolieri, da ottobre a Pasqua, tiravano in secco le gondole, perché non c'era lavoro. Il resto della città continuava allora una vita precaria, talvolta di pura sussistenza. Essa dunque era ancora l'emblema della decadenza, del disfacimento fisico rispetto al passato, il cui confronto, ineludibile, la rivelava come un sistema troppo vecchio, ormai avviato alla fine. A supporto di questo mito, con apparente contraddizione nella sua componente più qualificata, quella della memoria, convive in essa un'elite troppo colta, troppo raffinata per appassionarsi ancora e davvero alla quotidiana sfida dell'esistenza. Ecco dunque la Venezia di Barré e D'Annunzio, di Hofmannsthal, di Schindler, la città del silenzio, la città morta. E dove si va a morire? È questa la cornice viscida e afosa in cui Thomas Mann colloca la tormentata fine di Aschenbach. E qui Ezra Pound verrà per non più parlare. Ciò che si dice di lei è vero. Donne nella Serenissima. La condizione femminile a Venezia. A Venezia, ma non solo, l'evolversi sociale della condizione femminile può essere graficamente rappresentato con l'andamento di una sinusoide. Dalla bassa condizione dei secoli bui dell'età medievale si innalza nel 2-300, poi si smorza nel 400, decade nel 500, comincia a riprendersi nella seconda metà del 600, si assesta a un livello piuttosto alto nel 700, donde poi progredire ancora. Forse sorprenderà l'emancipazione femminile verificatasi nell'alto medioevo, ma la spiegazione è semplice. Quando il marito se ne andava in Francia o in Siria a fare il mercante e stava via anni e talvolta non tornava, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Badava agli interessi domestici, alla rete dei rapporti sociali, irriducibile fondamento e pegno di traffici sospesi ma non abbandonati? Bisognava ricevere le merci in arrivo, conservarle nel fondaco, venderle, investire il ricavato secondo le disposizioni ricevute o fatte pervenire in qualche modo da chi era partito. Insomma, un'attività complessa che richiedeva capacità e impegno costante. Abbiamo un esempio famoso. Immaginiamo di trovarci a Venezia al tempo di Marco Polo, tra la seconda metà del 200 e la prima del 300. Costui torna a Venezia col padre e lo zio dopo 24 anni di assenza. In una notte di pioggia bussano alla porta di casa nella corte del Milion, prossima a Rialto, cui si accede mediante un sottoportego angusto e oscuro. La moglie di Nicolò, Fiordelise, non vorrebbe aprire, ha paura. È sola da tanto tempo, da quando il marito se n'è andato. È partito con il fratello Matteo e il figlio Marco, nato da un precedente matrimonio, e si è inoltrato verso paesi e mari ignoti, a cercare fortuna, a cercare chissà cosa, chissà dove. E lei è rimasta sola, come una Penelope, così le avevano raccontato al tempo delle leggende le antiche favole. Quante Penelope ha conosciuto la Venezia medievale? La grandezza della città poggia in buona parte sui sacrifici, sulle lacrime di queste vedove bianche, mogli di rettori, mercanti, marinai che stavano via anni, che trovavano altre donne nei paesi dove si stabiliscono e talvolta non tornano. Non vorrebbe aprire Fiordelise, non vorrebbe sentirli quei colpi che forse portano cattive nuove, annunci di dolore. Ma gli sconosciuti continuano implacabili, imperiosi, a battere il ferro del portone che risuona cupo, e allora manda un servo a vedere. Intirizzito e diffidente, costui mette fuori un lume dalla finestra. «Chi sei?» Marco risponde. «È il paron!» Proprio così, il padrone. Ma chi aveva pensato alla casa e a tutti coloro che vi erano ospitati? I familiari più anziani, i servitori, in tutto questo tempo? Lo sapevano benissimo i tre Polo, così come nessuno ignorava a Venezia che quella famiglia, per tanti anni, aveva avuto una guida, una padrona attenta e fidata, anche in assenza dei suoi uomini. Ora, può darsi che un frammento di questa antica democrazia domestica sia rimasto nella psicologia dei patrizi veneziani, che ancora nel XVIII secolo erano soliti affidare alle mogli la cassa dei contanti e spesso si trattava di cifre non da poco. A pensarci è anche logico. Il marito era preso dall'attività politica. In più c'erano gli impegni sociali, spesso cenava fuori e non è detto che qualche volta non trascorresse un paio d'ore al ridotto, il casinò di allora. Insomma, le occasioni di spendere, assumere impegni, accordare prestiti erano molteplici. Le donne invece erano inespugnabili. La sera non uscivano quasi mai, non si ubriacavano, non frequentavano luoghi equivoci. Inoltre erano più responsabili dei mariti, perché avevano sempre presenti i figli, prima di ogni cosa. Pertanto non fu per amore o per sensibilità civile se i veneziani diedero fiducia alle loro donne, ma per una precisa convenienza. Come nel Medioevo? Ma no, si è già detto che nel Settecento le donne conquistarono nuovi spazi, se vogliamo eccettuare i ben noti rusteghi goldoniani. L'esempio veniva dalla corte del Re Sole. Possiamo immaginare una Versailles senza le donne, i loro capricci, gli amori, gli intrighi? E il suo successore, Luigi XV, senza la sfilza delle Pompadour, Coupier, Cambis, Murphy, Dubarry? Ebbene, in Francia, il paese che nel vecchio continente si impose dall'architettura alla lingua, al costume, le donne furono signore incontrastate e l'aristocrazia veneziana non mancò di subirne l'influsso. Se andate nel bacino Orseolo, dietro alla piazza di San Marco, ponetevi con le spalle alle procuratie. A 100 metri c'è un ponte. Ponte Tron, o della Piavola, come precisa l'indicazione toponomastica. Perché della Piavola? Perché lì c'era un negozio d'abbigliamento con un manichino, piavola intesa come bambola, le cui vesti erano aggiornate secondo l'ultima moda di Parigi, in modo che le signore sapessero come bisognava comparire. Il modello Fiordelise era acqua passata. Bianca Cappello, veneziana. Un giallo alla corte dei Medici. Bianca Cappello, nata a Venezia nel 1546, fu prima amante e poi moglie del Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. Aveva appena 13 anni, quando il padre, rimasto vedovo, si risposò con Lucrezia Grimani, sorella del patriarca di Aquileia, Giovanni. Nozze prestigiose, ma a scapitarne fu l'educazione di Bianca, appresa dapprima in un monastero, come si usava per le ragazze nobili, e poi nell'ambiente domestico, tra la servitù femminile. Con quanto profitto si può facilmente immaginare. Tuttavia, certi discorsi possono essere una scuola di vita impareggiabile, tanto più che queste donne, quando si credono sole, si lasciano andare a pettegolezzi, ammiccamenti, allusioni più o meno esplicite. A tener banco è soprattutto il mondo dei padroni, i loro amori. Bianca ascolta e ne trae notevole giovamento. Per di più è bella, bella e civetta, sicché comincia per tempo ad affinare l'arte della seduzione, abbigliando le sue bambole e truccandosi di nascosto. Frequenta il suo palazzo un giovane toscano, Pietro Bonaventuri. Vede Bianca, ne resta turbato, è amore. Lei non ha che 15 anni e un carattere irrequieto, donde la fuga dei due amanti a Firenze, dove si sposano alla fine del 1563. Questi colpi di testa non erano ammessi nel patriziato veneziano, per cui il padre di Bianca si rivolge agli avvocatori di Comun, che mettono una taglia sul Bonaventuri. La vicenda si sarebbe conclusa fra le ciacole delle calli e qualche risata nelle osterie, se a Firenze non avesse posato gli occhi su Bianca il figlio del Granduca Francesco de' Medici. Così, quella che poteva essere una nuova avventura giovanile si trasformò in una relazione cui non sono di ostacolo né la nascita di una figlia di Bianca né il matrimonio dello stesso Francesco con Giovanna d'Austria nel 1565. Anzi, il trascorrere degli anni approfondisce sempre più il legame tra i due amanti, alimentato dal comune interesse per le scienze occulte. Per ore e ore i due si rinchiudono nel laboratorio alchimistico di Palazzo, a cercare la pietra filosofale e ottenerne le meravigliose proprietà. L'onniscienza, l'elisir della giovinezza e, last but not least, la capacità di trasformare in oro i metalli. Sin qui siamo al classico triangolo. Se poi Bianca avesse messo su un poligono, questo la storia non lo dice. Certo è che non conosceva bene i punti deboli degli uomini. E il marito, nonostante reciti con scrupolo esemplare il ruolo del cornuto che non vede e non sente, a Francesco viene la fantasia di ammazzarlo. Non si sa mai. Vi sono degli snodi nella vita in cui la sorte dischiude trend virtuosi. Così avviene per la Cappello nel 1574, quando Francesco diventa Granduca di Toscana. Poi, nell'aprile 1578, Giovanna d'Austria muore e 2 mesi dopo ecco il consolabilissimo vedovo che sposa la veneziana. La cerimonia avrebbe dovuto rimanere segreta, dato il lutto troppo recente, ma Bianca non ci pensa proprio e così tutti, dentro e fuori la corte, vengono edotti sul nuovo matrimonio. Pertanto la veneziana destinata al monastero o a nozze non di rango principesco diventa granduchessa, anche se i fiorentini la chiamano gran puttana. Ovviamente in laguna l'evento provoca un rovesciamento a 180 gradi nei confronti della Cappello. Il Consiglio dei Dieci ci mette un attimo a distruggere gli atti del processo contro Bianca e il Bonaventuri, mentre il Senato si affretta a dichiararla vera e particolare figliola della Repubblica. Non meno tempestivo si dimostra suo padre a trasferirsi nel palazzo già Trevisan, sul rio della Canonica, alle spalle della Basilica di San Marco, sontuosa dimora che, con tocco squisito, la figlia tanto amata aveva donato alla famiglia, ma dove il Cappello non avevano osato traslocare. Esperta di alchimia, sul piano politico Bianca è una nullità. La corte medicea le interessa per le feste, gli intrighi e le mondanità. Solo per le arti ha un occhio di riguardo. Commissiona a Tiziano il suo ritratto e Tasso le dedica poesie. Inoltre si dimostra abilissima a combinare matrimoni principeschi e far fruttare le sue rendite. Il problema è un altro: dare un erede al marito, per cui si circonda di maghe, ciarlatani, fattucchiere, finché il Granduca non ne uccide uno a pugnalate, tanto per non perdere l'abitudine. La fine sopraggiunse qualche anno dopo per entrambi e a poche ore di distanza l'uno dall'altra, avvelenati. Bene, ma da chi? Dal fratello del Granduca, il cardinale Ferdinando de Medici, che prontamente rinuncia alla porpora, viene incoronato Granduca, si sposa e genera Cosimo, assicurando in tal modo le sorti della dinastia. Come allora si diceva, semplici ragion di Stato. Arcangela Tarabotti, storia di una monaca che cercò di esserlo. Sappiamo che nel Medioevo la donna era molto più emancipata di quanto non fosse nei secoli successivi. Pensate al Decamerone di Boccaccio. Per sfuggire alla peste del 1348, 7 ragazze e 3 giovanotti se ne vanno assieme in campagna dove stanno 14 giorni filati, senza che nessuno trovi da ridire. Emancipazione femminile? Anche a tener conto delle circostanze eccezionali, di fatto sì. Del resto è logico, e ne abbiamo già parlato. Quando gli uomini, i mariti, erano impegnati in guerra e se ne andavano a fare i mercanti in Francia o in Inghilterra, nel caso di Firenze, o in Levante, in quello di Venezia, e stavano via anni e talvolta non tornavano, chi pensava ad allevare i figli? Chi mandava avanti l'azienda di casa? Manteneva i rapporti commerciali? La donna era dunque l'interfaccia dell'uomo, donde la notevole libertà di cui poteva disporre. In seguito, con la progressiva involuzione dell'età aurea comunale, con l'instaurarsi del predominio spagnolo, nel clima repressivo, infine, del Concilio Tridentino,

o forse proprio per questo. Però il salto di qualità si ebbe nel 600, con una maggior presa di coscienza sul tema della condizione femminile. Ecco allora Modesta da Pozzo, Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli, Sara Coppio Sullam e soprattutto Arcangela Tarabotti. Scorriamone rapidamente la vita. Aveva 16 anni quando l'8 settembre 1620, in una remota zona di Venezia, a Sant'Anna di Castello, entrava nell'ordine benedettino, sottoponendosi al taglio dei capelli da parte della madre superiore. Elena Cassandra diventava così suora Arcangela. Non ne aveva la vocazione, ma era la prima di 7 sorelle e suo padre mica poteva farle sposare tutte. Inoltre, benché fosse bella, era storpia e questo rendeva difficile trovarle un marito senza l'appoggio di una buona dote. Quanto alla sua educazione, dichiarò di essere autodidatta. «Non so nulla, perché son venuta a vivere all'interno del chiostro all'età di 11 anni, senza avere avuto il beneficio di imparare». Poi, nel 1620, come si è detto, fece la vestizione e con inesplicabile ritardo di 3 anni, nel 1623, prese i voti.

Avete ascoltato un estratto da Veneziana di Alberto Tosofei e Beppe Gullino. Editore, programma 2022. Letto da Antonietta Antoniol.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il colombre di Dino Buzzati. L'improvvisa apparizione sulla scia di una nave di un pesce misterioso, il colombre, che secondo le leggende marinaresche segna il destino di chi per primo l'ha avvistato, provoca nel giovane Stefano Roy, il protagonista, un confuso sentimento che egli ben presto identifica nel significato del mistero. L'unico destino dell'uomo è legato all'attesa. Il racconto, surreale ed emblematico nella poetica di Buzzati, si chiude con la rivelazione dell'incapacità di riconoscere il mondo che ci circonda. Il colombre segue costantemente Stefano, finché alla fine è proprio l'inseguito a raggiungere l'inseguitore, ma a questo punto gli si rivela il significato della vita. Il colombre rappresenta un'esistenza che non può essere posseduta dall'uomo, condannato ad un senso angoscioso del vivere. Quando Stefano Roy compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande», disse, «voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua». «Che Dio ti benedica, figliolo», rispose il padre, e siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele, e chiedeva di questo e di quello ai marinai, che sorridendo gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò incuriosito ad osservare una cosa che spuntava di intermittenza in superficie, a distanza di 200 o 300 metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento, quella cosa manteneva sempre la distanza e, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo più Stefano in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. «Stefano, cosa fai lì impalato?» gli chiese, scorgendolo infine a poppa in piedi che fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere». Il padre venne e guardò anche lui nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. «C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia», disse, «e che ci viene dietro». «Nonostante i miei 40 anni», disse il padre, «credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente». Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. «Cos'è? Perché fai quella faccia?» «Oh, non ti avessi ascoltato», esclamò il capitano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando la scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo sangue». «Non è una favola?» «No, io non l'avevo mai visto, ma dalla descrizione che ho sentito fare tante volte l'ho subito riconosciuto. Quel muso dal bisonte, quella bocca che continuamente si apre e si chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo, devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrei fare fortuna». Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e col pretesto di un improvviso malessere sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là, dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. ma aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava d'intermittenza dalle acque. Il suo colombre che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri, e per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo il colombre, ammesso che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia, guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione, e anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro, sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre, eppure egli sapeva che di là, dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E si fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, che era un ragazzo serio e volenteroso, continuò con proficito gli studi e appena fu uomo trovò un impiego dignitoso e remunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia. Il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori. Stefano si era ormai fatto la sua vita. Ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio. E passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò nella città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Ma non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. No, noi non vediamo proprio niente, perché? Non so, mi pareva. Non avrei mica visto per caso un colombre, facevano quelli ridendo e toccando ferro. Perché il colombre è una bestia che non perdona, e se si mettesse a seguire questa nave vorrebbe dire che uno di noi è perduto. Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie ad una serie di fortunate spedizioni, poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi e i milioni non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo, né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena dopo lunghi tragitti metteva piede a terra, in qualche porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie da un oceano all'altro. Finché all'improvviso Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo, e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com'era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio e amaramente infelice, perché l'intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre l'attrazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato ad inseguirlo per quasi 50 anni, inutilmente. Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo, disse, con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo. Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. Ora gli vado incontro, annunciò. È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze. A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovete faticare molto. All'improvviso il muso orribile del colombo emerse di fianco alla barca. Eccomi a te, finalmente, disse Stefano. Adesso, a noi due. E raccogliendo le superstite energie, alzò l'arpione per colpire. Mugolò con voce supplichevole il colombre. Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare e tu fuggivi, fuggivi e non hai mai capito niente. Perché? Fece Stefano punto sul vivo. Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi? Dal re del mare ho avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo. E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata, e lui riconobbe la famosa perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma ormai era troppo tardi. Ahimè, disse scuotendo tristemente il capo, com'è tutto sbagliato? Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua. Addio, pover'uomo. Rispose il colombre e sprofondò nelle acque nere per sempre. 2 mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò ad una dirupa scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi e estremamente raro. A seconda dei mari e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato colomber, poi calahubra, calonga, calubalu, calungra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno, perfino, sostiene che non esiste.
1: Il racconto.
3: Elsa Morante, due sposi molto giovani. Dopo 5 mesi di matrimonio, durante i quali era andato innanzi alla meglio con traduzioni e lezioni private, al principio dell'inverno lo sposo trovò un posto di maestro in un paesello di montagna. Era una fortuna, il pane assicurato per sé e per la sposina, e tutti e due, contenti e fieri, si prepararono alla partenza. Le loro due età sommate facevano un'età giovane. Si chiamavano Giorgio e Isabella. Il paese al quale Giorgio era stato destinato era tutto fatto a gradini di roccia e di tufo, e le case senza intonaco parevano di lontano un brullo pietrame sparso lungo il dorso del monte, fino alla croce nera della chiesa, in cima. Gli abitanti che li osservavano, curiosi e come diffidenti, si rintanavano presso il muro al loro passaggio, chiudendosi nello scialle o nel mantello. Era una strana gente, sospettosa e selvatica. Isabella, salendo alla sua nuova casa, pensò al bimbo che già cominciava a vivere in lei e che sarebbe nato in quel luogo e si strinse allo sposo, spaurita. La loro casa era posta di fronte al paese, sopra un picco del monte. E per giungervi fu necessario attraversare viottoli erti e fangosi in cui si incontravano maiali e galline, dinanzi a capanne che parevano fatte di terra. Qui alla sposa mancarono le forze e allora lo sposo se la prese in collo e la depose soltanto sulla soglia del nido. Nel cielo, attraverso un ammasso di nuvole oscure e rossastre, filtrava un sole velato che, correndo lungo i dirupi fino ad un torbido fiume, spargeva sulla roccia e sull'acqua una luce obliqua e come riflessa. In quella luce i pini e gli abeti immobili acquistavano strani aspetti di fantasmi. Via via che si avanzava la notte, il paesaggio pareva prepararsi al giungere delle streghe o delle bufere. Dormirono stretti finché le campane dell'alba corsero da una cima all'altra. Dalle finestre della loro povera casetta si vedeva un infinito e pauroso scoscendere di pietre e di acque, e nell'aria silenziosa arrivava fino allora lo scroscio dei torrenti e il grido roco dei galli. Giorgio calzò un paio di stivaloni chiodati, indossò un ruvido e pesante vestito e se ne andò alla sua scuola. Venne la donna per le faccende e Isabella, nella sua solitudine, avrebbe voluto parlare con lei, dirle parole umane ed amiche, come chi cerca un rifugio, ma quella camminava muta per le stanze col volto racchiuso nel suo fazzolettone nero. Aveva un volto oblungo e serio, dagli zigomi forti e le orbite profondamente incavate, e la sua bocca incolore pronunciava solo le parole indispensabili, in un dialetto che la sposina intimidita non capiva bene. La casa, grande e quasi vuota, la opprimeva. Il pavimento era fatto di mattoni sconnessi. Sulle pareti, malamente imbiancate a calce, apparivano chiazze di un bigio sudicio. Dal cielo annuvolato entrava una luce livida e tempestosa. Quando anche la donna si ritirò, Isabella, rimasta sola, tentò di dare alla casa un'apparenza familiare, deponendo qua e là sui mobili i ninnoli e i ricordi cari che aveva portato con sé. Ma la casa rimaneva per lei fredda ed estranea. Tentò di cucire o di leggere, ma la dominava una triste pigrizia, un senso disperato di abbandono, e nelle lunghe ore di attesa chiamava Giorgio con lamenti teneri e infantili. Le pareva che egli fosse partito per un lungo viaggio e la lasciasse ingiustamente sola. Scese la precoce notte autunnale e, mentre ella sedeva ancora sola presso la lampada, udì all'improvviso un lieve rumore fra i carboni. Si volse da quel lato e vide apparire un topo che esplorava quella mezza tenebra avanzando il muso aguzzo. Gettò un grido e il topo scomparve nel suo buco, ma lei, tremando per il ribrezzo, restava accoccolata sulla tavola e singhiozzava di paura e di abbandono. In un frangente simile, nella sua casa materna in città, i fratellini si sarebbero subito messi alla caccia della bestia che spaventava la sorella, ma ora tutto era cambiato. Ella continuò a gemere piano. «Oh, Giorgio! Oh, mamma mia!» Così la trovò il marito. Egli saliva dal viottolo nella buia e fredda notte e alcuni piccoli esseri incappucciati seguivano il maestro a distanza e si fermarono, parlottando, a 10 passi dalla soglia quando egli entrò, finché si decisero a ridiscendere il monte. Erano scolari. Giorgio, vedendo sua moglie che piangeva, si precipitò su di lei. «Come sei venuto tardi!» ella sussurrò, già consolata. «C'è un topo là nel carbone! Che paura!» Ed egli le diceva: «Hai le mani fredde? Non si scalda questo camino?» E si mise in ginocchio, stanco com'era, a riattizzare la legna. Ma a lei ora l'incubo del giorno sembrava lontano. Anche la casa le appariva più allegra e più bella. Il fuoco dava una calda luce rossa alla cucina angusta e oscura e il letto matrimoniale di legno scricchiolante li fece ridere. Così cominciò la nuova vita. Le ore del giorno passavano lunghe e spente nell'attesa, finché il marito ritornava, seguito da un drappello di scolari che ora, fatti più coraggiosi, lo seguivano fino alla soglia. Si fermavano là con gli occhi bassi, bramosi di rendersi utili in qualche modo. «Signor maestro», dicevano, «vuole che faccia della legna?» Ella non si curava di guardarli, presa dai suoi pensieri. In un pomeriggio sereno e gelido, mentre se ne stava presso la finestra chiusa, volgendo pigre occhiate alle montagne su cui piovevano fasci di luci rosse, verdi e arancio, udì uno scalpiccio presso l'uscio. Era troppo presto per il ritorno di Giorgio, e quando ella guardò alla soglia vide uno sconosciuto, alto e sorridente, che faceva un leggero inchino. Era abbronzato, aveva intorno al viso una corta barba bionda e in testa un ampio cappello. Vestiva una giacca di cuoio imbottita di pelliccia che gli arrivava fin quasi alle ginocchia e reggeva un cavalletto pieghevole. «Permette, signora», disse, «vorrei presentarmi. Si è così in pochi quassù. Sono pittore, abito nello studio, lì di fronte». E le mostrò col gesto un'immensa vetrata in alto, abbagliante nel riverbero solare. Poi mormorò un nome straniero che ella non capì. «Sarò troppo audace se chiedo la loro amicizia», egli seguitava. «Qualche volta ci si smarrisce soli sul vuoto dei precipizi». Fra poco ella bisbigliò confusa quando tornerà mio marito e tutta vergognosa e agitata offerse una sedia al bizzarro straniero. Egli aveva occhi ampi e fondi, di un turchino scuro quasi viola, e le parole comuni, dette con quell'accento che faceva pensare ai viaggi, acquistavano un significato magico, incantevole e pauroso nel tempo stesso. «Sono venuto per pochi giorni», disse, «per dipingere la montagna». E subito la montagna apparve, più alta, bianchissima, con le sue fenditure nere. In quel frattempo rientrò Giorgio e il nuovo amico fu invitato a pranzo. Isabella, felice della novità, si mise in faccende e preparò la tavola ponendo nel centro un vaso con un ramo di pino. Quell'uomo conosceva tutta la terra, le foreste in cui dalle piante esuberanti per il caldo umido prorompono i succhi e i colori si versano con violenza per il cielo, sui frutti e sulle piume degli uccelli, e i luoghi imprigionati da un'eterna notte d'inverno, e le città, e le isole, e i linguaggi. Spesso i due giovani avevano sognato una simile vita. Così ebbe inizio la nuova amicizia. Con poche tinte mescolate e un pennello, l'uomo sapeva ricostruire sulla tela in piccolo ogni montagna, coi ghiacciai lucenti dai riflessi azzurrastri e gli abeti pungenti ed oscuri. Egli volle inoltre fare un ritratto alla giovane sposa. Sedevano nella cucina dinanzi alla grande luce del giorno e il volto modesto di Isabella riappariva sulla tela come in uno specchio. «Con la sua piccola persona e il suo piccolo piede, signora», consigliava lo straniero, «lei sarebbe assai bella vestita di un kimono nero a fiori color arancio e spille d'oro in testa come usa nel Giappone». Le dava spesso consigli intorno ai suoi riccioli e alle sue acconciature. La sera si raccoglievano tutti e tre nella stanza da pranzo e, mentre Giorgio correggeva i compiti degli scolari, lo straniero parlava dei suoi viaggi passati e di quelli che avrebbe iniziato appena partito di là. Egli viaggiava per scoprire i segreti dei colori, che sono diversi in ogni luogo, a seconda del cielo, delle acque e dei riflessi. Scoprire il segreto dei colori è come, diceva, scoprire il segreto delle cose. Anche le creature, diceva, portano il segreto della loro anima nel colore della pelle, degli occhi e delle labbra e nella strana armonia che ne nasce. Isabella, attenta, si rinchiudeva in camera e si guardava allo specchio. Si acconciava i capelli in due trecce attorte intorno al capo e si compiaceva di studiare il contrasto che facevano i suoi capelli di un castano fulvo vicino alla sua pelle color avorio. Poi guardava fuori ed immaginava se stessa nell'atto di valicare quei monti ed altri ancora e di attraversare i fiumi e le foreste. Giorgio invece diventava sempre più silenzioso, quasi più vecchio, e non ascoltava i racconti dello straniero con l'entusiasmo dei primi giorni.

0: I rami di pino scomparvero dai vasi nella casa di Giorgio e di Isabella, ed egli trovò al suo ritorno la sposa che piangeva di noia e di solitudine. Al suo arrivare, ella gli volgeva le spalle come se lo straniero, unica distrazione di quei luoghi solitari, fosse partito per causa di lui. Ora lo straniero non pensava più alle montagne, camminava per un mondo di splendidi colori, mentre i due sposi rimanevano là, imprigionati fra i dirupi e il cielo tempestoso. Di notte ora Giorgio non poteva dormire. Udiva il respiro di Isabella, lo scroscio attutito dell'acqua, i misteriosi scricchiolii e i sospiri delle tenebre. Poi si alzava, pallido, con una ruga sulla fronte. Una sera, stanco, si addormentò nel correggere i compiti. Le conversazioni di un tempo non si svolgevano più fra loro. Isabella, che pigra fingeva di leggere, nel vederlo dormire, si accostò. Lo guardò con una timida ansia. Le sue braccia giacevano rilasciate sulla tavola e le dita stringevano ancora una matita rossa. Nel sonno pesante e torbido, la ruga sulla fronte pareva più fonda e nelle labbra ancora fanciullesche si vedeva una piega inquieta. I fogli coperti di buffe e sbilenche scritture erano corretti con diligenza. «I vilani semano il grano», ella lesse, e su queste parole severi segni turchini e rossi. La mano che reggeva la matita era scura, piuttosto ruvida, con le unghie ben disegnate. È stata questa grande mano, ella pensò con uno strano rimorso, a correggere quelle piccole parole, tutti quegli strafalcioni. A notte Giorgio si svegliò di soprassalto. Sua moglie piangeva. Egli si sollevò, preso da uno stringimento al cuore. «Perché piangi, Isabella?» domandò. E gli parve che il buio fosse una prigione da cui non si poteva fuggire. «Ho fatto un sogno», ella disse piano. «Raccontamelo», disse lo sposo con una voce in cui il comando si univa alla supplica. «Mi pareva», ella mormorò con la voce soffocata dalle coperte, «di vedere il bambino. Batteva all'uscio e mi chiamava: "Mamma!" Era appena arrivato qui, vestito come i pellegrini, con un mantello lungo, un cappuccio e un bastone per appoggiarsi. Aveva il viso pieno di rughe per il troppo piangere. "Sono arrivato", diceva, "sono io, un maschio. Ed ecco qua, per uno straniero che non era niente per te, tu cuocevi i dolci e appendevi i rami di pino, e per me, che sono un povero pellegrino, il tuo primo, il maschio, e che vengo da un paese tanto lontano, non hai preparato con le tue mani neppure una cuffia, neppure un mantello. Non hai pensato a fare la casa bella per me." "Isabella", chiamò piano il marito. E non seppe cos'altro aggiungere. La sposa scivolò verso di lui fra le coltri pesanti e gli appoggiò la testa sul petto. «Oh, mio caro», bisbigliò, «come batte forte il tuo cuore!»
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo, la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli.
5: Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri. Una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino. Gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo, e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking. Ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dei nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade. E adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei roman come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. I buoni libri sono magazzini di idee. Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, II secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo, la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni servendosi dell'autorità del personaggio citato. Perbacco, l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo» non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. «La fama è un catalizzatore di detti», riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che «quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain». Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli, sì, ma con criterio. I nostri soldi, per evitare grane, bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona, ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile, non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio, in caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio, dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili, auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona, anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1 milione di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il

Ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a tre cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne. Racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: "Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?" Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e due alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi, copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute.
Una notte del 1998.

0: 8. Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. Poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia. Nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvernia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame du Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame-du-Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche, ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'episodio numero 22 di Racconti di viaggio ci farà immergere nelle eleganti atmosfere parigine, con itinerari autentici e indirizzi imperdibili. A raccontarceli Silvia Moggia, che a Parigi ha vissuto 10 anni e dove ritorna ogni volta che può. Silvia è un'esperta di turismo, gestisce un delizioso boutique hotel alle 5 terre, ma soprattutto è una grandissima viaggiatrice. Mettetevi comodi e godetevi Parigi. Benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Tu sai, come ti ho detto, che io dovevo andare a Parigi, ma purtroppo con questa il volo mi è stato cancellato, quindi oggi spero di poter viaggiare in questa bellissima città attraverso il tuo racconto.
3: Allora, farò del mio meglio, però tanto ci vai a breve, me lo sento.
2: Sì, dai, speriamo di sì, che tutti i viaggi nel cassetto che abbiamo e di tutti i viaggiatori che abbiamo intervistato durante questa quarantena presto si possano fare. Allora, tu Parigi la conosci molto bene, perché è una città dove sei stata un sacco di volte, ma soprattutto dove hai vissuto per ben 10 anni, vero?
3: Sì, è dove sono diventata grande. Sono arrivata da giovane studentessa senza nessun tipo di esperienza di vita e lì ho finito gli studi, ho fatto gli stage, ho cercato lavoro, ho trovato lavoro, mi sono scelta gli amici, perché sai che quelli di infanzia un po' in qualche modo ti capitano un po' per contatti a scuola o per il posto in cui vivi, mentre insomma lì ho tutte le mie amicizie da adulta, quelle che mi sono scelta e coltivata.
2: E poi lassù, cioè, a Parigi hai fatto un lavoro molto particolare.
3: Sì.
2: Dai, raccontacelo un pochino.
3: Allora, io lavoravo alla direzione della programmazione e produzione dell'Opera di Parigi. Il mio ufficio era al 7° piano alla Bastiglia, quindi con vista su tutta la città, però lavoravo anche a Garnier perché seguivo le produzioni liriche, quindi in base a dove erano programmate andavo dal teatro nuovo, tra virgolette, a quello più antico che è il Palais Garnier.
2: Quindi hai vissuto Parigi, ecco, non solamente da uno che ci abita, ma anche penso un ambiente culturale che è molto molto parigino.
3: Sì, guarda, vabbè, io ero privilegiata, vivevo in centro, andavo a lavorare a piedi, vivevo a piedi, era tutto in quartieri di prossimità e poi sì, avevo, insomma, il mio lavoro mi ha consentito di vivere proprio tutto il fermento culturale costante, per cui io uscivo tutte le sere, se non uscivo era perché lo sceglievo, perché non ne avevo voglia. Se no tutte le sere ero a teatro a vedere mostre o comunque ad eventi, quindi insomma decisamente viziatella, diciamo.
2: Beh sì, come dici tu, privilegiata. E da quando quindi sei tornata e poi ritornata a Parigi, la città com'è cambiata, come si è evoluta oppure è rimasta la stessa?
3: Allora no, è cambiata molto, perché sono aumentate, è diminuito il traffico, sono aumentate le piste ciclabili, sono aumentate le auto elettriche, è aumentato anche un po' il disordine nei quartieri più periferici, perché la periferia di Parigi è, insomma, i parigini, i francesi in generale sono noti per le proteste, quindi c'è sempre un po' di turbolenza in determinati quartieri, però la città è migliorata molto, è molto pulita, sono aumentati, a parte in questo periodo di Covid, anche Parigi è stata in lockdown, però sono aumentati in modo considerevole gli eventi, gli spazi espositivi, sono aumentate anche quelle che vengono chiamate le friche, non so se sai cosa sono, ma sono le zone abbandonate, di solito stazioni, vecchi giardini, anche edifici, quello che notano di più i turisti forse è quello in poi quando ci andrai vedrai, però tra il Louvre e l'Hotel de Ville in Rue de Rivoli, quindi una delle zone più centrali in assoluto, c'è un condominio che è diventato uno squat di artisti ma già una ventina d'anni fa, ed è una friche, ovvero tecnicamente sarebbe un terreno incolto, in realtà sono tutti quegli spazi di cui i giovani artisti si riappropriano e sono aumentati molto.
4: Ma sono visitabili, quindi, cioè, come funziona?
3: Sono assolutamente aperti al pubblico, è aperti a tutti, puoi lasciare un obolo o andare gratuitamente, in molti sono aperti, oltre allo spazio culturale hanno aperto bar o mini mercati che vendono prodotti biologici, quindi puoi andare, fare acquisti, bere, passare la giornata volendo, ce ne sono molti in tutti i quartieri. Più vai in zone che, oddio, chiamarla periferia è esagerata perché Parigi ha 20 arrondissements, quindi 20 quartieri, quelli un po' più periferici tipo 18, 19, il 13 a sud, ce ne sono molti.
4: E vuoi consigliare un altro oltre a quello che di cui ci hai detto magari?
3: No, quello in realtà non è che lo consiglio, è che è il più famoso. Ce n'è uno nel parco della Villette, che era proprio, ecco lì era proprio un terreno incolto, quindi una friche nel quale sono stati installati dei chioschi che sono dei bar, fanno delle mostre all'aria aperta, trovi le sdraio come quelle che sono sdraio come quelle che trovi in spiaggia qua. Quelle anni 70, diciamo, e lì sono a disposizione, le installi dove vuoi, puoi andare a fare il picnic, c'è musica dal vivo praticamente tutti i weekend, tutta la giornata, e è davanti al parco della Villette. Se no c'è un'altra molto bella dietro Gare du Nord, e lì è sui binari. Era due binari dismessi della ferrovia che va verso il nord, per l'appunto verso l'Inghilterra oggi, e anche lì c'è una zona culturale di eventi ed è molto molto animata tutti i weekend, ma ce ne sono almeno una quarantina in città.
4: Fantastico, no, poi assolutamente non le conoscevo. In realtà la prima domanda che volevo farti, poi la seconda, prendeva spunto da un articolo che è del tuo blog, che ripercorre i tratti di un film dedicato a Parigi di Woody Allen. E io ovviamente è un film che ho amato molto, che è Midnight in Paris, però non essendo parigina e non conoscendolo ovviamente così tanto, mi sono sempre chiesta se il racconto fatto da Woody Allen fosse veritiero o forse visto troppo con gli occhi di un americano, perché avevo letto, mi ricordo quando uscì ai suoi tempi, qualche commento di qualcuno che non lo aveva apprezzato da questo punto di vista. Poi ho riletto il tuo articolo dove ripercorri, no, i vari luoghi che sono di cui fanno sono location del film, e penso che invece a te sia piaciuto tanto, quindi prima ti volevo chiedere un po' un parere sul film e poi magari ripercorrere con te le varie location che hanno fatto da sfondo alla pellicola.
3: Allora, il film mi è piaciuto molto, perché c'è questa parte, diciamo, un po' sogno, fantasy, perché ci sono, insomma, la belle époque parigina, perché è la mia città, quindi il film mi è piaciuto molto. È vero che le location scelte sono molto da turista, c'è poca Parigi autentica, diciamo, sono tutte location da turisti anche un po' abbienti. Però è comunque una Parigi centrale che vive, che è frequentata dai turisti americani o anche da molti turisti italiani, però che ha anche una parte di vita. Ovviamente se dovessi girare io Parigi, la mia Parigi è una Parigi molto diversa, sono altri quartieri, altri scorci, però insomma, secondo me Woody Allen ha fatto veramente una dichiarazione d'amore alla città ed è un itinerario che io consiglio, tant'è che ne ho scritto l'articolo, soprattutto una prima volta a Parigi sono luoghi da vedere.
4: Non ho detto, in realtà l'ho detto nella introduzione alla puntata, qual è il tuo blog, che è silvias-trips.com, e poi dei vari articoli di cui parliamo in questa intervista ovviamente poi li mettiamo nelle note, così chi ci ascolta e volesse approfondirle può trovare tutti gli approfondimenti. Quindi un attimo velocemente, quali sono le location del film di Woody Allen e poi invece passiamo a quelle che ci consigli tu?
3: Allora, inizia nella Parigi dei gioiellieri e dei grandi hotel, quindi da Faubourg Saint-Honoré, dove ci sono anche moltissime gallerie d'arte e boutique di antiquari, Place Vendôme, che è la piazza di Bulgari, Cartier, del Ritz, insomma, quel tipo di Parigi lì, però è uno spettacolo anche a livello architettonico. Un ristorante che viene visto nella scena in cui c'è la prima discussione con i genitori, non so se hai presente, che è il Grand Véfour, che è presso i giardini delle Palais Royal. È un ristorante storico, si dice che sia il primo ristorante, veramente ristorante, sorto così a Parigi a fine Settecento. È un ristorante stellato, a 3 stelle Michelin, quindi insomma la lista per prenotare, la lista d'attesa è su qualche mese, ma per chi può permetterselo è una vera esperienza. Poi ci sono le Tuileries, che amo molto, nel film si vedono la notte, quando in realtà non ci si può camminare, perché in realtà i giardini sono chiusi la notte, per questioni di sicurezza, quindi è un po' una concessione artistica che hanno fatto a Woody Allen, però in realtà durante la giornata consiglio assolutamente, anzi, di portarsi un libro, fermarsi sulle sedie, le mitiche sedie verdi dei parchi parigini, il parco è gratuito, si può fare una pausa, fare un picnic, visitare il Musée de l'Orangerie, che è all'interno dei giardini. Poi forse più emblematico è l'église, c'è un santuario, il santuario di Saint-Geneviève, che è visitabile, ed è lì dove lui aspetta il passaggio in auto per passare agli anni 20. So che da quando è uscito il film molti turisti vanno sulle scalinate della chiesa a farsi scattare le foto
4: aspettando. Quindi, un passaggio.
3: Sì. Ora non so quanti visitano la chiesa, in realtà sia la chiesa che il santuario sono molto molto carini, non so quanti di questi turisti varchino la porta, perché a quanto pare occupano la scalinata per la foto e basta, un po' un peccato, però ecco, se andate a Parigi entrate nella chiesa, fatelo per me. Oltretutto ci sono delle tombe importanti, perché c'è la tomba di Marat, c'è la tomba di Racine, di Blaise Pascal, insomma.
4: Sì, non si può non entrare, giusto dopo questa cosa che ci hai detto.
3: Insomma, merita. Poi
4: questo... Sì, scusami.
3: No, dicevo che nel film poi si vede il Saint-Louis, che è un angoletto di Parigi che io amo, è l'isolotto subito dietro Notre-Dame, subito dietro l'Île de la Cité, è rimasto tale e quale nei secoli. Solo pochissime auto circolano all'interno, sono solo quelle dei residenti, quindi è praticamente tutto pedonale, ci sono dei negozietti carini. Vi consiglio, quando camminate lungo le vie dell'Île Saint-Louis, se c'è un portone aperto, di ficcare il naso letteralmente, perché al 99% si aprono su dei cortili spettacolari interni con giardini, quindi se trovate un portone aperto, insomma, dateci un occhio perché sono molto carini.
4: Sì, mi fa strano che comunque uno dei quartieri più centrali poi sia rimasto in realtà quasi intatto, da come lo racconti.
3: Eh sì, perché le due isole, oddio, l'Île de la Cité ha subito qualche trasformazione, banalmente perché c'è la questura centrale di Parigi, dove io andavo a rinnovare il permesso di soggiorno, perché io, il mio trasferimento in Francia è avvenuto prima della Comunità Europea, quindi per i primi anni dovevo rinnovare il permesso di soggiorno tutti gli anni, e c'è il Tribunale Centrale. E quindi per una questione di sicurezza hanno un po' allargato le vie, ci sono cordoni veramente della polizia, insomma ha subito qualche trasformazione a livello traffico soprattutto, mentre il Saint-Louis è rimasta tale e quale, è uno spettacolo secondo me.
4: Ok, quindi abbiamo parlato dell'itinerario che ci ha raccontato Woody Allen, che abbiamo visto, sì, è turistico, ma in realtà non tanto, perché poi ci ha raccontato delle chicche veramente carine da poter aggiungere, e quindi non è proprio così turistico o di massa, però sono curiosa di conoscere il tuo giro preferito di Parigi.
3: Allora, il mio giro preferito di Parigi sono tanti, sono tanti, non è uno. Il primo consiglio spassionato, cioè ovvio che se uno va lì 24 ore no, ma se avete un po' di tempo in più è di camminare, perché Parigi è costituita, vi ho detto, da 20 quartieri, e chi abita a Parigi fa veramente vita di quartieri. Ci sono ancora tutti i negozietti, si fa la spesa dal lattaio, si passa dal fornaio, da chi vende i formaggi, ci sono ancora tanti negozietti praticamente in tutti i quartieri di Parigi di questo tipo, ci sono tanti teatri, tanti cinema indipendenti, tanti scorci in cui sembra di essere in un paesino, ma sono in superficie, quindi chi si sposta solo in metro e passa da un museo all'altro, da un monumento all'altro con la metropolitana, è molto comodo, molto veloce, ma si perde Parigi. Perché se riemergi in superficie sotto un monumento, lo visiti, riprendi il metro e ti sposti da un'altra parte, in realtà la città te la perdi completamente. Quindi il mio consiglio è di camminare. Potete camminare a Parigi anche la sera, anche molto tardi. Io lavoravo, vabbè, la sera finivo verso mezzanotte, dopo andavamo a cena con gli amici e i colleghi e rientravo a piedi sempre verso le 2 di notte, e a Parigi c'è sempre gente in strada.
5: Quindi, tutte le stagioni?
3: Sì, tutte le stagioni, è una delle cose che amo di più della città. La gente sta fuori, la gente occupa le terrazze dei caffè anche in pieno inverno, la gente va a giocare a scacchi, a carte, nei tavoli predisposti nei parchi, gratuiti anche d'inverno, si mette il cappotto e i guanti, ma lo fa lo stesso. Quindi è una città che vive l'esterno nonostante il meteo sia per noi italiani proibitivo, perché da noi quando si arriva a 4 gradi o se il cielo è grigio nessuno sta fuori, mentre a Parigi non c'è questa cosa. È una città che vive gli spazi aperti costantemente anche in pieno inverno. Camminare anche la notte tranquillamente, ovviamente non in periferia, non in certe periferie, ma in centro assolutamente senza problemi. Allora dipende da dove dormite, però ovviamente una camminata che vi consiglio di fare, che è turistica se state Place du Tertre e Sacro Cuore, o la giostra, perché ora in fondo alla scalinata c'è la giostra da qualche anno e vedo che le foto dei turisti si incentrano sempre lì.
5: È un posto però, che va molto su Instagram, quindi questa giostra.
3: Infatti, però in realtà se voi da Pigalle arrivate al Vigneto, al Museo Montmartre, attraversate tutta la collina da parte a parte a piedi, ci sono degli scorci magnifici, e io, cioè, anche farlo il weekend in periodo super turistico, non ci sono mai stranieri, perché i turisti si concentrano sulla piazza, dove oltretutto non ci sono più artisti veri, perché sono lì apposta per fare lo schizzo e venderlo a prezzi folli ai turisti. Quindi Place du Tertre, che è comunque una piazza storica, e davanti alla Basilica. In realtà a Montmartre c'è un percorso bellissimo da fare. Un consiglio spassionato, Avenue Junot, che si scrive con la J-U-N-O-T, diciamo, ecco, è sotto Montmartre, c'è quella che si chiama la Villa Leandre. In realtà è un viottolo privato, ma accessibile, si può visitare durante il giorno, i cancelli sono aperti, in cui ci sono dei villini indipendenti con giardino e sembra di essere in piena campagna. E quindi Avenue Junot credo che sia tra il 20 e il 25 o il 23 e il 27 come numeri civici, ma tanto lo vedete, ci sono questi villini che sembrano casette di un borgo sperduto medievale della provincia francese. In realtà siete nel cuore di Parigi.
5: Ma già quando hai detto che c'è il Vigneto, l'ho detto così come per scontato, ma in realtà non mi sembra una cosa così scontata avere un vigneto in pieno centro.
3: Allora, a Parigi ci sono ben 7 vigneti in quartieri diversi. Ci sono vigneti sulle colline, ci sono 7 colli anche a Parigi, forse non tutti lo sanno, e ci sono vigneti in ogni colle. Poi ci sono i vigneti a Montparnasse, e a Parigi si festeggia la vendemmia, si festeggia il Beaujolais Nouveau, che è il vino novello, ogni anno, con feste veramente di quartiere pazzesche, feste in tutti i bar, in tutti i locali, festival musicali. Quindi insomma il vino a Parigi è una cosa importante anche in centro. E poi una cosa che vi straconsiglio, ovviamente qui vado di cuore, il mio quartiere. Io ho vissuto per 8 anni sul Canal Saint-Martin, è il canale che si intravede a Bastiglia, che esce dalla Senna e va verso la Loira, in realtà, quindi esce proprio dalla città, è sotterraneo per 2 km circa e poi spunta fuori di nuovo a République. È un canale con le chiuse, chiuse funzionanti, con i ponti levatoi per far passare i battelli, e arriva sino alla Villette. Il weekend è tutto pedonale, e il mese di agosto è tutto pedonale, altrimenti passano le auto su entrambi i lati del canale, però in realtà il marciapiede è larghissimo, tant'è che ci si fanno i picnic e le feste durante il weekend. E vi consiglio di andarla a vedere. Forse, non so se tu l'hai visto, ora in italiano traduco Il favoloso destino di Amélie Poulain, non so, il titolo in francese era questo?
5: Sì, sì, Il favoloso mondo di Amélie, penso che fosse in italiano.
3: Ok, perché io abitavo ancora a Parigi quando è uscito, è dove lei gioca a ricochet, ovvero a tirare i sassi di piatto sull'acqua e farli rimbalzare. Quello era il ponte davanti a casa mia, davanti alle mie finestre, esattamente dove hanno filmato quelle scene, ed è un quartiere meraviglioso. E ecco, lì vi consiglierei proprio di partire dalla Bastiglia e arrivare sino alla Villette, passando dal Bout-Chaumont, che è un'altra collina, una collina dove ci sono due quartieri, quello che viene chiamato proprio la campagna Paris, la campagna di Parigi. È un progetto degli anni Ottanta, era un quartiere che era stato semi-abbandonato, e in realtà ci sono 92 famiglie che si sono ristabilite lì perché dei grandi architetti ci hanno messo mano per questo progetto di urbanismo sociale, e sono case indipendenti col giardino e l'orto. E camminare in questa zona è bellissimo, insomma. Io per anni ho sognato di avere accesso a una di queste case, poi costi proibitivi ovviamente, e soprattutto ha funzionato all'epoca un po' come le case popolari, quindi via che trasloca e la rivende, perché altrimenti sono concessioni, hanno per 100 anni, un po' tipo le nostre case popolari, anche se è una roba super chic.
5: Vabbè, chicissima, sì,
3: sì, infatti, vabbè. Poi un'altra cosa che vi consiglio assolutamente è il Marais. Il Marais, partendo da, io direi, vabbè, perché io mi baso sempre su Piazza della Bastiglia, però vi consiglierei di partire da Place des Vosges, che è Place des Vosges è stato Palazzo Reale ai tempi di Luigi XIII. C'è ancora la sua statua al centro della piazza. Alcune scene dei Tre Moschettieri di Dumas sono ambientate lì, e da lì sono tutte viottoli, stradine che attraversano il Marais fino ad arrivare al centro Pompidou e al Louvre, e poi volendo anche sino a Garnier, che è l'opera storica, l'edificio, insomma, il primo teatro dell'opera di Parigi. Marais prende il nome da palude. Il Marais era la palude, quindi ha subito lavori di bonifica per svariati decenni, era un quartiere povero, e negli ultimi 30 anni è diventato il quartiere di quelli che in francese vengono definiti i bobo, ovvero quelli che se la tirano un po', quindi la sinistra chic, diciamo.
5: Quindi il radical chic.
3: Sì, radical chic, però è bellissimo, ci sono boutique di creatori, boutique indipendenti, un sacco di localini, di ristorantini interessanti. Se amate i dischi, è pieno di negozi di dischi indipendenti. C'è il quartiere ebraico, che è rimasto nel suo cuore, dalla Rue de Rosier, proprio l'ex ghetto da cui sono stati deportati i parigini durante la seconda guerra, ed è rimasto, cioè è un quartiere che è rimasto intatto, molto bello. È anche il quartiere LGBT di Parigi per eccellenza, quindi negozi coloratissimi, super trendy, c'è una zona che io amo molto. Case basse, le case più alte arrivano al terzo piano, se no tendenzialmente sono tutti edifici a due piani, quindi si vede il cielo, che non è scontato ovunque in centro, ed è una zona che amo molto. E ultima cosa, non ci sono mai, io non ho mai incontrato turisti ancora, vabbè, ora dovevo andare a gennaio, ovviamente non ci sono potuto andare, però l'ultima volta sono stata a novembre, e quindi non è cambiato negli anni. E vi consiglio assolutamente la Butte aux Cailles, un'altra collina, è nel tredicesimo, quindi il quartiere sud di Parigi, si parte dalla zona cinese, dal quartiere cinese, per salire un po' più in collina. Anche lì sembra di stare in piena campagna. C'è un quartiere che si chiama il quartiere dei Peupliers, che sono i platani, perché è tutto ombreggiato da platani e sono tutte casette indipendenti con stradine in pavé. Cioè, io non sono una grande fan di Instagram, scatto sempre meno foto viaggiando, ma se invece siete degli Instagrammer convinti, lì potete mitragliare di foto ogni tre passi tranquillamente, pubblicarle e avrete successo, ecco, diciamo.
5: Ma diciamo che tutti i posti che ci ha raccontato in questi itinerari, secondo me, su Instagram andrebbero benissimo, andrebbero alla grande.
3: Sì, vi ho raccontato, cioè, oddio, il mare è già più conosciuto, però le altre zone dai turisti non sono molto frequentate.
4: Abbiamo visto un po' gli itinerari e ci ha detto anche che ci sono tanti che, appunto, come i parigini amano molto stare all'aria aperta, quindi vorrei chiederti qualche dritta di qualche caffetteria. Poi tu hai messo anche un articolo in cui

0: la roba da mangiare, da bere, si possono fare le feste a casa ordinando i sacchi di ghiaccio e tutto quello che serve per preparare cocktails anche alle 3 di notte, insomma sono i vantaggi che offre questo tipo di città. Comunque io quando torno ho sempre sempre sempre almeno Fumoir.
1: Aspetta,
0: è un locale in stile coloniale.
1: Ho avuto un attimo di vuoto, ridimmi il nome, riparti.
0: Fumoir sarebbe il fumatoio, dove all'epoca si andavano a fumare i sigari. In realtà oggi è un bar ristorante davanti al Louvre. Io mi ci ritrovo perché è un locale col quale ho un legame affettivo molto forte. Cioè, la mia più cara amica, ci ritrovavamo a pranzo molto spesso, almeno due volte a settimana, perché era a metà strada tra dove lavorava lei e dove lavoravo io, banalmente. Quindi ora quando torno a Parigi di solito la prima cena la organizziamo lì insieme, a lei e ad altri amici. Un altro locale abbastanza costoso, devo dire, però che nel quale mi piace andare anche solo per una birra rinfrescante o un cocktail così, è il Café Merlì. Il Café Merlì è al piano terra del Louvre, nell'ala Richelieu, e quindi è dentro la corte principale del Louvre, davanti alla piramide. Insomma, mi piace anche solo stare lì a guardare chi passa sul piazzale, quindi ci torno spesso. Poi un localino che è minuscolo, cioè bisogna prenotare, perché ha tipo 5 tavoli, è un'enoteca di fronte a casa mia, Quai de Valmy, quindi sul lungo canale, Canal Saint-Martin, il Metro République, si chiama Overvolé, al calice rubato. Un'enoteca, vende vini, ha questi 5-6 tavolini, menù fisso che cambia tutti i giorni, quindi si va lì e si mangia quello che c'è. Ma si mangiano, è una cucina casereccia tipicamente francese, sempre abbinata a vini suggeriti ad hoc. Io mi sono sempre trovata benissimo, quindi se amate il vino e volete provare piatti stratipici, ve lo consiglio. Come vi consiglio il Petit Cambodge. Il Petit Cambodge fanno le zuppe cambogiane, purtroppo negli ultimi anni è diventato famoso per fatti di cronaca, perché è il locale cambogiano sempre sul canale dove hanno avuto luogo gli attentati, la stessa sera dell'attentato al teatro, cioè, al Bataclan, c'è stato un attentato anche in questo ristorantino, però ha riaperto e fa delle zuppe strepitose. Quindi ve lo consiglio e costa nulla, cioè rispetto al rapporto qualità-prezzo parigino, lì sembra pagate come una prima colazione basica la cena completa, quindi ve lo consiglio. E poi vi consiglio ancora un locale che si chiama Cachet. Cachet vuol dire nascosto, ed è proprio nascosto. È il metro Alexandre Dumas, nel 20°. Fanno un brunch strepitoso, il weekend è aperto anche per la cena. È un vecchio atelier d'artista che era stato abbandonato, il design è rimasto lo stesso, hanno messo dei mobili come se avessero arredato casa loro. Fanno tutto, dal pane alle brioche, ai dolci, cioè fanno tutto loro in casa, qualsiasi cosa, il vino è il loro vino. È un localino pazzesco e non ci, insomma, lì sicuramente sarete gli unici stranieri, perché è veramente nascosto, bisogna trovarlo cercando sulle mappe, e poi cerca, una volta che si entra nel cortile dove ci sono tutti questi atelier abbandonati, ce n'è uno che non è abbandonato ma va trovato, va scovato in fondo al viottolo. E un'altra cosa, altri due locali che mi sento di consigliarvi, uno è un bistrò tradizionale, il bistrò Le Bougainville, come la pianta, è all'interno della Galerie Vivienne, uno dei passage couvert di Parigi. È un bistrò tradizionale, storico, essendo all'interno della galleria, col soffitto in vetro, è super luminoso e nello stesso tempo non si sente il traffico, insomma è un locale molto bello. E poi se come me amate la cucina giapponese, vi consiglio Ryukishin in Rue Richelieu. Qui ci sono due metro possibili, uno è il 4 settembre, quindi 4 settembre, e l'altro è Pyramid, e è proprio dietro l'Opéra Comique, cioè il ramen è ai livelli del ramen che ho mangiato nell'Hokkaido, è strepitoso. Quindi

0: deve piacervi la cucina giapponese, ma se è il caso vi straconsiglio questo localino.
1: Io però sono curiosa di capire quale sia la cucina tipica francese parigina e poi che vini hanno. Hanno un vino rosso o anche bianco?
0: Allora, hanno sia rosso che bianco. Ultimamente stavano iniziando a produrre anche lo champagne, che tendenzialmente è prodotto più a sud, però grazie, insomma, a causa, in questo caso grazie al riscaldamento, al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, stanno iniziando a produrre champagne anche lì. Però tenete conto che uno degli champagne che preferisco ultimamente viene dalla Cornovaglia, quindi decisamente il cambio climatico sta consentendo coltivazioni particolari anche più a nord. Però no, la scelta di vini è molto ampia, decisamente.
1: E invece quindi a livello proprio di cibi, cos'è proprio di tipico parigino?
0: Allora, di tipico parigino, allora, non è come da noi, quindi ti dico una cosa che fa sempre sorridere o sbruffare i francesi in generale, è che viene presentata banalmente anche al meteo. Al meteo si dice Parigi, quindi danno il meteo di Parigi, e poi parlano della provincia. La provincia in Francia è tutto quello che non è Parigi. Quindi Parigi è al cuore da secoli, i confini francesi sono gli stessi da secoli, e la cucina parigina in realtà è la cucina francese, ha assorbito tutte le cucine che vengono d'altrove. Quindi ci sono tipicità, se tu vai per esempio nel Périgord, che è l'entroterra della regione del Bordeaux, ci sono ricette molto particolari che fanno solo lì. In Costa Azzurra hanno ricette solo loro, in Borgogna hanno qualche piatto solo loro, in Normandia hanno piatti solo loro, però a Parigi trovi tutto, ma trovi tutto da secoli, quindi non c'è una cucina o ricette parigine doc. Sicuramente però se andate in Francia dovete assaggiare tipo il coq au vin, quindi sarebbe il galletto cotto nel vino, un po' il concetto di un nostro spezzatino, quindi sono quei piatti che cuociono per ore, con mille passaggi complicatissimi. Io ho provato a farlo più volte a casa, un disastro perché non sono così precisa, però il coq au vin vi consiglio di assaggiarlo. Il filetto, la loro carne è strepitosa, per lo più è carne che viene dalla Borgogna, fanno filetto altissimo, il filetto in Francia è tipo la nostra fiorentina in realtà, e vi consiglio di accompagnarlo dal gratin dauphinois, che sono queste, è un po' fatto come una lasagna, solo che sono strati di patate, panna, pepe, cannella e spezie varie, cotto in forno, veramente il principio delle lasagne, solo che è a base di patate, che è molto buono. Le zuppe, la zuppa di cipolle che viene poi gratinata, è strepitosa secondo me. Insomma, tutti questi piatti che non si fanno a casa perché richiedono ore di preparazione, vi consiglio di assaggiarli. E poi ovviamente la pasticceria francese rinomata, la pasticceria parigina. La mia passione sono i macarons, credo che li conosciate tutti, sono quei dolcetti coloratissimi.
1: Stanno spopolando anche qui in Italia.
0: Ecco, a Parigi ci sono da sempre, io adoro quelli al caramello salato e al pistacchio, ne mangio a quantità impressionanti. Ogni volta che c'è un mio amico che viene a trovarmi qui ricevo scatole di macaron solo caramello salato e pistacchio, perché questa cosa è diventata quasi una barzelletta nel gruppo di amici, perché li seleziono e lascio le scatole miste agli altri, e quindi ormai mi offrono solo quelli, sì, sono come una bambina, cioè... Un po' tipo le M&M's, che sai che c'è gente che separa i colori, io lo faccio con i macaron.
1: Quindi una cosa tipo tipica parigina secondo te qual è? Prendersi il caffè a una certa ora, prendersi il tè, dimmi, quella secondo me è una cosa che è proprio da parigini, se uno vuole fare una cosa chic a Parigi.
0: Allora, una cosa da Parigi, i parigini vanno molto di fretta, però anche se è una cosa americana, ormai è lì da decenni, perché già negli anni 90, fine anni 90, si faceva sicuramente il brunch con gli amici il weekend, il sabato e la domenica, tra le 13 e le 14:30, diciamo, tutti i locali un po' più branché, un po' più chic lo propongono. Ed ovviamente non è un brunch all'americano, perché quello che viene proposto sono i prodotti e i piatti tipici francesi. Quindi questo sicuramente è molto parigino da farsi. È molto parigino bere il caffè au lait o il caffè crème, che è il caffè macchiato. Quando piove, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si beve caffè così, allungato col latte. E poi è estremamente parigino andare al cinema. I cinema a Parigi sono aperti tutti i giorni della settimana, hanno le sessioni anche al mattino e c'è gente che va anche al mattino, anche al pomeriggio, la sera c'è il triplo turno, i multisala vanno prenotati perché ci sono code chilometriche, è impossibile accedere a un multisala senza aver prenotato, come è quasi impossibile accedere a un cinema ad sé, quindi cinema indipendenti il sabato sera e la domenica pomeriggio e la domenica sera senza aver prenotato prima. Quindi ci si abbona. Io per esempio avevo un abbonamento illimitato al cinema, avevo scelto, si potevano selezionare un po' di cinema indipendenti più una grande catena, nel mio caso era UGC, che c'è anche alle Hall, tra le altre cose. Avevo questo abbonamento illimitato che costa come 3 biglietti al mese, ma 3 biglietti del cinema un weekend di pioggia ci andavano, perché è una cosa che si fa molto. I francesi guardano molto poco la televisione, la maggior parte dei parigini, dei miei amici, non hanno la televisione. Io non ho avuto la televisione per 12 anni e ora che ce l'ho in casa non mi dimentico di accenderla perché non ci sono abituata. Però si va al cinema, si va molto molto al cinema. Vi invito solo per curiosità a scendere, beh, una zona un po' più turistica, centrale, quindi è più facile che dormiate in quella zona lì, è facile da verificare, di scendere nel Forum Les Halles, quindi nel mercato proprio in pieno centro, una qualsiasi sera intorno alle 8 e il weekend tipo il sabato, la domenica tra le 5 e le 11 di sera, e vedrete che ci restano. Riuscite ad arrivare in fondo alla scala mobile perché c'è la coda fuori di gente che aspetta di entrare nelle varie sale del cinema, cosa che in Italia invece mi manca molto perché non si fa così tanto.
1: Una tradizione che ci siamo persi, purtroppo.
0: Sì, perché anche i film vecchi, cioè quando fanno, cioè si fanno un sacco di rassegne nei cinema indipendenti, si vanno a vedere i film vecchi, i film in lingua, ci sono delle serie, tipo potrebbe esserci un mese dedicato al cinema giapponese, e da noi fa strano, però lì devi prenotare perché se no non riesci a accedere alla sala. Insomma, è molto, nemmeno di tendenza, è proprio nella cultura.
1: Tu stai raccontando Parigi ovviamente con un amore immenso e si sente ovviamente da tutte le cose che dici, ma c'è una cosa di Parigi o dei parigini che invece non riesci a capire o che non sopporti?
0: Oddio, sai che allora la verità è che no, no, cioè, mi viene da ridere, c'è una cosa sulla linea 4 del metro, ci sono delle stazioni che hanno un odore pessimo. Tremendo. Poi io prendo pochissimo il metro, come avrai capito, faccio tutto a piedi, però a volte mi capita, quando ho fretta, di dover prendere la metropolitana. La linea 4 è l'unica, tipo Saint-Denis o Port de Clignancourt, sono delle fermate in cui l'odore è allucinante e devi proprio attraversare i corridoi con la mano sulla bocca e sul naso. Lo so, okay. È una roba super particolare.
1: Abbiamo trovato un elemento negativo anche di Parigi, ce l'abbiamo fatta.
0: È una cosa che mi è venuta in mente così.
1: Invece, avresti un libro, ce ne sono tantissimi libri su Parigi, ne parlavamo anche un attimo prima di iniziare questa chiacchierata e di registrare, c'è un libro che vorresti consigliare per conoscere un po' un'anima più vera di Parigi ai nostri ascoltatori?
0: Allora, vabbè, Parigi è il... l'ambientazione di un sacco di romanzi, di libri di ogni tipo, però ce n'è uno carino, leggero, che mi piace, che secondo me può piacere a tutti, perché io sono appassionata di romanzi storici, però mi rendo conto che può essere un po' una palla per alcuni. Però invece ce n'è uno di Raymond Queneau che si chiama Zazie dans le métro, quindi Zazie, che è il nome di una ragazza, nel metro. È la storia di questa ragazzina che arriva a Parigi a Gare d'Austerlitz, quindi alla stazione di Austerlitz, e il suo obiettivo è visitare, prendere la metropolitana e cambiare metropolitana più volte e conoscere Parigi, questo aspetto di Parigi, perché lei viene da fuori città. e nelle altre città non c'è la metropolitana. In realtà il fatto sta che lei non riesce ad arrivare nemmeno all'entrata della metropolitana, però si scopre tutta svariati quartieri, svariati luoghi emblematici della città, e con gli occhi di una ragazzina che non so se lo conosci, però sono esercizi di stile, è una scrittura molto particolare, molto poetica, e è un libricino che vi consiglio perché è molto carino e sì, fa scoprire i quartieri di Parigi in un modo un po' particolare.
1: Grazie dell'ottimo consiglio, poi lo mettiamo nelle note per chi volesse poi vedere proprio il libro e acquistarlo. Io Silvia ti ringrazio perché ovviamente mi hai fatto emozionare in questo viaggio che spero di poter fare su Parigi, e quando potrò andare ovviamente ti chiamerò per avere tutti i dettagli.
0: A completa disposizione.
1: Spero che potremo presto ritornare a Parigi, te lo auguro a te, me lo auguro anche io e anche a tutti i nostri ascoltatori, e ti ringrazio ancora una volta per essere stata nostra ospite.
0: Grazie, grazie tantissimo, perché vabbè, mi emoziona parlare, insomma è la mia città, è dove sono diventata grande, quindi mi fa sempre piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati, come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna, detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto ho un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi. Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca, sai, in cucina trovano ogni ben di Dio. Passa un altro anno e come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo, sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare? L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme c'è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. E altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando, ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia, solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni, non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancor di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio, finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico, ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accesi un fiammifero e sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi. In una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.
0: Il racconto.
4: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque, l'incontro finisce lì. Ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, 18enne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le 1000 miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella diciassettenne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
0: Il racconto.
5: La rivincita di Tarzan di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni,

Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore. Percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film quel giorno era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte. «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi? Chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre

0: la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: Vinci Tarzan di Lari, che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua acetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, rincorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere. E se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso: che diranno all'agenzia? E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accapponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua acetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ahmad Suraji, altri nomi Nasib Kelewang, soprannome lo stregone assassino. Nascita a Medan, Indonesia, il 10 gennaio 1948 e morte a Jakarta il 10 luglio 2008. Vittime accertate 42. Periodo degli omicidi dal 1988 al 1997. Vittime sospettate 70 od 80. Metodo di uccisione e strangolamento con cavo d'acciaio. Arresto 2 maggio 1997, detenzione dal 2 maggio 97 al 10 luglio 2008. Provvedimento condanna a morte per fucilazione. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Lo stregone assassino. Ahmad era un allevatore di bestiame residente a Medan, capitale della Sumatra settentrionale. Della sua infanzia si sa ben poco. Era il primo di due fratelli, il padre era morto quando aveva solo 7 mesi e lui e il fratello erano stati allevati dalla madre. Aveva completato le scuole elementari, un uomo ordinario come tanti indonesiani, alto, capello scuro, magro di corporatura. Era molto noto nel suo quartiere. Era stato soprannominato Kelewang Fate, cioè il destino di essere sopravvissuto. Una volta, da bambino, Ahmad cadde in un pozzo, ma ne uscì completamente illeso. Aveva avuto qualche problema con la giustizia da ragazzo perché spesso rubava del bestiame. All'età di 12 anni iniziò a intraprendere le arti e la scienza dello sciamanesimo. I libri li aveva ricevuti in eredità dal defunto padre, che anche lui, come da buona tradizione, era uno sciamano. Ahmad era trigamo. Le sue 3 mogli erano anche 3 sorelle. La più anziana si chiamava Tumini, poi c'era Tumina e la più giovane, Ngatia. Era meglio noto per esercitare le arti della stregoneria e della sciamaneria. Apparteneva al Dunker, una classe di sciamani che hanno la reputazione di essere in possesso di poteri sovrannaturali. Gli era anche stato conferito, ma non si sa esattamente come, il titolo di Datuk, per onorarlo del grande lavoro svolto. Il titolo di Datuk indicherebbe un titolo di nobiltà, paragonabile a un nostro duca o marchese. In indonese è nota la figura dello sciamano, metà mago e metà sacerdote, che ci riporta alla memoria e le antiche tradizioni tribali legate a quelle culture primitive e alla natura, talvolta madre crudele. Lo sciamano aveva un prestigio nei tempi antichi, ma anche un suo ruolo e una funzione ancora oggi. Ahmad e le mogli conducono una vita molto tranquilla, almeno fino al 1988. Una notte, il fantasma del padre di Ahmad gli appare in sogno e gli intima di bere la saliva di 70 donne morte. «In questo modo diventerai un guaritore mistico, accrescerai i tuoi poteri», disse il padre in sogno. E Ahmad gli crede. Dal 1988 in avanti inizia a uccidere pur di obbedire alla richiesta del padre. Veniamo alle vittime. Ovviamente tutte di sesso femminile, alcune delle quali prostitute. L'età delle vittime era fra gli 11 anni e i 30, tutti residenti a Medan. L'uomo forniva consigli spirituali su come farle diventare sane, ricche e belle in cambio di denaro. Era anche noto per consigli su come rendere fedeli mariti e fidanzati grazie ai poteri magici. Dopo aver fornito la consulenza e ricevuto il pagamento che variava dai 200 ai 400 dollari, le strangolava con un cavo e beveva la loro saliva. Dopo ciò le spogliava per poi seppellirle in una piantagione di canna da zucchero vicino a casa sua. Nei periodi difficili, cioè quando poche donne andavano da lui in cerca di consigli, per completare il procedimento decideva di uccidere ugualmente e le sue attenzioni si rivolgevano ad ignare prostitute. Particolare macabro numero 1. Le donne venivano sepolte con le teste rivolte verso la sua abitazione. Secondo lo sciamano, quest'usanza gli avrebbe conferito più poteri e potenza. Particolare macabro numero 2. Le 3 mogli erano perfettamente a conoscenza delle sue attività illecite, anzi, lo aiutavano ad occultare i cadaveri. Nessun sospetto su di lui, era molto conosciuto e stimato fra la gente del paese grazie ai suoi poteri. Del resto, la stregoneria in Indonesia è piuttosto popolare, soprattutto nelle zone di campagna.
venne però arrestato il 2 maggio 1997 su segnalazioni di familiari di una delle vittime. E la polizia giunse a lui perché avevano collegato la sua persona a una segnalazione di una scomparsa di una ragazza sparita proprio dopo una visita a casa sua. 41 delitti andati a buon fine, ma con la 42esima vittima purtroppo venne raggiunto dalle autorità. La donna si chiamava Srike Maladewi, aveva 21 anni, aveva pagato a noleggio un risciò con un conducente di modo che il giovane la conducesse alla casa dello sciamano. La donna aveva chiesto al giovane conducente di mantenere il segreto sulla sua posizione e aveva richiesto il servizio solo per il viaggio di andata e non per il viaggio di ritorno. La polizia si recò presso l'abitazione ed Ahmad venne arrestato subito dopo aver ritrovato il cadavere di Sri Kemala nel campo di canna da zucchero vicino a casa sua. Ahmad confessò l'omicidio di 16 donne, ma gli agenti non fermarono le indagini. Difatti, perquisendo l'abitazione e il campo, trovarono moltissimi abiti femminili. Troppi per solo 16 corpi. Ahmad quindi confessò 42 omicidi. Questo poteva coincidere con i ritrovamenti della polizia, difatti in totale vennero ritrovati 42 cadaveri nel campo. Ma la polizia immediatamente dopo si ritrovò con oltre 80 famiglie che denunciavano la scomparsa delle proprie giovani figlie. Le vittime, pertanto, potevano essere stimate fino a 80 o oltre. Il processo penale ebbe luogo nel 1997. 363 pagine di capo d'imputazione per 42 omicidi. E le ricerche delle altre donne scomparse si fermarono. Vennero processate anche le mogli di Ahmad. Due di loro sostennero sempre di essere innocenti. Ahmad venne dichiarato colpevole e condannato a morte. Amnesty International ha tentato fino all'ultimo di fermare l'esecuzione, ma è stato del tutto inutile. Leggiamo insieme il comunicato di Nessuno Tocchi Caino. 10 luglio 2002. Nonostante le proteste di Amnesty International, il 57enne Ahmad Suraci è stato giustiziato in Indonesia da un plotone d'esecuzione. Era stato giudicato colpevole di aver ucciso 42 donne e ragazze e di averle sepolte in un terreno in prossimità della sua abitazione, poiché riteneva che in questo modo gli avrebbero conferito dei poteri magici. Le portava al campo, le seppelliva fino alla vita dicendo loro che faceva parte del rituale, le strangolava e seppelliva i corpi con il capo rivolto verso la sua abitazione. Anche la moglie di Suraji, Tumini, è stata condannata a morte per complicità negli omicidi, ma la condanna è stata successivamente ridotta all'ergastolo. Emerse infatti qualche dettaglio scioccante, cioè che le vittime venivano obbligate a scavare le loro stesse tombe e qui erano seppellite fino alla vita. Questo, secondo lo sciamano, faceva parte del rituale, così sarebbe stato più facile l'omicidio. Già immobilizzate, nessuna di loro avrebbe potuto salvarsi. Difatti poi Ahmad è morto per fucilazione da plotone d'esecuzione il 10 luglio del 2008. Da un giornale locale, dopo la morte, si è letto che l'autopsia ha rilevato che era deceduto a causa di 3 proiettili che gli hanno trafitto il petto, dal lato del cuore. La squadra di esecuzione aveva scelto un obiettivo letale, proprio il cuore. Prima della morte ha espresso un ultimo desiderio, cioè chiese di rivedere una delle sue mogli. Forse si riferiva a Tumini, la più anziana delle 3, però la notizia non venne mai confermata. Un portavoce dell'ufficio della procura ha dichiarato: sembrava rassegnato al suo destino. Il suo ultimo desiderio era quello di vedere sua moglie. Lo abbiamo accontentato. Tumini invece venne dichiarata colpevole per essere stata complice ed è stata condannata alla detenzione a vita. In una delle sue ultime interviste, prima della morte, dichiarò: la magia nera è venuta da Dio. Non ce l'ho più. Mi sono pentito e spero di avere la possibilità di vivere. Ha dichiarato anche che suo padre, che gli era apparso in sogno e gli aveva indicato di bere la saliva delle donne, non aveva colpa. Lui non lo incolpava certamente, era stata sua l'idea, e dichiarò che ci sarebbe voluto troppo tempo per incontrare singolarmente 70 donne defunte, così ebbe l'idea di ucciderle direttamente per accelerare i tempi e diventare più velocemente guaritore mistico. Ha riferito infatti: mio padre non mi ha consigliato specificamente di uccidere, quindi stavo pensando, ci vorrebbero secoli se devo aspettare 70 donne. Stavo solo cercando di arrivarci nel modo più veloce possibile. Ho preso io l'iniziativa di ucciderle. Particolare macabro numero 3.
Il corpo di Ahmad non venne seppellito subito, rimase a lungo in ospedale. I parenti delle vittime, infatti, forse con l'intenzione di boicottare il funerale, si erano accampate al cimitero dove doveva essere seppellito. La notizia è riportata da più riviste. Circa 100 parenti delle vittime erano al cimitero pronte a interrompere la sepoltura. Così il corpo è rimasto all'obitorio in un ospedale locale. I parenti delle vittime si opponevano insieme ad altri abitanti della zona alla sepoltura nel cimitero locale a causa della ferocia con cui lo stregone aveva ucciso. La polizia regionale di Sumatra ha dichiarato tuttavia che avrebbe agito con fermezza in caso in cui ci fossero stati intralci al funerale o in caso di distruzione o danneggiamento della tomba. Un portavoce delle relazioni pubbliche della polizia ha riferito: «In caso agiremo sicuramente, perché è reato». Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Scriveva Lorenzo il Magnifico nella canzone di Bacco e Arianna. Gli uomini riflettono da sempre sulla morte. Cerchiamo di comprenderne le ragioni e abbiamo immaginato cosa ci sarà dopo la vita. Vita e morte sono due eventi strettamente legati. Senza l'una non c'è l'altra. Viviamo fra cose destinate a morire. Intraperitura vivimus. Lucian Neo Seneca.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole, e quando era neonato, sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna tre persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto, Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata. Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo, che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi vien da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale. Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: «La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande». E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che, a sua volta, lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Contanti e carte di credito, addio. Ora si paga col telefono. Stanno diventando sempre più popolari le app di pagamento che permettono di fare acquisti con lo smartphone. Basta dare un semplice comando vocale o scattare una foto alla nostra faccia. Il bello è che in questo modo non solo i pagamenti saranno più facili e sicuri, ma ci consentiranno anche di avere uno sconto. Di Fabio Marzano. Tra qualche anno, banconote e monete andranno in pensione. Basterà infatti uno smartphone con cui dare un semplice comando vocale oppure scattare una fotografia al nostro viso per completare l'acquisto. Già da ora, la pandemia di coronavirus ha accelerato l'impiego di metodi di pagamento a prova di contagio come bancomat, carte di credito e smartphone. Solo nei primi 6 mesi dell'anno, questi ultimi sono cresciuti dell'80%, superando il valore da 1 miliardo di euro, secondo il rapporto dell'Osservatorio Innovative Payments del Policlinico di Milano. I vantaggi sono evidenti. Non ci sono contanti esterni, si azzera l'evasione fiscale e si può accedere al cashback. Uno sconto applicato su alcuni prodotti e servizi che altrimenti si pagherebbero a prezzo pieno. Persino il nostro governo, da questo mese, ha lanciato un programma di incentivi per fare shopping senza contanti, il piano Italia Cashless. È semplice. Comprare con lo smartphone è semplice, ma è indispensabile installare un'app di pagamento. Alcune di queste app richiedono solo l'inserimento di un codice o dell'impronta digitale, mentre altre permettono di accostare il telefono a un comune terminale di pagamento POS, come se fosse un bancomat o una carta di credito. Le barriere tecnologiche del passato sono state superate, spiega Enrico Sponza, autore con Marco Ferrero di Senza contanti, la rivoluzione dei pagamenti mobili per tutti. Marco Valerio. Oggi il limite maggiore di questi sistemi di pagamento è legato alle vecchie abitudini di clienti e commercianti che la pandemia ha in parte ridotto. Con lo smartphone si possono comprare beni del valore di uno fino a migliaia di euro. Ci sono 2 metodi. Il pagamento da remoto, dove la transazione tra il cellulare e il dispositivo del commerciante avviene in rete con uno scambio su internet, oppure la tecnologia NFC, Near Field Communication, in cui è sufficiente avvicinare il telefono al POS del negozio. Naturalmente le app di pagamento devono essere appoggiate a un conto corrente bancario o a una carta di credito, dove è possibile indicare i limiti di spesa su base sia settimanale sia mensile. La transazione in rete spesso richiede qualche click in più sullo smartphone, mentre con la tecnologia NFC è questione di pochi secondi. Assistenza vocale in auto. In futuro, la platea dei dispositivi mobili di pagamento potrebbe allargarsi anche ad altre tecnologie. Una tendenza che si sta affermando è quella offerta dai sistemi di assistenza vocale, che potranno anche essere installati sulle automobili. Con queste applicazioni si potranno effettuare pagamenti o, per esempio, ordinare del cibo con le mani ben salde sul volante. Prosegue Sponza, che lavora come responsabile dei sistemi di pagamento di FCA Bank. Questi nuovi modelli transazionali potranno essere applicati a bordo dei veicoli connessi, sfruttando meccanismi di riconoscimento vocale del telefono o dell'unità di bordo, o chissà, un giorno, utilizzando sensori di riconoscimento facciali installati nello specchietto retrovisore. Occhiali intelligenti. Un'altra tecnologia che ha buone probabilità di successo potrebbe essere quella degli occhiali intelligenti. Smart glasses. Dove sotto lenti trasformate in monitor si selezionano i prodotti da comprare con un semplice movimento degli occhi e si autorizza il pagamento con la scansione della retina. A questa rivoluzione dei pagamenti non è rimasta indifferente Amazon, colosso del commercio elettronico. Nei supermercati Amazon Go, aperti di recente negli USA, non ci sono casse. Per fare la spesa è sufficiente scaricare l'app di Amazon Go, creare un conto Amazon e utilizzare lo smartphone per identificarsi all'ingresso del negozio tramite la scansione di un codice. Poi si possono prelevare i prodotti che si desiderano. Il supermercato controlla la spesa di ogni cliente grazie a sensori sugli scaffali e a centinaia di telecamere sul soffitto e conteggia automaticamente ciò che viene acquistato. Quando il cliente esce, riceve il conto della spesa direttamente sullo smartphone, senza alcun controllo. Sulla stessa linea tecnologica, che si chiama Just Walk Out, esci fuori e basta, si stanno muovendo anche altre catene della grande distribuzione, come Esselunga, Carrefour e la britannica Tesco. Conad ha siglato di recente un accordo con l'azienda israeliana TrackPoint per lo sviluppo della sua piattaforma di intelligenza artificiale applicata al carrello della spesa, che sfrutta telecamere sul carrello medesimo e sensori in grado di determinare con certezza ogni prodotto scelto, così da gestire in maniera automatica il pagamento in fase di uscita. Pagare con lo sconto. Uno dei benefici indiscussi del pagamento con app e dispositivi mobili è il cosiddetto cashback, uno sconto che può arrivare anche al 10% del valore del prodotto acquistato con questa modalità digitale. Ma perché con lo smartphone sì e con il contante no? Quando si fa un acquisto con un'app, si addebita una commissione al negoziante e la società che gestisce l'applicazione può decidere di restituire al cliente una parte del proprio guadagno, spiega Claudio Cubito, fondatore della Growish Pay, società di finanza cashless. Si tratta di uno strumento non indifferente di promozione e marketing, che in parte è compensata dal funzionamento delle start-up. Queste di solito hanno alle spalle solidi investitori e capitali che permettono loro di non guadagnare per qualche anno senza fallire. Quando l'app ha raggiunto un numero di utenti significativo, tanto da essere competitiva sul mercato, i rapporti di forza cambiano e le parti si invertono. A quel punto sarà l'app a chiedere al commerciante di fare uno sconto o una promozione periodica su un prodotto. Se vuole aderire al sistema, prosegue Claudio Cubito. È l'effetto diretto dell'allargamento del mondo dei pagamenti, dalle sole banche ad altri soggetti, come per esempio le imprese innovative. Rispetto a una carta di credito, lo smartphone ha ancora un limite, cioè non si può pagare dappertutto, ma solo in un circuito chiuso, rappresentato dai commercianti e dai clienti che hanno scaricato quella particolare app. Un ostacolo che a breve potrebbe essere superato con un POS che accetta tutte le app di questo genere. Nel nostro paese, il cashback è un'opportunità così interessante che persino il governo italiano l'ha sottoscritta. A partire da questo mese saranno necessarie almeno 50 operazioni a semestre, con pagamenti in moneta elettronica, smartphone, bancomat o carta di credito, per ottenere la restituzione del 10% di quanto speso. Un bel affare che prevede un tetto massimo di 3.000 euro di spesa all'anno e almeno 100 transazioni. L'obiettivo è essenzialmente quello di spingere quanto più possibile gli italiani a utilizzare la moneta elettronica per le piccole spese quotidiane. Oltre a questo cashback, ci sarà anche un super cashback, una sorta di concorso che premierà con 3.000 euro i primi 100.000 contribuenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni tracciate. Si può partecipare al piano di incentivi utilizzando l'app dei servizi pubblici IO e indicando il codice IBAN sul quale si vorrà ricevere il rimborso. Il regalo alla maestra si fa con l'app. Per comprare il regalo di Natale alle maestre non sarà più necessario scambiarsi i soldi, ma è sufficiente una nuova app telefonica per le collette. Si chiama Scuola Pay ed è disponibile sia per i sistemi operativi Android sia per Apple. Consente ai genitori, ai rappresentanti di classe, di gestire raccolte soldi ed effettuare i pagamenti scolastici direttamente dallo smartphone, in modo semplice e

La rivista Enigmistica In. Stare bene per vivere meglio. Di Aldo Capece. 2 è il numero perfetto. L'invenzione della coppia. Gli Aoto di Asara sono una specie di piccole scimmie sudamericane dal buffo muso colorato di bianco e nero. La madre partorisce il neonato. Ma è il padre che se ne prende cura, nutrendolo, spulciandolo e facendolo giocare. Quando ha 2 settimane di vita, è lui che lo trasporta per fargli vedere il mondo. Il papà e la mamma, quando possono, rimangono in contatto tra loro toccandosi con le rispettive code e stanno il più possibile vicino al piccolo, cementando così il loro legame familiare monogamo. Una famiglia modernissima, in cui maschio e femmina si dividono i compiti per il bene di tutti. Ma gli Aoto maschi sono una delle poche eccezioni tra i mammiferi. I monogami costituiscono meno del 10% delle specie, anche se tra i primati le percentuali salgono un po', dal 15 al 29%. Gli esseri umani, che dalle scimmie antropomorfe discendono, sono per la maggior parte monogami, chi più chi meno. E questa forte relazione di coppia sembra sia stata una delle cause principali del nostro successo come specie, permettendoci soprattutto di intessere una rete di relazioni non conflittuali con i nostri simili, che è stata poi decisiva per l'evoluzione umana. Quando è nata la monogamia e perché? Secondo alcune ipotesi scientifiche, già alcuni dei nostri progenitori ominidi erano monogami all'incirca 4,5 milioni di anni fa. Anzi, avere una sola compagna fu uno dei passaggi che contribuì a differenziarci e a farci staccare definitivamente dall'ultimo antenato in comune con le grandi scimmie. Tale processo di diversificazione cominciò già 7 milioni di anni fa con l'adozione di 3 comportamenti importantissimi. Il trasporto di cibo con le mani grazie al raggiungimento di un'andatura bipede, la formazione dei legami di coppia e, parallelamente, l'occultamento alla vista, nelle femmine, dei segnali esterni dell'ovulazione. Per quanto riguarda i legami di coppia, si può dire che l'intelligenza prevalse sulla forza bruta. Alcuni maschi, infatti, invece di concentrare le loro energie sulla lotta violenta con altri rivali per il possesso di una femmina, cercarono a un certo punto di conquistarla, regalandole del cibo per indurla ad accoppiarsi con loro. E la cosa riuscì. Il maschio alfa di turno realizzò per la prima volta il concetto che le donne si aspettano dai maschi molto di più di quello di cui sono capaci. Le femmine, legandosi a un maschio solo, persero così a poco i segnali di disponibilità sessuale rivolti a tutti. Una prova di questo cambiamento può essere quella delle dimensioni dei canini. Prima, i canini dei maschi erano nettamente più sviluppati di quelli delle femmine, proprio perché dovevano essere usati per il combattimento nella conquista della partner. Poi si ridussero drasticamente. Così come si ridusse il cosiddetto dimorfismo sessuale, cioè la differenza di corporatura tra maschio e femmina. Più questa è alta, e più la specie ha caratteristiche poligamiche, gorilla. Mentre nelle specie che preferiscono la monogamia non c'è molta differenza tra le dimensioni delle taglie di maschi e femmine, gibboni. Ma se nelle scimmie la monogamia fu solo un esperimento di scarso successo, perché negli uomini si impose?
La prima ipotesi sostiene che la ragione fu

0: un notevole risparmio di fatica da parte dei maschi. Quando le femmine cominciarono a stabilirsi in territori più ampi per cercare cibo migliore e più vario, si allontanarono le une dalle altre e i poligami ebbero il loro da fare per mantenerle, controllarle e difenderle dagli assalti degli altri pretendenti. Questa faticaccia consigliò loro di scegliere una partner sola, che tra l'altro garantiva che la prole fosse tutta dello stesso padre. Un'altra possibile ipotesi riguarda la protezione dei figli da parte delle madri. In una società poligamica, in genere i maschi che vincevano tendevano a eliminare tutti i piccoli che non fossero loro figli. Proprio per evitare questo strazio, le femmine avrebbero pensato che fosse meglio selezionare un maschio fisso, loro alleato e compagno per la vita, in grado di proteggere loro e i cuccioli. Questa spiegazione si lega a un'altra ragione che sottolinea il prezioso ruolo del maschio per rendere stabile e forte un legame familiare e permettere una discendenza numerosa. Il partner fisso era un aiuto insostituibile che permetteva alle femmine di risparmiare le energie necessarie per allattare, anche soltanto sostituendole nella fatica di trasportare fisicamente il cucciolo. Quando poi, con l'Homo erectus, 1,8-1,3 milioni di anni fa, il volume del cervello aumentò e i piccoli ebbero bisogno di più calorie, la famiglia ristretta non bastò più e nell'accudimento dei bambini si ricorse a figure sostitutive, come i familiari dei genitori o altri membri del clan. La specie umana si caratterizza anche perché le madri, quando nasce un figlio, sono disposte a lasciare che altri lo prendano in braccio e lo coccolino, cosa molto difficile tra le grandi scimmie. Alla fine, quindi, la monogamia aveva portato con sé anche l'invenzione della cooperazione familiare, da cui nacquero a poco le tribù e la società umana. Questa capacità di avere legami affettivi stabili ha permesso alla nostra specie di primeggiare su tutte le altre.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Ian Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia, il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna, tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso borgo siculo di antichissima origine, ha proprio i lineamenti di un gigante disteso. Oppure, come altri sostengono, di una stella marina. Per qualche attimo mi sono venuti in mente i geoglifi, misteriosi ed enormi disegni geometrici sul terreno a Nazca e a Palpa, in Perù, di cui non si conosce l'origine. A differenza di queste enigmatiche linee, Centuripe, che sorge sulla sommità di una formazione montuosa alta oltre 700 metri e ha un affaccio privilegiato al cospetto dell'Etna, deve la sua particolare forma allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. Oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica, in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938 nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore Laspina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buongustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo. Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un amico che viene da lontano, di Ferruccio Francescotti. Midgard Editrice, 2013. Letto da Ferruccio Francescotti. La storia immagina uno dei momenti più importanti dell'evoluzione umana, il primo incontro tra l'uomo e il lupo, da cui nascerà il cane. In un ambiente dominato da ghiacci e predatori, un piccolo gruppo umano entra in contatto con due cuccioli di lupo orfani. Da questa situazione, inizialmente carica di diffidenza, nasce poco a poco un legame fatto di curiosità, paura e fiducia reciproca. Buon ascolto.

Il sole non è ancora sorto sul piccolo accampamento. Poche capanne costruite con quanto può offrire la natura in quelle zone selvagge. Grandi ossa di mammut disposte in circolo formano il basamento. I rami di quercia ricoperti con le pelli dell'enorme bestione costituiscono il tetto. Ma tanto basta per ripararsi dalla pioggia e dai rigori del clima. Fa freddo, ma da molte lune le lingue di ghiaccio che scendono dalle vette delle grandi montagne non giungono più fino al limitare dell'accampamento, lasciando intorno alle capanne un'ampia radura coperta da muschi e licheni. Ora che l'estate si avvicina, i rivoli d'acqua che sgorgano dai ghiacciai si riuniscono a formare un piccolo torrente, che scorre non lontano dalle capanne per poi perdersi nel folto del bosco di querce. L'acqua, preziosa e vitale, è lì a portata di mano. Il silenzio regna nell'accampamento, perché il giorno precedente è stato faticoso per tutti. Gli uomini, dopo ore di inseguimento e di silenziosi appostamenti, hanno catturato un cervo, da cui si ricaveranno carne per nutrirsi, pelli per confezionare vestiti, tendini per cucire sia gli abiti che le pelli che fungono da tetto delle capanne e per fabbricare nuovi archi. Le donne, insieme ai bambini più grandi, sono andate in cerca di frutti, bacche e tuberi. Hanno trovato anche del buon miele, di cui sono ghiotti sia gli adulti che i bimbi. Alcune di loro, le più esperte, hanno raccolto le erbe per medicare le ferite. La caccia è un'attività pericolosa e spesso gli uomini tornano contusi e sanguinanti da una battuta. Solo gli anziani sono rimasti all'accampamento, a fare i nonni con i cuccioli umani che non sono ancora in grado di camminare. Delle prede si scarta il meno possibile, ma qualcosa avanza, e con il passare del tempo, impercettibilmente, i rifiuti formano un monticello non lontano dalle capanne. Aita, sua moglie Ama ed i loro due figlioletti, Oilala, una bimba di quasi 6 anni, e Tikal, di 2 anni più grande della sorella, dormono nella loro capanna, fuori della quale ardono le ultime braci del fuoco che era stato acceso la sera precedente per cuocere la carne fresca, scaldarsi e tenere lontani i grossi predatori. Il piccolo ha però un sonno agitato. Domani sarà per lui un grande giorno, perché insieme al padre dovrà andare alla fabbrica per essere iniziato alla difficile arte della preparazione degli utensili in pietra. All'improvviso il silenzio viene squarciato da un lungo ululato, facendo risvegliare di soprassalto Aita e la sua famiglia. Ancora quei maledetti lupi, impreca Aita. Da tempo hanno preso l'abitudine di frugare in mezzo ai resti che accumuliamo appena fuori del campo, ma non si sono mai avvicinati alle capanne, né tantomeno ci hanno mai attaccato, risponde Ama sfregandosi gli occhi insonnoliti. È vero, ma non è il caso di fidarsi troppo. Ehi, voi due, non uscite dalla capanna, intima Aita ai due figlioletti che erano già balzati in piedi per uscire a curiosare. Spunta infine l'alba e l'accampamento si rianima. Alcune donne cominciano a lavorare la pelle del cervo ucciso il giorno prima dai cacciatori. Altre sono intente a cucire nuovi abiti con lunghi aghi di osso. Alcuni uomini stanno immanicando giavellotti e zagaglie per le prossime battute di caccia. Un piccolo gruppetto, di cui fanno parte Aita ed il figlio Tikal, si prepara per il cammino che lo condurrà alla fabbrica, un luogo dove è disponibile una gran quantità di pietre perfettamente adatte alla fabbricazione di tutto il campionario di strumenti litici di cui ci si serve
sia per le attività di caccia e macellazione delle prede che per la preparazione delle pelli. Durante il cammino Aita si rivolge a Nean, suo caro amico e compagno di caccia. Hai sentito stamattina? Di nuovo quei lupi vicino alle capanne. Certo che li ho sentiti, sono anche uscito a vedere. Erano in tre e come al solito frugavano fra i resti degli animali che abbiamo scuoiato ieri. Sembra quasi che ignorino la nostra presenza. Avevo in mano la zagaglia, mi sono avvicinato con cautela, ma loro niente. Hanno smesso di cercare cibo, ma sono rimasti immobili a fissarmi con i loro occhi gialli ed avevano quasi l'aria di chiedere cosa volessi. Poi si sono voltati, sempre lentamente, e con la loro camminata sghemba e silenziosa sono tornati verso il bosco. I miei figli sono balzati in piedi per andare a vedere. Naturalmente glielo ho impedito, però... Beh, Aita, ovviamente hai fatto bene, sono ancora due bambini. Ma cosa ti passa per la testa? Non so dirti di preciso. Hai fatto caso che i lupi vengono da molto tempo a frugare nei rifiuti, ma non ci hanno mai attaccato, non si sono mai mostrati aggressivi? Me lo ha fatto notare Ama e, riflettendoci, mi sono reso conto che aveva ragione. Ora che mi ci fai pensare, è vero, Ama ha ragione. Ma sai bene che i lupi attaccano quando sono affamati e sempre in branco. All'accampamento vengono solo in due o tre alla volta. Vero anche questo, ma tu stesso mi hai detto che quando stamattina sei uscito armato dalla capanna, non solo non ti hanno aggredito, ma non sono nemmeno fuggiti. Sì, come ti ho già detto, mi hanno guardato quasi con aria seccata. Evidentemente neanche a loro piace essere interrotti mentre mangiano. Beh, Aita, la strada comincia a salire ed è ancora lunga. Risparmiamo il fiato. La fabbrica. Il cammino per raggiungere la fabbrica è sassoso. In alcuni tratti la vegetazione è costituita da arbusti bassi e spinosi, ma ricchi di piccoli frutti rossi, che giunti a maturazione diventeranno di colore scuro e saranno pronti per essere colti. Sono dolci e saporiti. I bambini e gli anziani ne sono particolarmente golosi. Nel bosco crescono anche altri alberi che hanno bacche altrettanto dolci, ma più difficili da raccogliere. È compito dei ragazzini salire fino a raggiungere il ramo carico di frutti, tenendosi ben saldi con un braccio ed abbassando con l'altro il ramo verso terra, dove i loro compagni riempiono di bacche una sacca di pelle. È un lavoro di squadra, al quale partecipano attivamente anche le femmine. Aita chiama a sé il figlioletto, che si è soffermato a cogliere qualche frutto già maturo e se ne è riempito la bocca. Tikal, tra poco conoscerai Tamil. È un tipo un po' scontroso, perché durante una battuta di caccia ha avuto un grave incidente. Un cinghiale gli ha spezzato una gamba. L'osso si è saldato. Tamil è tornato a camminare, ma zoppica, per cui non può più cacciare. In compenso è diventato bravissimo nel lavorare la pietra. È lui che prepara punte per frecce e giavellotti per tutti i cacciatori del campo. Così si sdebita per il cibo che gli altri procurano per lui e per la sua famiglia. Sua moglie invece è abilissima nel fabbricare, con le ossa degli animali cacciati, i lunghi aghi con cui le donne cuciono i nostri abiti. «Ma se Tamil fabbrica gli utensili per tutti», chiede Tikal, «perché mi hai detto che devo imparare anche io?» Ogni cacciatore deve portare con sé in un sacchetto fatto con pelle di animali delle schegge affilate con cui tagliare la carne degli animali uccisi, in modo da poterla suddividere fra gli uomini. Ma durante le fasi della caccia si può perdere il sacchetto e bisogna quindi saper fabbricare sul posto nuove schegge scegliendo la pietra più adatta. La fabbrica è una piccola radura letteralmente cosparsa di pietre di ogni dimensione.
Al riparo di una modesta capanna, Tamil e sua moglie sono intenti alle loro occupazioni. «Ciao Tamil», gli si rivolge Aita. «Questo è un pezzo del capriolo che abbiamo cacciato ieri. Come al solito, mi servono nuove punte per le mie frecce. Ma oggi ho portato anche mio figlio Tikal. È ancora presto per portarlo a caccia con me, ma vorrei che intanto imparasse a fabbricare le schegge, e non c'è maestro migliore di te». Tamil squadra dall'alto al basso il ragazzino, quasi volesse giudicarne le qualità e la propensione ad apprendere. Tikal abbassa lo sguardo, sta a gambe larghe e si dondola ora su un piede, ora sull'altro per darsi un contegno, ma soprattutto per nascondere l'imbarazzo. Poche volte aveva avuto occasione di vedere di sfuggita Tamil all'accampamento, e dai suoi occhi un uomo che non poteva più cacciare, ma che sapeva procurarsi di che vivere con il lavoro delle proprie mani, aveva qualcosa di speciale. Beh, non come lo sciamano. Quello gli incuteva suggezione e timore. Dai discorsi degli adulti aveva intuito che lo sciamano possedeva dei poteri che gli altri uomini nemmeno immaginavano. «D'accordo, Aita», acconsente Tamil. Tikal si riscuote ed alza lo sguardo. «Mi stavo giusto riposando un poco», prosegue Tamil. «Ma puoi lasciare qui tuo figlio se vuoi. Io andrò prima al torrente per togliermi di dosso tutta questa polvere. Poi comincerò ad insegnare qualcosa a Tikal. Non preoccuparti, lo riaccompagnerò io all'accampamento e mentre sarò al torrente mia moglie avrà cura di lui». «Grazie, amico, te ne sono grato». E rivolto al figlio, «Tikal, mi raccomando, dovrai fare tutto quanto Tamil ti dirà». «Di nulla. I giovani devono imparare a cacciare e inoltre qualcuno dovrà pur sostituirmi un giorno. Sto diventando vecchio. Spero che tuo figlio diventi bravo sia nella caccia sia nel preparare la pietra. Ci vediamo quando il sole starà per scomparire dietro alle grandi montagne», lo saluta Tamil.

Per ingannare l'attesa del ritorno di Tamil dal torrente, Tikal si guarda in giro. D'un tratto nota che su una pelle distesa a fianco della capanna sono appoggiate pietre di diverse forme e dimensioni, ed anche delle strane punte, che ad una prima occhiata non sembrano di pietra. La curiosità dà al ragazzo il coraggio per avvicinarsi e guardare più da vicino. In quel mentre Niala, la moglie di Tamil, esce dalla capanna e vede Tikal in contemplazione degli strumenti allineati sulla pelle. Niala è una donna alta, di carnagione scura, con una massa di capelli neri e crespi che le scendono oltre le spalle. In mano ha un lungo ago di un colore rosso vivo. Mentre dà il benvenuto al ragazzino, si raccoglie i capelli con entrambe le mani, li avvolge in una crocchia sulla sommità della testa e ci infila dentro l'ago. Tamil rimane senza fiato. Non ha mai visto un'acconciatura simile e soprattutto non ha mai visto un osso colorato. Chissà come sarebbe piaciuto a sua madre un ago simile. Niala nota lo stupore di Tikal, ma fa finta di nulla. «Ciao, io sono Niala. Tu sei Tikal, vero?» Colto di sorpresa, il ragazzo indietreggia. «Non ho toccato nulla!» esclama arrossendo. «Non intendevo rimproverarti», lo tranquillizza la donna. «Quegli strumenti in pietra sono stati fatti da Tamil, mentre quelli in osso li ho preparati io. Ti piacciono?» «Sì», risponde a bassa voce il ragazzo. «A cosa servono?» «Tamil ti farà vedere le pietre. Io intanto ti do questo». Così dicendo, la donna porge a Tamil una lunga punta di colore bianco. «Prendilo pure in mano, non taglia come invece succede con le pietre. È un ago e sicuramente lo avrai già visto utilizzare dalle donne per cucire i vestiti confezionati con pelli di animali. È fatto con le zanne dei mammut. Vedi questo foro? Qui dentro si infilano i tendini e con la punta si bucano le pelli da cucire». «E questo?» domanda Tikal, prendendo in mano un altro strumento anch'esso lungo e bianco, ma dotato di spuntoni ai due lati. «Questo serve per pescare i pesci nel torrente. Da quando lo abbiamo fabbricato, pescare è divenuto molto più facile. Prima i pesci dovevamo cercare di prenderli con le mani. Adesso si lega l'arpione, è così che si chiama questo attrezzo, ad una estremità di un giavellotto. Quando si vede un pesce poco sotto la superficie dell'acqua, si lancia il giavellotto come a caccia. Se si ha buona mira, il pesce non può sfuggire, perché questi spuntoni impediscono all'arpione di uscire dal suo corpo». «Li avete inventati tu e Tamil, questi due strumenti?» si informa il ragazzo. «Oh no, ce li hanno fatti conoscere alcuni cacciatori che vivono a molta distanza da qui, vicino ad una grande distesa d'acqua di cui non si vede la fine. Quegli uomini erano venuti fin qui per scambiare i loro strumenti d'osso e avorio con una nostra pietra dura che non si trova dove abitano loro. Ma ecco Tamil di ritorno dal torrente». «Bene ragazzo», esclama Tamil, «vogliamo cominciare?» Così dicendo, l'uomo prende in mano due pietre di foggia molto diversa fra loro. «Osserva bene, Tikal. Questa pietra che tengo nella mano destra è il percussore e serve per colpire quest'altra pietra che tengo nella mano sinistra e dalla quale si ricaveranno le schegge taglienti. Deve essere tenuta un po' inclinata e prima di colpirla bisogna imparare ad osservarla bene. Vedi queste sottili venature? Sono le linee lungo le quali la pietra è meno resistente e si romperà prima. Devi tenere bene a mente che prima di colpire è necessario avere in testa un'idea precisa di cosa si vuole ottenere. Ad esempio, la dimensione della scheggia che vuoi fabbricare. Ti faccio vedere». Con pochi abili colpi, Tamil ricava una scheggia dai bordi estremamente affilati. «Prova tu adesso». «Ai!» Dall'indice della mano sinistra di Tikal sgorga un piccolo rivolo di sangue. «Non preoccuparti, non è niente», lo rincuora Tamil.
Succede a tutti quelli che imparano a lavorare la pietra per la prima volta. Per un po' di tempo e con qualche ammaccatura aggiuntiva sulle dita, Tikal continua ad allenarsi ed è estremamente orgoglioso quando finalmente ottiene la sua prima scheggia. «Molto bene», lo incoraggia Tamil. «Non c'è male, ma da questa parte il bordo non è perfettamente tagliente. Con il tempo imparerai sicuramente a realizzare schegge perfette. Ora andiamo, devo riaccompagnarti all'accampamento come ho promesso a tuo padre». Tikal però non riesce proprio a togliersi dalla mente l'ago rosso di Niala e non vuole andarsene prima di averne saputo di più. La donna è tornata nell'interno della capanna e solo a lei Tikal avrebbe il coraggio di chiedere informazioni. Le ombre si allungano rapidamente sul terreno, non ha molto tempo. «Aspetta», dice rivolgendosi a Tamil, «vado a salutare Niala». «Va bene», risponde l'uomo, «ma fai in fretta, tra poco sarà buio». Tikal si affaccia all'ingresso della capanna. «Devo andare, Niala, grazie di tutto». Il suo sguardo rimane fisso sulla sommità del capo della donna. Niala sorride, poi va in fondo alla capanna, rovista in una sacca e prende un ago rosso del tutto identico al suo. «Dallo alla tua mamma, le piacerà, e tu sei un bravo ragazzino». Tikal sente il cuore battere forte nel petto. «Oh, grazie Niala, è bellissimo, ma come hai fatto a trovare un osso rosso?» La donna sorride dell'ingenuità del bambino. «È una lunga storia, Tikal. Te la racconterò la prossima volta che verrai qui. Ora va, non far aspettare Tamil». L'incontro. Per giorni le continue piogge non hanno consentito né agli uomini di uscire a caccia, né alle donne la raccolta dei frutti del bosco. Finalmente il sole fa la sua comparsa fra le nubi, ed un gruppo di giovanetti riprende ad allenarsi con giavellotti, archi e frecce. Devono imparare in fretta l'arte della caccia per poter contribuire al sostentamento della piccola tribù. Fra di essi vi è Karai. Nonostante la sua giovane età, è già molto bravo nell'aiutare gli adulti a costruire nuove capanne o a riparare quelle danneggiate dalla neve e dalla pioggia. Con una punta in pietra costruita appositamente da Tamil, pratica nelle grandi ossa di mammut dei fori perfettamente adattati per infilarvi i rami con cui costruire la struttura del tetto. Ma con le armi è un vero disastro. La sua espressione, quando è in compagnia dei suoi coetanei, è sempre imbronciata, perché è ormai diventato obiettivo abituale delle loro canzonature, quando scaglia una freccia in cielo o non riesce a colpire un albero con il giavellotto. «Ehi, Karai, se dipendesse da te dovremmo mangiare capanne e rosicchiare ossa di mammut». «Stai tranquillo, Karai, ci penseremo noi a nutrirti». Demoralizzato e stanco dei continui sfottò, il ragazzo ritorna mestamente verso l'accampamento. Ma sa bene che anche suo padre lo accoglierà con un'occhiataccia. Il valore di un uomo si misura in base alla sua abilità di cacciatore. Pazienza per Tamil, lui era un bravo cacciatore, anche se ora deve dedicarsi alla fabbricazione di strumenti a causa dell'incidente con il cinghiale. Ma per suo figlio, ne è sicuro, proprio non ci sono speranze. Una mattina, poco prima dell'alba, Karai è già sveglio. Non riesce proprio a dormire pensando che fra poche ore dovrà andare con il padre, Marduk, ad esercitarsi con il giavellotto. Teme l'ennesima brutta figura, la mortificazione che proverà vedendo l'espressione delusa del padre e le occhiate di scherno dei coetanei. Senza fare il minimo rumore esce dalla capanna. E nella scarsa luce del giorno che nasce scorge una sagoma vicino al cumulo di rifiuti. Un lupo sta rovistando alla ricerca di qualcosa di commestibile.
L'animale si volta a guardarlo e Karai dapprima rimane immobile, paralizzato dalla paura. Poi un'idea si fa strada nella sua mente. Dimostrerà a tutto l'accampamento che anche se non ha ancora imparato a maneggiare bene le armi, non è un vigliacco. Soprattutto lo dimostrerà a suo padre. Rientra senza fare il minimo rumore nella capanna, afferra un giavellotto e torna all'esterno. Alza l'arma, mentre il lupo volta nuovamente la testa verso di lui, senza manifestare né timore né aggressività. La mano trema mentre Karai scaglia il giavellotto. Un lugubre ululato rompe il silenzio dell'alba. Ferito solo di striscio dal giavellotto di Karai, il lupo si volta verso di lui, la coda diritta, il pelo del

0: Afferra Karai per un braccio e lo strattona violentemente. «Karai, che volevi fare? Perché hai scagliato il giavellotto contro quel lupo? Ti aveva forse aggredito?»
1: «No, padre», balbetta Karai. «Volevo dimostrare a tutti che non sono un vigliacco, che non ho paura».
0: «Non sarai un vigliacco, ma sei uno sciocco imprudente. Affinché tu ricordi la lezione, per 2 lune non userai nessuna arma e accompagnerai ogni giorno le donne a raccogliere i frutti del bosco. Dopodiché starai con gli anziani e li aiuterai ad accudire i piccoli».
1: «Ma, padre...»
0: «Non discutere, vai a recuperare il giavellotto e poi torna immediatamente alla capanna». Anche Aita, richiamato dal trambusto, era uscito dalla sua capanna ed ha assistito alla scena. Rientrato, racconta l'accaduto alla sua famiglia. «E Karai?» si informa Ama. «Sta bene? È ferito?»
1: «Sta bene, anche se credo che non dimenticherà facilmente lo spavento. E credo che non dimenticherà facilmente nemmeno i rimproveri del padre».
0: «Tikal», prosegue Aita rivolto al figlioletto, «che serva di lezione anche a te. Il coraggio è una cosa, l'incoscienza un'altra. Penso tu abbia capito che senza il pronto intervento di suo padre, Karai sarebbe stato ucciso dal lupo. Bisogna imparare a conoscere i propri limiti e ricordare che i lupi, come pure gli orsi, sono avversari estremamente pericolosi, da non affrontare da soli». Il nuovo giorno sta iniziando, ma quando la vita sembra riprendere il suo corso normale e uomini e donne si preparano alle loro quotidiane attività, un debole uggiolio si diffonde nell'aria. «Pa!» esclamano all'unisono Tikal e Oilala. «Che animale è?»
1: «Non sono sicuro», risponde Aita. «Potrebbe essere un cucciolo di lupo».
0: «Aita», interviene Ama, «il lupo che stava aggredendo Karai e che è stato ucciso era una femmina. Forse portava i suoi cuccioli con sé».
1: «Andiamo a vedere», propone Oilala, subito spalleggiata dal fratello.
0: «Fermi voi due», ordina Aita. «Vado io». L'uomo esce dalla capanna e con sua grande sorpresa scorge, a pochi passi di distanza, 2 cuccioli di lupo che lo guardano con occhi quasi imploranti aiuto.
1: «Ama, figlioli, venite a vedere», chiama Aita.
0: «Hai visto, Aita, avevo ragione», esclama Ama rivolta al marito. «Il lupo ucciso era una femmina che aveva con sé i cuccioli».
1: «D'accordo con te, ma ora se ne devono tornare nel bosco».
0: «Moriranno di fame», esclama Ama. «Non sono di certo già in grado di cacciare».
1: «E cosa vuoi che vada io a caccia per sfamare anche loro?»
0: «Pa, portiamoli nella capanna», esclamano all'unisono i 2 bambini, che nel frattempo, grazie all'incoscienza della fanciullezza, senza farsi notare dai genitori impegnati a discutere, avevano iniziato ad accarezzare i 2 cuccioli.
1: «Non se ne parla nemmeno, e attenti voi due, anche se cuccioli sono pur sempre dei lupi», li rimbrotta Aita.
0: «Ascolta», interviene Ama rivolta al marito, «se la madre li ha portati con sé ai nostri rifiuti, significa che non prendono più il latte materno. Prova a cercare qualcosa tra i rifiuti e vediamo se lo mangiano. Non possono ancora essere pericolosi. Vedrai che dopo essersi saziati se ne andranno».
1: «Va bene», brontola l'uomo dirigendosi verso il monticello appena fuori dell'accampamento.
0: Poco dopo, un mucchietto di brandelli di carne e pezzi d'osso viene buttato in terra davanti ai 2 lupacchiotti, che dopo un primo slancio verso il cibo si fermano, annusano ed iniziano, quasi all'unisono, ad uggiolare. Dopo un primo momento di incertezza, Ama crede di intuire quale sia il problema e si rivolge al marito.
1: «Aita, prendi il tuo coltello di selce e taglia la carne in pezzetti più piccoli. I 2 cuccioli probabilmente non hanno ancora i denti da adulti e non riescono a mangiare quei bocconi così grossi».

donna, si risente Aita. Devo anche prenderli in braccio e cullarli come facevi tu con i nostri figli? Dai, pa, aiutali, hanno fame, intervengono Ilala e Tikal. Brontolando, Aita fa quanto gli è stato richiesto e con pazienza lancia un piccolo boccone alla volta di fronte a ciascuno dei due cuccioli, che questa volta riescono a masticare lentamente la carne con i loro denti, piccoli seppur aguzzi. Una volta saziati, i due cuccioli, invece che dirigersi verso il bosco, si accucciano tranquillamente di fronte agli umani che li stavano osservando. Per un attimo la vita sembra sospesa, nessuno sa cosa fare. Poi è Aita a riscuotersi. Bene, pensavo che se ne sarebbero andati da soli, ma visto che non lo fanno, provvederò io. Così dicendo, si avvicina ad uno dei due lupacchiotti, lo solleva e si dirige verso la foresta. Pa, protestano all'unisono i due bambini. Non portarli via, vogliono stare con noi, sono buoni. Ma Aita non presta ascolto alle loro lamentele e dopo aver lasciato fra i cespugli il primo cucciolo fa la stessa cosa con il secondo. Lasciata alle spalle l'inusuale avventura, Aita e la sua famiglia si apprestano a tornare alle quotidiane occupazioni. Aita si recherà alla fabbrica per vedere i nuovi attrezzi di Tamil. Ama dovrà andare al torrente a fare provvista d'acqua, mentre i due bambini andranno a giocare con i coetanei sotto l'occhio vigile degli anziani.

0: Avete ascoltato un estratto da Un amico che viene da lontano, di Ferruccio Francescotti. Midgard Editrice, 2013. Letto da Ferruccio Francescotti.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.